las estrellas.

0: Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.
1: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach est de retour.

Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più Dance.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

sembro tremontare, scendo a testi in amore, tra la la la la la.

Se muestras a la sombra.

Tengo un beso de soltar.

Tim Andres and the Sultan.

0: mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.
1: You make me

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi. Live!

sound quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Bravo.
2: Eccoci.
3: Studio Più.
4: Un'altra ora.
2: A belli.
4: Ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
2: Garage del Garda.
4: Andrea Cattavolo Show.
2: A belli.
5: Andrea.
2: Ci siamo.
5: Sei nove, siamo qui. Sei su Radio Studio Più.
2: E si parte, signori, con Talesa. Buongiorno Italia, buongiorno tutti. Ugo Palmisano per voi. Ci siamo.

Andiamo, signori. Carlo Donavis, buongiorno. Cavallo pazzo, Mike Stefi da Salò, Max da Nogara, la Mary, Massimiliano e Roberta, Boris, Paolo Danovi, Alessio da Toscolano Maderno, Simo da Verona.

siamo? Ara, buongiorno. Tre 3 8 14 11 001. Dobbiamo ancora iniziare, WhatsApp è già bello operativo. Andiamo. Sveglia. Una bella Talisa così, I Found Love. Da 94, giusto per gradire. Gabriele da Pool Piattelli.

bravi, fatevi sotto. Giuseppe da Casoli, buongiorno. Il picchio. Signori, Talisa con I Found Love. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti. Ugo Palmizzano per voi, come state ragazzi? Come state? Oggi vado a prendere lo spagnolo in aeroporto a Bergamo, dopo che finisco la trasmissione vado a riprenderlo e a riportarlo qui, quindi mi raccomando. Va bene ragazzi, siamo pronti? Siamo pronti con la nostra mezz'oretta. 338 14 11 001, si decolla. Ah, che inizio ragazzi, ve la ricordate? 1997, Basic Connection, Hablame Luna. Sul volume, Luca da Trevenzuolo, sul volume.

sblocco i ricordi. Mi è arrivato Dario Adrenalina. Dai Darione. Anche Luigi da Porto Potenza. Dora da Senigallia ben arrivata.

0: È arrivato Roger da Fano.
1: La niña che...
0: La niña.
1: Suelen las noches preguntar a ti. Tu sabes lo que ya...
0: Abbiamo Cebu dalle Filippine. Paolo!
2: Ah.

0: Manolo da Fermo. Abbiamo appena iniziato, signori, con i Basic Connection, Abla Meluna. Ne abbiamo ancora, Ne abbiamo ancora. Stefi, sei pronta? Con le mani che ondeggiano, sì, bravi. Rivolte verso la luna. Háblame, luna. Háblame. E allora alziamo il ritmo. Ce lo dice Carolina Marquez insieme a Michele da Piacenza. Benvenuto, Michele. Alziamo il ritmo, senti come entra, bella, bella prepotente. Mary da Bovisa, dai.
1: Più veloce, al ritmo
0: della noce. Perché nella vita ci vogliono due cose. Ci vuole il ritmo e ci vuole il fattore C. Andiamo! Abbiamo Cristiano di Parma. Damiano, Cristian e Sganz.
2: Sire nella notte.
0: Nella noce.
2: Ballando dal tramonto all'alba.
0: Se baila.
2: Voglio sentirne la tua voce. Voce. Il ritmo della tua anima.
0: La Luisella è arrivata.
2: Voglio vibrare dentro il suono.
0: Come un tuo.
2: Fare il ritmo nella mente. Voglio il movimento nel frastuono.
0: Siete pronti, Paolo?
2: La bella linea intelligente.
0: Tutti!
2: Ci vuole.

0: signori, è arrivato Samuel da Piadena. Il ritmo della vita. Caterina.
1: È il ritmo
0: dell'amore.
1: Dell'amore. Ci vuole ritmo per ballare, ritmo per amare.
0: Ritmo. Andrea da Urbino, buongiorno. Siamo solo all'inizio, signori, occhio, il viaggio è lungo. Ivan di Rovereto. Ivan, è prenotato per Rovereto. Siamo lì a teatro il 16 di ottobre, Ivan. 10 ottobre, Guidizzolo, arriviamo. 16 ottobre, Rovereto. 24 ottobre, Bellaria Egea Marina, Rimini. Occhio, 1994, i Century, Take It to the Limits. Intanto è arrivato Daniele da Pescara. Cominciamo ad aumentare i giri. E così sia, su giri. 338 14 11 001.

in the top. Ciao Ugo, vorrei chiedere un aiuto al pubblico. Ricordate che nel 2000 c'era un programma TV che faceva vedere i pub e le discoteche della zona Verona, Brescia, Bergamo? È Rockabilly, era. Li conosciamo bene. Ah, me le ricordo anch'io, eh. Io ero appena arrivato, pensate, in zona. Rockabilly, che salutiamo. Erano a Settimo di Pescantina, se non sbaglio, come sede. Limits! Robby Dalissone. Matteo da Civitanova. Andrea da Cesena. Alberto da Siena. Col Palmisano la giornata sarà un baleno. Carlo da Gubbio. Tutti dentro. Mi ho sbloccato un ricordo, vero? Milena Giovanni Ragussago. Oh, c'è Stefano, il pompista di Bedizzole, insieme a Mirko.

0: siamo con il ritmo, che dite? Oggi direzione Bologna, Katy da Talamello, provincia di Rimini. Davide, dalla Germania. Vedete, con l'app ci potete seguire in tutto il mondo. We gotta take it to the limits. Stiamo per salutare Century. E arriva lui, DJ Visage. Andiamo con Schumacher in macchina. Formula 98, signori. Formula 98, DJ Visage. Formula 98 perché eravamo nel 1998 qui, eh. Intanto è arrivato il Vieta. Andiamo!
1: Gestalt.
0: Gestalt Ludwigs.
1: Los kids.
2: Schumacher.
0: Dai che si spinge! Andrea da fermo, dai che si spinge, Andrea, dai!

0: Loose Kids, Adriano da Faenza si vola, Bruno Luz, il pupo da Ferrara, il gallo, Luca da Novagli, tutti dentro,
1: dai, via,
0: Franco da Cervia. Loli da Edolo. Oh, cosa arriva adesso, signori? Cosa sta arrivando ora? Stefano La Vignola.
2: Schumacher.
0: Siamo per salutare DJ Visage. Fabio da Tribiano intanto in arrivo. Stanno arrivando gli Onda del Futuro con Terra, signori. Canzone più attuale di questa non ce n'è. Eppure eravamo nel 1993. Sentite com'è attuale questa canzone. 3 minuti e 16 di pura goduria. Ce l'ascoltiamo tutti dall'inizio alla fine. Paolo, alza il volume. Arriva Terra.

0: Le gusta il viaggio, vero? Abbiamo Paolo e Fausto di Gazza Veronese.
1: Terra.
0: Stiamo portando dei ragazzi a Malpensa che vanno a Santiago, vuoi là?
1: Ancora?
0: Davide D'Alanciano, buongiorno. Giovanni Michele Milano balla mentre si fa le pulizie. Francesco da Rimini.
1: Si può fare qualcosa?
0: Si vola. Francesco, siamo a Bellaria e Giamarina il 24 ottobre in teatro, Francesco. Hai prenotato? Intanto andiamo con Infinity.

0: Balda, piaciuta la risposta? Sì, era quello, era Rockabilly, bravo. Giuseppe Racanoso Zannita, Raffaele Carlini.
1: Infinity.
0: Infinity. Paolo ha fede a Quistella.
1: Infinity. The shameless
0: TV.
1: You are. You are protected.
0: Manca l'acqua presente.
1: Destination
0: Infinity.

Jordi da Cari David Verona. Non è ancora finita, signori. Occhio. Buongiorno Ugo, vedi, ricorda la camminata in beneficenza per la ricerca della leucemia. Il ricavato andrà all'ospedale civile, 31 ottobre a Padenghe, è importante. Fatto tesoro, fatto, 31 ottobre a Padenghe. Camminata di beneficenza per la ricerca della leucemia. E Angela, vedi, dell'Atletica Vigenzi, chiedete a loro, ragazzi, Mettetevi in contatto. Occhio, signori! Arrivano i Brooklyn Bounce. Bass, beat, melody.

0: 338 14 11 001, ogni tanto si impalla. Siete meravigliosi, andiamo.
1: Pick up the bass,
2: the beat,
1: the beats and the melody. Restart attack. We got the bass, the beat, the melody.
0: Siamo per salutare i Brooklyn Bounce. Arriva un buon Maurone. Arriva un buon Maurone adesso, occhio. Arriva Maurone. E andiamo di Comodo, signori. 26 anni fa arrivava Maurone Picotto con Comodo.

Caribbean. Il buon Piccottone ci fa sognare con Comodo, ma non è ancora finita. Vedi, giusto da Palermo. Buongiorno Ugo, buon viaggio a tutti. Continuiamo a parlare.

Luca da Trento, buongiorno Luca. Oh, il 16 ottobre siamo a Rovereto, Luca, fatti sotto. Salutiamo il buon Picottone e adesso andiamo nel 1998 con Absalom. Absalom, Secret. The Secret. Walter da Bergamo, ho apprezzato Mauro Picotto, che viaggio. Beccati ora gli Absalom, Mauro.

Luigi Di Loreto, Los Camion Eros, Robert da Milano, benvenuto. Mostrami la strada.

Signori, attenzione, ciliegina sulla torta, salutiamo gli Absolom, mi arriva Emmanuel Top. E questa è Acid Face. Mamma mia, questa tuona di brutto, eh. Questa tuona di brutto. Sembra che...

senti che roba, mamma mia che ricordi, mi dice Mirko da Lugo. Abbiamo Davide e Andrea da Budurleni in Romania insieme a Costantino.

0: mamma mia. Ad andare a chiudere la mezz'oretta di oggi, Emmanuel Topo con Acid Face, la fase acida. Ui, la nostra mezz'oretta torna domani. Però le sorprese non sono finite, lo sapete bene, lo sapete bene. State lì, torno subito.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: sai che fine ha fatto il gran Terence Trent D'Arby? Bah, se lo sapete ditemelo al 338 14 11 001. Siamo pronti con il primo momento che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere. Andiamo!
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: La canzone è bella.
0: Sai cosa sembra?
3: Cosa?
0: Quando entri, cioè stai dormendo.
3: Sì, attenzione, attenzione. C'è la spiegazione del sacchettino. Dai, sacchettino.
0: Hai presente quando dormi in una camera insonorizzata?
3: Sì.
0: Stai piatamente, apri di scatto la porta e senti proprio tipo un tuono.
3: Questa sensazione non l'ho mai provata.
0: Ma Cicco che ti batte forte. Sai quando ti svegli di soprassalto?
3: Ma quando?
0: Ti prendono le palpitazioni.
3: Ma sai che non ho capito niente.
0: Allora, per esempio, un pomeriggio stavo a casa, stavo dormendo. Ero lì.
3: Un pomeriggio, tutti i pomeriggi dormi.
0: Stavo dormendo alle due. Ero nel pieno proprio. Pure il cane era tranquillo.
3: I cani dormono sempre, Ugo. Ma non è che sei un cane, no? Anche tu magari sei un cane. Un analone. Due analoni. Sei un coso. No, tu sei più un mastino napoletano.
0: Mi piace.
3: Ci assomigli anche. dimmi, aspetta che c'è un tuo fan, aspetta un attimo, aspetta. Pronto?
4: Andrea ha tentato di rapinarmi.
3: No, veramente?
4: Sì, mi hanno detto, ho il culo l'iPhone.
0: No, ma scusa! Ma chi è?
3: No, ragazzi. Vabbè, chiaramente mi hai chiamato con l'iPhone e quindi.
0: Ok!
3: Andiamo avanti! Voglio Andrea! Mi ha chiamato! Voglio dire, non è che. Possiamo andare avanti, Mozart,
0: è
3: dai!
0: Colpa
3: andiamo
0: tua,
3: avanti!
0: Colpa tua.
3: Tu sei Mozart ciccione!
0: Aiuto!
3: Dai, sfondone, dai!
0: Chi è?
3: Dai! Cosa stavi dicendo?
0: Stavo dormendo alle due!
3: Buongiorno, sfinteri difettati! Cioè, incredibile, ragazzi! Ci mettete la fantasia proprio! Beh, il suo è proprio difettato, cioè proprio. Buongiorno, sacchi di letame, buongiorno. Catavolo, sai dove si trova Valcariga? Valcarica? Boh, non lo so, non.
0: Attaccato al muro, alla presa.
3: Valcarica. No, Valcarica. Valcariga.
0: Ah.
3: Valcarica.
0: E vabbè, la prima ha detto carica.
3: Vabbè, andiamo avanti, dai, Veronica, andiamo avanti.
0: Chi è?
3: Tu. Se ti giri sei Veronica.
0: Ma perché?
3: Lascia stare. Dopo te lo spiego. Dimmi!
0: Stavo dicendo alle due, stavo dormendo. Immediatamente insieme al cane.
3: Sì.
0: A un certo punto sento bam bam bam!
3: È cascato il cane. Poi lo fai dormire sul lampadario.
0: Ma no, non il cane.
3: E chi è cascato?
0: Fuori della strada della chiesa, un camion ha perso tipo un carico. E ha fatto un rumore pazzesco. Sono sobbalzato, ti giuro. Avevo il cuore.
3: Ma
0: sai quando ti. È come se uno viene mentre dorme e ti fa.
3: Ehi! Ti sei spaventato. Bastava dire, mi sono spaventato. Il cuore. Pensa quando non lo sentirei più il cuore.
0: Dai.
3: Mi hanno mandato la foto bellissima di una bara che è uscita fuori dal finestrino della macchina. Cioè, nel senso che stava. È un funerale di uno. A un certo punto si vede che l'autista ha frenato improvvisamente. La bara è uscita dal retro. Dal. Come si chiama il finestrino quello.
0: Il lunotto.
3: Il lunotto posteriore. È uscita proprio. La moglie che era dietro in un'altra macchina ha detto: vedi, da sempre problemi fino alla fine. Cioè, non.
0: Cioè,
3: è sempre stato uno problematico.
0: Ma
3: non, sai che le mogli dicono: ne ha combinati tutti i colori fino alla fine, proprio. Cioè, ma manca adesso che è morto, sta tranquillo. Vabbè, è bella questa cosa. Che uno se ne, cioè, non è d'accordo sulla giornata, non è d'accordo sul carro, non è d'accordo su qualcosa, sul vestito della moglie e si vuole ribellare. È un segno,
0: morto.
3: Quello è un segno. Andiamo avanti. Amore, ti dispiace mettere le cose al loro posto dopo averle usate? Ah, questa è una frase classica che dicono le mogli ai mariti, no? Cioè non. Ma anche la mamma ce lo diceva, no? Però è una classica frase che la moglie dice al marito: per favore, puoi rimettere a posto le cose dopo averle usate? Grazie! Infatti, io quando insomma, anni fa, anche mia moglie, anch'io sono stato sposato, ragazzi, mi disse una frase del genere, io gli risposi: va bene, vai in macchina che ti riporto a tua madre. E da lì, signor giudice, e da lì è partito poi tutto. Mamma che cavolo, che animale che sei. Essi un animale.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più. Andrea Catavolo Show.

0: Florence Ivan con Werewolf in London. Dobbiamo andare in pubblicità, però voglio ricordarvi del nostro tour teatrale. Innanzitutto entrate sulle nostre pagine social, Instagram, Ugo Palmisano Official, Andrea Cantavoli, Achille Ferrari. C'è la nuova locandina, andatela a vedere, ragazzi, non vi spoilerò nulla. Se siete curiosi, entrate a vedere, perché ogni giorno ne posto una diversa e chiaramente la trovate sia come storia che come post. Vi ricordo le tre date di ottobre, ragazzi, che sono imminenti, stanno arrivando, ci sono ancora pochi posti, ragazzi. Vi ricordo, il 10 ottobre saremo a Guidizzolo, Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto, Trento, e il 24 di ottobre saremo a Bellaria e Giamarina, Rimini. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, fate tutto con me, il numero è il mio, memorizzatelo, lo trovate anche comunque sulla locandina e nella storia addirittura c'è il chat per prenotare, voi cliccate su e arrivate direttamente sul mio WhatsApp. Memorizzatelo: 389 83 34 825. Anche adesso, durante la pubblicità, forza, amici di Guidizzolo, Rovereto e Bellaria. Andiamo,
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più.
4: Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Where is the love? Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, prontissimi con il secondo momento in arrivo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
2: Allora, il povero ragazzi lavora, il ricco sfrutta il primo, il soldato difende tutti e due, il contribuente paga per tutti e tre, il vagabondo si riposa per tutti e quattro, l'ubriaco beve per tutti e cinque, il banchiere l'inganna tutti e sei, l'avvocato l'inganna tutti e sette, il medico li accoppa tutti e otto, il becchino li sotterra tutti e nove. Non è male questa cosa che... Bravo Gianni, bravo Gianni. Gianni Sberla.
0: Ma chi è?
2: Me l'ha mandata. Va bene, buongiorno, ben trovati. Vi ricordo il numero 338 14 11 001, questo è il numero per ricevere i vostri messaggi d'amore, perché tanti mi scrivono sui social, mi dicono: ma lei che è il numero per scriverti in radio? Qual è il numero? Non lo dici mai. E dicimecelo.
0: Chi?
2: E dicimecelo. 338 14 11 001, se volete scriverci cose d'amore, lettere di testamenti, se volete la, allora siccome la gente lascia un sacco di soldi alla chiesa, ma uno povero come Ugo, ragazzi, ma dove lo trovate? Più povero di uno della chiesa non c'è, anche perché la chiesa è ricca. Poi diciamoci le cose come stanno. Adesso io non voglio parlare male della chiesa, però quando tu vai in giro in macchina, no? Se tu ti giri a destra e a sinistra, vedi caseggiati enormi, case anche qua sul lago, pieni di case sul lago, abbandonate. Poi allora cosa fai? Fai un'indagine, ma di chi è sta casa? Di chi è? Della chiesa, è della curia, è della curia di Verona, è della curia di Bergamo, è la curia di Brescia, è Chitemurt. Scusate, abbandonate così. Ma sai perché? Perché la gente, invece di, che ne so, venderle e darle brevi mano i quattrini, brevi mano ai poveri, decide, dice: no, lo lascia, dai, che poi ci pensano loro. E questa è la più grande, il più grande inganno. È la verità. Mi dispiace, ma è un inganno, perché la chiesa non è che prende quelle cose là e ci mette dentro i poveri, no. Vende quelle cose là e dà i soldi ai poveri, no, li lascia così. E ogni tanto dice: vabbè, mi servono dei soldi, devo fare il tetto della chiesa di San Gimignano, per dire, no? Vendiamo quell'immobile che ci ha lasciato quel Chitemurt. E fanno così, fanno. Scusi, un prete, come lo pagano? Il prete. Come lo pagano un prete di un paese?
0: Infatti.
2: Tutti i mesi prende la diaria, prende. C'ha la casetta per vivere e mangiare, come fa se no? E quanti preti ci sono in Italia? Ma tanti. L'IMU sugli immobili non lo pagano. Ecco perché li lascia così. Fagli pagare qualche centinaio di milioni di euro di IMU. Vedi come li vendono tutti gli immobili. Dici, i poveri si attaccano tram, i poveri.
0: Certo.
2: Vabbè, lasciamo. Poi ogni tanto aiutano, fanno vedere che aiutano anche qualche povero.
0: Fanno vedere.
2: Qualche video lo fanno. Vabbè, giustamente fanno quelle cose dove dalle mense, quelle per i poveri. Vabbè. Comunque mi ha scritto un prete, catavolo. Ti tiro le orecchie, le orecchie. Da bambino non mi tiravi le orecchie.
0: Dai!
2: Andiamo avanti!
0: Dai!
2: Siete due fenomeni paranormali, catavolo. Dici sempre cose vere, ma come mai? Come mai? Che devo dire? Cose false devo dire? Questa è la verità. Tu vai da un prete a chiedigli i soldi, vedi cosa ti dà. Due dita negli occhi. Se ti va bene.
0: Dai!
2: Andiamo avanti.
0: Allora!
2: Andiamo avanti, sennò qua mi chiudono. Chiudono a baracca e burattini.
0: Abbiamo iniziato solo da 7 minuti.
2: Siamo già da censura. Siamo già. Andiamo avanti. Si apparta con due trans e viene derubato del Rolex. Stamattina siamo partiti bene, ragazzi. Questa non si può commentare, ragazzi, anche perché il malcapitato che è stato si è appartato con due trans, gli hanno rubato il Rolex perché lui non vedeva proprio l'ora di appartarsi con i trans, capito? Quindi è normale. Sono due i trans, le lancette dell'orologio quante sono?
0: Due.
2: A posto siamo, vai, buongiorno. Mannaggia, gli hanno dato una bella caricata, gli hanno dato, cazzo, è quello manuale, no? L'orologio quello che tu muovi il polso e...
0: Dai.
2: Mi fa misurare un Rolex, per favore.

0: mamma, come mi sta bene. Ma quello è il polso? No, questo è un polsino. Lascia perdere, metto un calzino e poi dopo.
1: Andrea Catavolo Show.

0: e anche Simone da Pugnago. E saluta Stefano. Signori, Marcella con Nell'aria qui sulla The Station d'Italia. Fa anche rima, ragazzi, non voluta. Ugo Palmisano per voi, dobbiamo andare in pubblicità, mentre vi ricordo ancora del nostro tour teatrale. Devo ringraziare una signorina di Rovereto che mi ha chiesto informazioni per il 16 ottobre. Intanto fatevi sotto, ragazzi. 10 di ottobre con il nostro tour teatrale saremo a Guidizzolo, Mantova. Il 16 di ottobre, appunto, saremo a Rovereto, Trento. E il 24 di ottobre saremo a Bellarigia Marina, Rimini. Tre spettacoli diversi in tre città diverse. Quindi mi raccomando, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, vi rispondo io, fate tutto con me. 389 83 34 825, la locandina. Non so se siete andati già a vederla, andatela a guardare sui nostri social, è fighissima. C'è anche il numero di telefono che è il mio. Pronti? Fatelo anche adesso durante la pubblicità. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Andiamo, forza! Per il bello! Ilaria da Gambara, buongiorno, Ivana da Tavoleto. Andrea da Rolo. Lo vado a prendere oggi io in aeroporto, lo vado io a prendere stamattina. Dove? Swedish House Mafia con Happiness is Sad. E allora siamo pronti con il terzo momento. Intanto, vedi, buongiorno Ugo Magatavolo, è andato a visitare la RSA di Malaga per la sua permanenza futura, Andrea Darolo. No, vado, come dicevo, a mezzogiorno all'aereo, quindi vado io alle 2:30 a prenderlo a Bergamo. Arriva alle 2:30 a Bergamo, facciamo il comitato di accoglienza, perché si volesse unire, ragazzi. 2:30 sarò lì a raccattarlo da Bergamo. E domani sarà di nuovo con noi, no? Quindi tranquilli. Vedi, hanno visto la locandina, è quella di Ritorno al Futuro. Noi siamo nella DeLorean, è bellissima. Mi dicono, vedi, però manca quella di Basic Instinct e non me la fa fare. Cioè, ChatGPT non riesce a farla per vari, non so, copyright o robe varie, cose strane. Quindi ho provato a farla, ma dice che non è possibile farla. Comunque, quella di Ritorno al Futuro, andatela a vedere, è fighissima. Al posto, nei circuiti del tempo, ci sono tutte e tre le date dei teatri, è fighissima. Andate a vederla. Ma arriva il terzo momento.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Cardavolo, mia moglie ha detto che se dovesse rincontrarmi mi risposerebbe ancora. Non capisco.
4: No, è bella sta roba. Ha detto che la moglie, se dovesse rincontrarlo, lo sposerebbe ancora.
3: È bella.
4: Ma bella,
3: io
4: bella.
3: Non capisco sinceramente cosa hai fatto di male a questa donna. Cioè,
4: dai,
3: sinceramente,
4: dai.
3: No, non riesco a capire.
4: Ma
3: che
4: scusa.
3: Questa ti vuole sposare di nuovo. C'è qualcosa di brutto gliel'hai fatto.
4: Ma per quale brutto?
3: Ma dai, ma non è possibile.
4: Ma come no?
3: Ma dai,
4: scusa.
3: Ma vuole farlo soffrire di nuovo.
4: Dai.
3: Cioè, ma le donne veramente quando si indignano. sono indignose. Salutiamo Oksana. Franca Oksana, andiamo avanti. Andrea, vuoi fare roba? Ma che vuol dire?
4: Vuoi fare roba?
3: Cosa vuol dire?
4: Vuoi fare roba?
3: Che roba vuoi fare? Allora, vabbè, ma che tavolo, ma non ti sembra brutto oggi, Ugo? Ma perché ieri, scusate, com'era? Non,
4: ma scusate, ma...
3: Perché ieri era bello, non ho capito.
4: Ma non è cambiato nulla.
3: Ma è incidentato, ragazzi.
4: Ma chi?
3: Lui è incidentato.
4: Ma chi?
3: Infatti lui non c'ha la carta d'identità. Lui c'ha la constatazione amichevole. mamma mia. Andiamo avanti, dai. E questa è bella. È di Rabiot.
4: Chi?
3: È il centrocampista della Francia. Rabiot. Me l'ha scritta lui. Andiamo avanti, Roger Rabbit. Andiamo avanti. Non c'ha la cattività, c'ha la constatazione amichevole. Catasi, forte veramente. Io, Rabiot è forte. Andiamo avanti. Allora, io vorrei sapere come fai a essere così cretino. Non lo so, non... Sono cretino veramente?
4: Così dicono.
3: Hanno ragione, evidentemente hanno ragione. Io vorrei sposarti. Ma tu si passa veramente. Ma che facciamo? Puglia, trova un lettino a meno di 60 euro al giorno, ma era un ospedale. No, vabbè, ragazzi, andiamo a casa, dai, dopo questo. Perché a luglio, agosto, se tu ti avvicini in Puglia, in Calabria, in Sicilia, in Italia, diciamo in Italia, e vuoi prenderti in affitto un lettino per una giornata, devi lasciargli, è meglio se gli lasci giù un rene, un piede, guarda, ti lascio un piede, tanto non mi serve, torno a casa rantolando. Comunque 60 euro invece era, ha fatto la ricerca su internet, lettini Puglia, è uscito fuori il lettino dell'ospedale, ma per un bambino tra l'altro, quegli adulti costa un po' di più,
4: certo.
3: andiamo avanti, non ci fermiamo,
4: basta,
3: non ci fermiamo mai. Catavolo, tu sei forte veramente. Ah, allora se ce l'avete con me ce l'avete. Donna molesta, molestata, scusate, donna molestata usa lo spray al peperoncino, è stata denunciata pure. Ah, vabbè, qua siamo all'apice proprio del la roba incredibile.
4: Sai,
3: e allora ditelo, perché lo spray al peperoncino non si può usare, non ho capito.
4: Ma come, non lo vendono anche al tabaccaio, Andrea?
3: Ma che tabaccaio?
4: Al tabaccaio.
3: Ma quello non funziona.
4: Ma
3: quindi.
4: Come no, è spray al peperoncino antiaggressivo.
3: Ma va, quello l'ha usato una mia amica, l'ha spruzzato in faccia uno che insomma il problema, guarda, che questa era calabrese, si è innamorato. Cioè, non è, quella è una cosa da mettere sull'insalata. Ma lascia stare, lascia stare. Andiamo avanti, non entriamo nei palle delle polemiche, altrimenti qua non ne usciamo. I ricchi lavorano 2 ore scarse. Ma che ce l'hai con me? Ce l'hai? Allora, se ce l'hai con me, ce l'hai con me, bello. Ma cosa ti ho fatto, bello? Tu sei geloso perché tu lavori tutto il giorno. Ma la fa. Lascia stare, che poi divento volgare, poi dopo. Mamma. Ugo Billo!
4: Ma ciao Assis!
3: Billo! Come culo di Camillo! Quanto tempo che non ti davo del culo di Camillo!
4: Tanto
3: tempo, vero?
4: È vero.
3: Vuoi fare giro?
4: No, quale giro?
3: Non fare giretto?
4: No, non faccio giro.
3: Giretto sul cammello?
4: No, quello lo fa Achille quando arriva, io no.
3: In che senso?
4: A lui piace salire sul cammello.
3: A te non piace?
4: A me no.
3: Lo so, perché tu hai problema, vero?
4: Quale problema?
3: Dietro, sedere.
4: Esatto.
3: Ma tu non ti devi sedere sopra gobba di cammello. Tu devi stare in mezzo alle gobbe, capito? Due gobbe dromedario, una gobba cammello. Sapevi questo?
4: Non lo sapevo.
3: Te lo dico io. Cioè...
4: Aspetta.
3: Andrea, sei Brendonico, per favore, andiamo avanti. No, quando fanno così che mi fanno i complimenti, sono quasi disturbanti. Sono Franco da Teramo, cadavolo, io ti ascolto da quando tu non eri ancora nato. In che senso non? E che si fa veramente vecchio, sì. Chi sei? Garibaldi. Vabbè, comunque c'è una foto che mi hanno mandato dove c'è una foca che è sdraiata sul lettino, non so in che spiaggia, però a fianco c'è un'altra, c'è una donna, cioè una foca ma con l'asciugamano, poi con l'asciugamano, non so in che spiaggia ci sono le foche che vanno in giro così, e a fianco sono due lettini attaccati, uno, cioè, gli asciugamani sono belli a righe, belli, ma bianchi e marroni così, c'è una foca sdraiata da una parte, prende il sole, ma è bellissima, e a fianco c'è una donna sdraiata anche lei che prende il sole, vedi quando una I fa la differenza, ragazzi, cioè non è mamma
1: tavolo. Show.
3: Che bella cosa, ragazzi, sono belle, salutiamo le foche,
4: ciao foche,
3: non quelle monache, le foche normali, senza gradi, libere di ingradarsi,
4: dai.
3: Will I ever
5: see you? Andrea Catavolo Show.

0: Ed eccoci qua, ragazzi, e dobbiamo andare di meteo e poi si parte. Ancora quest'oggi in mia compagnia, e poi Achille Ferrari mi raggiungerà. Domani sarà in onda Andrea. Normalmente il trio si riforma, ragazzi, perché vado a prenderlo io in aeroporto oggi. Arriva alle 2:30 a Bergamo, parte a mezzogiorno, quindi 2:30 arriva a Bergamo e io sono il suo Uber. Quindi tranquilli, domani torna tutto alla normalità. Andiamo di meteo intanto.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Sull'Italia rimane in vita questo robusto anticiclone subtropicale che porterà ancora giornate di bel tempo su buona parte del nostro paese tra lunedì e martedì. Infatti avremo solo l'estremo sud condizionato da un po' di variabilità, qualche isolato rovescio tra Bassa Calabria Ionica e Sicilia sud-orientale. Per il resto al nord-ovest avremo qualche annuvolamento, ma poco altro. Queste saranno le uniche insidie in un contesto, come detto, stabile e soleggiato, che vedrà temperature sopra media soprattutto al nord e al centro. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Garage del Garda.

Purple Disco Machine, Sophie and the Giant con Hypnotize. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, ultimo giorno in semisolitaria perché tra un po' dovrebbe arrivare anche Achille Ferrari, mentre Andrea Catavolo in onda torna domani. Andrò a prenderlo io da Bergamo, parte a mezzogiorno da Malaga, alle 2:30 è a Bergamo e vado a prenderlo in aeroporto. Quindi domani torna tutto alla normalità. Intanto vedi, c'è Emiliano che dice buongiorno a tutti voi, oggi classica giornata che non voglio fare niente. Mi sa che non sei l'unico, non sei l'unico, caro Emiliano. Poi è arrivata anche Angela, buongiorno. E poi abbiamo Christian da Concesio, ma dici sempre che Andrea torna domani, ma il giorno dopo dici sempre lo stesso. Oh, raga, ieri ve l'ho detto, non mi ricordavo quando tornava, arriva oggi ragazzi, devo andare a prenderlo in aeroporto. Col quel che costa la benzina li faccio staccare un assegno ragazzi dopo ad Andrea per andarlo a prendere, sia l'autostrada li faccio pagare ragazzi che la benzina, Va bene. Allora, 338 14 11 001, abbiamo 2 ore da passare insieme, come sempre mandateci qualcosa di simpatico che proviamo anche noi a commentarla, e chiaramente anche qualche argomentino che sto già spulciato tra i vari giornali che ho aperto qua. Quindi mettiamoci comodi ragazzi e partiamo, dai.

0: Move Your Body degli Eiffel 65. Qualcuno mi chiede: ma Andrea è andato da solo a Malaga? Col pilota è andato, col pilota automatico. Va bene ragazzi, andiamo in pubblicità e dopo torniamo. Mi raccomando, invadete il WhatsApp, lo sapete. Solo insulti ma creativi ragazzi, eh? Non i classici insulti, insulti creativi. Fatevi sotto 338 14 11 001.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, compara prenota fatto.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Baby K con Tuca Camarena, vabbè, quella che è. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Tra pochissimo dovrebbe arrivare anche Achille Ferrari, mentre Andrea Catavolo torna domani mattina in onda, torna tutto regolare il trio. Informazione completa da domani, vado a prenderlo io in aeroporto oggi alle 2:30. Non è che mettete a Ziz, per favore. Vediamo se riesco a trovare, almeno accontentiamo, perché scrivi ogni giorno, poraccio, sbagliando nome sempre di Aziz. Quindi tranquillo, se trovo un momento con Aziz te lo faccio riascoltare. Intanto arrivano gli insulti, quelli belli. Buongiorno, palla di pelo vomitata da un gatto, Lucky o Lucky, questa è bellissima. Comunque c'è anche questo. Buongiorno, contenitore per pannolini, non è male. Continuate. Oh, c'è anche Achille però, ragazzi, non è che dovete sfogarvi singolarmente. Qua doppio, vale doppio l'insulto. Quindi scatenatevi al 338 14 11 001. E per non farci mancare Andrea, ci andiamo a riascoltare questo momento meraviglioso dove si parla di Moby Dick.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: È bello iniziare la mattina con buongiorno stupidi, è bellissimo, cioè siete veramente, io vi amo, non so come, io vorrei avere degli ascoltatori così, cioè se non ce li avessi andrei a citofonare i campanelli.
0: Certo.
3: Sì, per favore mi puoi insultare, grazie, troppo bello ragazzi, troppo bello, io vi amo. Buongiorno, io sono una cassiera, vogliamo parlare dei mariti che fanno la spesa senza le mogli? Sono dei birichini. Ah, vabbè. È normale, se la cassiera è carina, che fai? Non la sbirciata, non ce la dai. È suo il latte? Sì, è mio il latte. Ma non ha preso il latte? È vero, non l'ho preso. Cioè, vabbè, insomma, dai, insomma. Però loro se la approfittano pure, no? Di noi, voglio dire, ingenui. Noi mariti ingenui. Andrea, puoi commentare questa, ti prego? Non si può commentare, ragazzi, non si può commentare, sennò poi Ugo ci offende, insomma.
0: Ma
3: ci rimane anche male, insomma. Ma poveraccio, dai, non. È poverino, c'ha un sacco di problemi, voglio dire. Fai vedere i problemi.
0: Basta guardare.
3: Allora, mi hanno mandato, parliamo anche di scienza, perché non è che possiamo fare un programma solo di cose, di storie. Questa è scienza storia insieme. Scienza e storia 4. Cadavolo, scienza e storia 4. Insieme, maestro. Sì, insieme. Vabbè, non si possono dividere 4 e 4, 8, no? No, anzi, io volevo io se sommavo tutti i voti che prendevo a scuola, arrivavo a 6.
0: Vabbè.
3: Questa è una replica di, allora, in un museo non c'è scritto dove, sai quei musei tipo Stoccolma, Stoccarda, insomma tutte donne con problemi.
0: Ma chi?
3: Hanno fatto in un museo una replica di Moby Dick. Tu pensi che sia la balena Moby Dick?
0: È la balena?
3: Non si chiama Moby Dick, si chiama Mocha Dick.
0: Ma che Mocha Dick?
3: Allora
0: ma per favore.
3: Sì, Moby Dick, gliel'abbiamo dato noi.
0: Ma chi?
3: Allora, se tu non sai le cose.
0: Ma come non ha scritto Salgari? Moby Dick, Andrea.
3: Sì, ma in italiano.
0: In italiano.
3: L'abbiamo italianizzato il termine Moby Dick, perché Mocha Dick suona anche male, sembra un piatto di sushi, capito? Mi porta un Mocha Dick, per favore. Come lo vuole? Con salsa, senza salsa? No, con la salsa, con la piccante, eh? Piccante, vai, lasciala andare, la cinesina, lasciala andare. Vabbè, comunque, si chiama Mocha Dick, c'è scritto. La balena più famosa della storia, tu lo sai perché è più famosa, è la più famosa della storia, lo sai perché?
0: No, non lo so, onestamente no.
3: Allora, vedi perché serve la scienza e la storia, lo vedi?
0: Certo.
3: Allora, un capodoglio, innanzitutto è un capodoglio. Sai la differenza tra la balena e il capodoglio?
0: Sì, una c'ha i denti, l'altro c'ha tipo le tende davanti.
3: Sì, le tende.
0: No, cose
3: sì, a soffietto, dai, lascia stare.
0: No, c'ha tipo le spazzole.
3: Sì, l'autolavaggio. Ma stai zitto. Capodoglio di 21 metri, innanzitutto era lunga 21 metri, è una bestia enorme, una cosa esagerata, che ha combattuto contro circa 100 navi baleniere durante la sua vita, nel XIX secolo ha affondato circa 20 di esse, hai capito? Ha affondato 20 navi, bla bla bla, la forza, e ha evitato la cattura per 3 decenni, quindi per 30 anni c'era un scappava, o abbatteva a testate le baleniere o scappava, e infatti era soprannominata anche da tutti i balenieri dell'epoca Mosha Mamta. No. Mosha Mamta, chi destra era soprannominata così, però insomma così dice Diego, io
1: ma chi
3: non...
1: è Diego?
3: Diego Piccoli,
1: ma chi è?
3: Si chiama così, è un battutista irlandese, Mosha Mamta. Vabbè, comunque abbiamo parlato anche di scienze e storie, ragazzi, poi dite che non siamo acculturati,
2: Studio Più
3: comunque era bianco.
4: Andrea Catavolo Show.

0: Prospaclone, è già il nome, tutto un programma. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, dovrebbe arrivare, non ho ancora sentito, non mi ha mandato nessun messaggio a Achille Ferrari, mentre Andrea Catavolo in onda torna domani. Oggi pomeriggio vado a prenderlo in aeroporto a Bergamo, a Bergamo. Allora partiamo con gli insulti, ragazzi, vedrai che domani, oggi vado a prenderlo io in aeroporto, oggi è sicuro, perché devo spendere anche dei soldini per andarlo a prendere. Ecco la benzina che costa, è un Trentino parte oggi, è un Trentino tra benzina e caselli, sì, Allora partiamo con gli insulti, dicevo, ragazzi, andiamo, partiamo da sotto, Allora, gli insulti più creativi verranno premiati. Ciao Ugo, se i brutti volano, a te danno il cibo con la fionda. Ciao da Stefano, questo non è male. Poi Achille, non posso insultarlo, ci ha già pensato la natura a farlo. Anche questo è bello. Poi andiamo avanti. Buongiorno, anticoncezionali non è male. E poi buongiorno colostro, che non so cosa sia. Quindi scatenatevi, ragazzi, poi premiamo alla fine, vediamo chi è il migliore. Per adesso due sono i meravigliosi. Poi buongiorno compostiere Flavio e Matilde, pure le donne si scatenano. Poi c'è Alex che mi scrive: buongiorno, è un po' che non ti scrivo, tutto bene? Ma sta tutto a posto, Alex? E tu, tutto bene? Ci chiamiamo in privato magari. Va bene. Allora, raga, prima di andare in pubblicità, ho bevuto il caffè, ho la bocca impastata. Prima di andare in pubblicità, il tour teatrale sta arrivando. Dai, one new. Le tre date di ottobre, assolutamente imperdibili. Tre spettacoli diversi in tre città diverse. Partiamo il 10 ottobre da Guidizzolo, Mantova. Segnatelo, 10 ottobre, Guidizzolo, Mantova. 16 ottobre, che è un venerdì, siamo a Rovereto, in provincia di Trento. E il 24 di ottobre siamo a Bellaria e Giamarina a Rimini. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, perché i posti stanno volando. C'è la locandina postata sui social, ormai l'avete vista, è quella con noi nella DeLorean di Ritorno al Futuro, e nel circuito temporale ci sono le tre date del teatro, fighissimo. E poi c'è il clicca per prenotare, voi sulla storia cliccate lì e arrivate direttamente sul mio WhatsApp. Quindi fatelo, intanto vi lascio il numero e il mio, fate tutto con me, ragazzi. 389 83 34 825, ve lo ripeto, 389 83 34 825. Approfittatene anche adesso durante la pubblicità, siete pronti? Dai, telefono alla mano, aspetto i vostri messaggi, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: Allora signori, è arrivato, ha sentito parola insulti, è arrivato. Buongiorno Achille.
1: Buongiorno di ho sentito.
0: Allora, io ho chiesto un po' di insulti creativi stamattina, Achille. Allora, vediamo, partiamo da qua. Però mi chiedono Ugo, è più bella Putignano o Polignano? Non posso dirlo, sono belli tutti. Polignano c'è il mare, Putignano no, ma per arrivare a Polignano ci vogliono 10 minuti. Non posso dire che Putignano è meno bella di Polignano, dai, è tutta bella la Puglia comunque, andate a trovare, cioè andate Putignano, Polignano, Albero Bello, Castellana, se avete l'occasione andate. Allora, il rottame analfabeta Achille dov'è? È appena arrivato, saluta.
1: Buongiorno.
0: Ma che ora arriva quel pelato di Achille? No, tutto potete dirgli tranne che è pelato, ecco. Andrea il fornaio non è pelato, Achille,
1: però se dovessi essere pelato un po' stile, un po' tipo come coso Dwayne Johnson,
0: no, è proprio pelato lui, no.
1: Eh beh sì, lui è un pelato figo.
0: No, sta bene, lui sì che sta bene. Comunque, buongiorno vermi, questo non è male, il ciccione bombolone sono io, encefalitici da competizione. Va bene, comunque, buongiorno vermi, questo non è male, il ciccione bombolone sono io, encefalitici da competizione siamo noi. Buongiorno.

0: Abbiamo,
1: però lo possiamo fare, tipo io, cioè,
0: possiamo fare una maglietta bianca, ce la dai, ti scriviamo noi Studio Più e ci mettiamo tre firme. Poi buongiorno Letami, eccolo qua. Poi io avevo chiesto, siccome mi hanno detto buongiorno colostro, non sapevo se era un insulto oppure no, e me l'hanno spiegato.
1: Colostro?
0: Il colostro lo prendono i neonati dalla mamma la prima settimana di allattamento. Ho letto di allenamento, di allattamento. Allora, poi ho detto che oggi devo andare a prendere Andrea a Bergamo e ho detto che mi parte un trentino. Allora, previsto il prezzo della benzina e il casello autostradale, quello è fatto occhio che non siano 33.
1: Però si vai, ci sono alcuni, sai, distributori
0: a 1,90€, è vero, l'ho sentito stamattina io. Hanno messo i prezzi calmierati.
1: Perché
0: solo
1: ci
0: l'Eni
1: sono...
0: alcune l'Eni e l'IP, credo.
1: Allora io sento che dopo, cioè, perché comunque
0: non ho mai visto i video che c'era, mi ha fatto ricordare, c'era una coda incredibile però ai distributori dove c'è questo sconto, c'era una fila chilometrica, ma non hanno capito che sarà per tutto il mese, quindi non è che vi andate, vi fiondate. Io quando esco magari lo trovo 1,990,
1: certo,
0: però ad Andrea sempre 30 euro gli chiedo, quindi certo. Cioè, non cambia nulla, perché visto che devo fargli da Uber. Va bene, allora sistematevi ragazzi, diamo il tempo anche ad Achille di sistemarsi. Hai preso il caffè?
1: No, devo, quasi lo prendo qua.
0: Lo prendi qui? C'hai la moneta?
1: Sì.
0: Oggi c'hai la moneta? Bravo.
1: Dopo guardo.
0: Beh,
1: prenderò qui.
0: Dall'aria sembra che non hai moneta. Io ho preso, guarda, l'ultimo l'ho preso io qua.
1: E ho visto.
0: Va bene. Allora, arrivano le doghe, ragazzi. Quali doghe? Sentite qua.
2: Andrea.
0: A tavolo.
2: Show. Su Studio Più.
3: Allora, no, ragazzi, questo non si può commentare. Ugo è. No,
0: c'è problema.
3: No, la gente è cattiva. Non, a proposito di luna, ogni tre mesi c'è una luna che si verifica una volta ogni 10.000 anni. Ma in che senso?
0: C'è una cosa che succede alla luna ogni 10.000 anni. Non so se sarà. Non so
3: ogni
0: che,
3: tre mesi?
0: Ogni tre mesi, non so che. Forse la luna.
3: La luna storta.
0: La luna, cioè, non, c'è la luna piena.
3: Una ogni tre mesi c'è un attimo di c'ho la luna, capito? Beh, è normale, non è... luna tantum, no?
0: Ma vi prego,
3: la battuta di Rino che salutiamo, ciao Rino, non ciao, Bolloni, Rino. Scarciglia.
0: Chi è?
3: Rino Scarciglia. Andiamo avanti. Non mi far domande. C'è una notizia che non volevo dare, però purtroppo ce l'hanno mandata, che facciamo, no? Poi facciamo anche gli scherzi se volete, non c'è problema. Grazie Luca da Napoli, siete delle belle chiaviche, grazie. Grazie, un bel complimento. Terroni di puntini, grazie. Questi insulti che ci fanno. Ecco, Catapolo, sei il migliore, per esempio, questo mi ha rovinato la giornata.
0: Certo.
3: Mi ha illuso, mi vuoi illudere. Non mi devi illudere, se no poi dopo uno ci rimane, capito? Rimani sotto. Rimani sotto Andrea. Allora, mi hanno mandato un articolo di a Treviso, è successo a Treviso, cioè sul giornale di Treviso. Si siede nudo sulla sedia e rimangono incastrati tra le doghe. Arrivano i vigili del fuoco per liberarlo. Adesso, sinceramente, ma con tutti i cavoli che c'hanno i vigili del fuoco, ma chiamare, che ne so, quello che vende i CD in nero, cioè non per dire, no? Per scastrare un uomo, dai, vabbè, come. Era tranquillamente seduto su una sedia di plastica in camera d'albergo ad Alicante. Ah, in Spagna. Un trevigiano. Vanno anche loro,
0: eh? Beh, certo.
3: Certo, non sempre intreso, no?
0: Mamma mia.
3: Allora, anche nel passaporto. Ma la foto, perché tre persone? Treviso. Vabbè, comunque, in Spagna, quando...
0: Mamma mia.
3: Ma sono incontenibile stamattina.
0: Sì, sì.
3: Era tranquillamente seduto in camera d'albergo ad Alicante, in Spagna, quando ha provato ad alzarsi per andare a farsi la doccia, ha notato che i due gemelli erano rimasti incastrati tra le doghe in plastica della sedia. Praticamente pensa anche sti vigili del fuoco spagnoli, cioè, che voglio dire, che arrivano là e dici, che qual è il problema? No, niente, ero lì seduto, maresciallos. Tengo lo gemellos incastrato nella dogas della zia seggiola. Qua, guarda qua. Che bei ciondoli. È il ciondolos del toros. Praticamente, perché io dico una cosa, no? Ma come sono entrati? Potevano uscire.
0: Eh beh, sì.
3: Cioè, nel senso che erano.
0: Sì.
3: È vero che sono quelle cose.

0: inspiegabili. E ti spiego anche. Tu ti sorprendi sempre delle cose. Se vedi uno come te, no? Dentro una smart. E tu la domanda che ti fai non è che bella macchina. No, come ha fatto a entrarci? Cioè, tu, il tuo cervello va a pensare a come ha fatto a entrare. Oppure quando vedo io dei signori belli anziani, no? Belli 80 anni, 85 anni, su ste Ferrari, Lamborghini, che tu dici, ma come ha fatto? Da sdraiato? Cioè, vuole sentire le brezzate di quando non ci sarà più, cioè non. E ti chiedi anche come farà a uscire. Perché dentro magari ce l'ha messo la servitù, no?
1: La servitù.
0: Servitù, quelli ricchi ci hanno la servitù. Quelli lo sdraiano piano piano in due, lo tengono, uno a piedi, uno a capo. Vai, infilalo piano, prima i piedi, prima i piedi. Vai capo, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Oppala! E dentro la Ferrari. E poi lui parte, mette in moto e guida, perché guida da sdraiato qui. Però tu quando lo vedi uno così dici, ma com'è possibile? Cioè, non ha... Se gli vedi una ventenne accanto, gli chiedi, ti chiedi anche come ha fatto, come farà? Nel cruscotto avrà dei lecca lecca di Viagra per forza. Cazzi, vedi, non è possibile. Vabbè, comunque, quest'uomo è rimasto incastrato con dentro le doghe della sedia, quella che poi ste sedie, no? Ma perché gli fate sto spazio? Io non ho mai capito lo spazio. Per risparmiare sulla plastica. Cioè, qual è il motivo dello spa? Anche quelle sedie di legno, scomodissime. Non so chi le ha inventate, ma un genovese per forza.
1: Genovese.
0: Sì, perché due stecche di legno e ha fatto la sedia. Ma perché? Una bella seduta, bella comoda, no? Perché? Tre stecche di legno. Siamo andati a mangiare con gli amici, saluto Carlo e Alessia e Stefania, e siamo andati a mangiare in un bel posto, non posso dire il nome, insomma, perché non mi hanno fatto neanche lo sconto, sì, basta. Però un bel posto. Le sedie non erano scomode, di più. Quattro sedie di legno con quattro stecche, quella era una sedia. Il tavolo uguale, cioè cascava tutto, una roba, forse per la pioggia, non così non marcisce il legno, non si capisce. Vabbè, comunque, fatto sta che questo sono rimasti fuori così, che poi la domanda è come fanno a non riuscire, e come, sai perché non riescono?
1: Perché
0: sono dico, cioè nel senso non possono, non ce la fanno, non ci arrivano.
2: ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe.
1: Andrea,
2: dile a tus amigas.
1: Non c'è il blog, io non vedo nulla, ma c'è la pubblicità.
0: Siamo in ritardo di un quarto d'ora. Che bello. Pubblicità, scusate. Oggi va così. Studio. Dopo la mettiamo il lamento spagnolo.
3: Alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Andrea Catavolo Show.

0: piovono insulti, caro Achille, a noi fa piacere leggerli. Buongiorno, certo. Bibboni, Sebastiano da Bergamo. Poi, questo è meraviglioso. Buongiorno, il vecchio è andato nel policlinico per curare la prostata. Ce lo faremo dire, anzi, ve lo faccio dire oggi quando lo vado a prendere. Arriva alle 2:30 a Bergamo. Poi domani, tranquilli, non vi scaldate, ragazzi. State tranquilli perché domani la formazione è completa. Siamo tutti e tre, quindi mi raccomando, state calmi. Buongiorno a Luci Valghi, perché ha scritto Valgo, comunque a Luci Valghi. Poi siete la prova vivente che il cervello ha la modalità aereo. Lo so che Achille non è pelato, che ha i suoi ricciolini. E poi mi dicono: Ugo, ricordati che c'è da pagare anche il parcheggio all'Orio Center, in aeroporto, 10 euro l'ora. Me lo ricordo perfettamente, ecco perché andrò dal lato del kiss and go, cioè il transito veloce. Quindi mi posizionerò fuori dall'aeroporto, come i barboni, fuori dall'aeroporto. Appena vedo, tanto io il volo lo seguo con fly by wire lì, insomma lo vedo, sì. Vedi quando atterra, poi 10 minuti tecnici per uscire dall'aeroporto e allora posso partire lì, transito, li carico e poi torno indietro. Quindi no, non li spendo 10 euro l'ora. Già raccontavo ad Achille l'anno scorso quando è stato, ho speso 20 euro e non lo sapevo, ho fatto il figo, sono arrivato lì, ho parcheggiato, sono andato addirittura nel bar degli arrivi ad aspettare lì tranquillo, sono uscito 20 euro.
1: Che ma perché lì Ugo è la poca esperienza,
0: cioè, no, infatti non mi ricordavo i parcheggi,
1: nello scroccaggio c'è poca esperienza,
0: infatti andavo con te sicuro, la mettevamo, la lasciavamo a casa di Pietro Cuna a Bergamo la macchina e andavamo a piedi in aeroporto.
1: No, perché infatti io mi ricordo ancora quando si poteva fare. Mi ricordo tipo, ma era stato tipo 3-4 anni fa che sono andato in Puglia, sono andato.
0: Hai lasciato lì la macchina?
1: Ho messo la macchina al centro commerciale.
0: Ah, nel centro commerciale, lasciata lì. Ecco, questa è un'altra idea. Ma poi come arrivi in aeroporto?
1: No, però aspetta, prima lo potevi fare, cioè prima.
0: Sì, ma poi come sei arrivato tu poi dal centro commerciale?
1: Perché sei sotto passaggio.
0: Ah, addirittura.
1: Però adesso non lo puoi più fare, capito? No, perché hanno visto che molti facevano così.
0: Sicuramente tutti.
1: I miei discepoli.
0: State lì un paio di canzoni e poi torniamo con una cosa molto importante. Prendete carta e penna.

0: attenzione ragazzi, perché mi è arrivato un messaggio. Quello che ha detto Achille forse è ancora valido. Vedi, ciao Ugo, aspettalo nel parcheggio blu di Orio Center, c'è il passaggio per andare all'aeroporto che non paghi nulla, e lui si fa una bella camminata. Beh, Andrea, ma quanto, quindi è ancora attivo allora?
1: Ma allora altrimenti boh, non lo so, penso
0: Me l'hanno detto, quindi sicuramente
1: io
0: della zona.
1: Invece, perché prima potevi parcheggiare tranquillamente
0: e, okay, adesso
1: e muoverti,
0: no, muoverti,
1: magari invece hanno messo, non lo so, come in alcuni, come in altri centri commerciali, che devi per forza consumare qualcosa.
0: Ah, qualcosa,
1: sì,
0: vabbè.
1: Ma indipendente, cioè,
0: anche questo oggi
1: magari
0: mentre vado,
1: anche tipo anche un euro, non so, ti pigli un caffè.
0: Sì, sì, oggi magari parto un po' prima, parto un po' prima e vado a vedere sta roba. Se proprio non dovesse essere il fatto, me ne vado in aeroporto, però.
1: Devi sfruttare, capito? Sfrutta
0: la scia. Non so, se dovevi andare tu lo aspettavi sicuramente lì, anche
1: certo,
0: se non si poteva,
1: sì.
0: Toglievi le ganasce pure il comunque grazie del consiglio. No, oggi vado, parto prima, tanto con me porto anche il cane, almeno lo faccio uscire così con la. Quindi proverò, poi ti saprò dire se è vero oppure no. Intanto cloache massime non è male, grazie.
1: Cos'è che è cloache?
0: Le cloache, sì, sarebbe la cacca. Vabbè, sì. Comunque, se lui sta in auto non c'è problema. Ah, se uno rimane in auto, e beh, io sono da solo, e chi lascio? Lascio il cane? Che faccio? Lascio il cane alla guida. Vabbè, vi saprò dire, ragazzi, vi saprò dire. Vedi, ah, c'è anche l'autobus. Aspetta, guarda, già l'ho perso. Porca miseria, dov'è? Dove?
1: È giù, forse.
0: C'è anche
1: sceso.
0: Ugo, per risparmiare, perché non vai a Bergamo con l'autobus? Navetta gratuita che parte da stazione di Essenza. Sì, ma lo scopo è andarlo a prendere. Cioè, che puoi che può tornare anche lui. Aspetta, cioè abbiamo qualcuno, qualche intelligentone. Pronto?
2: Ugo!
0: Ciao, sei in diretta, mi raccomando a quello che dici. Pronto?
2: No, lì per quanto riguarda Orio Center, durante il giorno la puoi lasciare tranquillamente la macchina.
0: Ma anche alle 2:30 di pomeriggio?
2: Sì, tranquillamente. È di notte che tanti furbi lasciavano la macchina di notte, danno le multe di notte, ma di giorno tu per lì lasci la macchina.
0: Achille, tu la lasciavi di notte, no? Sì, sì.
1: E poi ho fatto una settimana, certo.
2: No, tanti magari partivano, lasciamo lì la macchina.
0: Sì, fratello, dimmi una roba, ma dove sbuca da Orion Center all'aeroporto? In quale parcheggio? Sempre fuori?
2: All'inizio, devi parcheggiare all'inizio, appena arrivi ai primi parcheggi c'è il sottopasso.
0: Esatto, ma dove sbuca in aeroporto? In quale zona?
2: Dopo devi fare un pezzo a piedi sulla strada.
0: Ah, c'è il pezzettino sulla strada. Ah, ok.
2: Ma non preoccuparti che c'è una marea di gente che viene avanti e indietro tutto il giorno, avanti e indietro.
0: Perfetto, perfetto. Grazie mille per il consiglio, fratello, grazie.
2: Sono Sebastiano da Bergamo, ciao carissimo.
0: Ciao bello, ciao. E vedi, è da Bergamo, quindi possiamo dire che è possibile, ma tranne la notte.
1: Ma sì, ma tanto, guarda, ha fatto 2-3 ore sull'aereo, si deve sgranchire le gambe.
0: Sì, sicuro.
1: C'è una bella giornata e fa la camminata e basta.
0: Beh, chiedo, Massimo, se no gli chiedo 40 euro per arrivare lì.
1: Massimo, io offro il caffè per quando arrivi lì all'Orio.
0: Va bene, allora ragazzi, prima di andare in pubblicità però, volete assistere a tutti questi siparietti dal vivo? Perché poi è così che funziona, ragazzi. Ragazzi, anche a teatro, cioè vedrete delle cose assolutamente folli. Poi tre paesi, tre spettacoli diversi.
1: Tre paesi.
0: Tre città, tre location dove potrebbe succedere davvero di tutto. Perché volete privarvi di questa gioia? Quindi Achille, dove siamo a ottobre? Oh, i posti stanno andando, ragazzi, mi raccomando, fatevi sotto, perché partiamo da dove?
1: Partiamo da Mantova, andiamo a Guidizzolo sabato 10 ottobre. Per poi spostarci il venerdì 16 ottobre a Rovereto, provincia di Trento, e poi si va a terminare sabato 24 ottobre a Bellaria. Cosa molto importante.
0: In provincia di Rimini, ricordiamo.
1: Di Rimini, sì, però cosa molto importante è che ti devono chiamare e prenotare prima, perché
0: non potete venire direttamente là, quindi dovete fare prima tutto con me. A quale numero?
1: 389-83-34-825. Riserva la tua poltroncina, il tuo poltrone, la tua poltrona, e potrai goderti così
0: in bel comodato d'uso. Potete guardare lo spettacolo
1: allora, in tutta comodità.
0: Allora Achille sarà con la giacca, io li voglio in giacca, forse la metto pure io, almeno la prima la metto pure io, cioè pantalone della tuta, ma la giacca, certo, è d'obbligo. 389 83 334 825. Andate a vedere la locandina nuova, ormai l'avete già vista, è quella di Ritorno al Futuro, sì, il caffè mandato di traverso, dove c'è il numero di telefono. Fatelo anche adesso durante la pubblicità. Andiamo, andiamo, andiamo. One new, ne hai.
3: Show su Studio Più.
4: Studio Più wants you.
5: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net.
4: Studio Più wants you.
5: La prossima voce, il prossimo DJ potresti essere tu.
6: Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri Tajani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini usa parole durissime per i vertici del Cairo e chiama il governo ad agire di conseguenza.
2: Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
1: Verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ha spiegato in un dettagliato comunicato stampa: l'impronta 33 è compatibile con le misure di Sempio. Non ci sono nuovi elementi di prova, sottolinea il suo avvocato, Angela Taccia. Bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio. 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. Vittoria non scontata, dice il nostro CT. Linea a Bursa.
3: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. 4-1 alla Turchia, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più Esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yilmaz, ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
4: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
3: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
5: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi.
3: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Madcon con Don't Worry, poi c'è il grande consiglio di Gianluigi Zucca, che salutiamo. Vai, ti fai paracadutare.
1: Boss, tipo Patrie,
0: vedi, fallo atterrare a Leno, cioè praticamente prima di arrivare a Bergamo si fa catapultare giù da Leno. Va bene, comunque vedi, ciao Ugo, ti posso confermare di parcheggiare al centro commerciale, c'è il sottopasso, sono 5 minuti a piedi. Manda il cane, resta tu in macchina, che sarebbe una grande cosa. Ho visto la mappa, sono andato, mi hanno mandato la mappa proprio, sì? Dove arrivare, sì.
1: Okay.
0: C'è la fontana grossa, giri a sinistra, parcheggi e poi c'è il sottopasso che passa da sotto l'autostrada e poi arrivi, praticamente sono le strisce pedonali, attraversi l'altra stradina.
1: Sì.
0: Dove passi di solito con la macchina per entrare in aeroporto e arrivi proprio nel parcheggio grande, quindi è comodo.
1: Posso... Ah, no, guarda che comunque se ti fai la camminata non è che succede qualcosa.
0: No, vediamo. Aspetta, ciao Sbirgioli dei Cyclom. È una roba forse tua, sai,
1: no. Allora,
0: sai qualcosa?
1: Ciao Sbirgioli dei Cyclom.
0: Che sono?
1: Cyclom.
0: Hai qualcosa di bresciano?
1: No,
0: già mi vedo sul palco, giacca. Già ti vedo sul palco, giacca delle passate brutte, maglia macchiata dalla cena, pantaloni tute, scarpe lucide a punta. Grande Ugo, tu che sei trash. Allora, ti posso confermare i pantaloni della tuta, sicuro. La giacca forse, però la scarpa lucida non ce l'ho io.
1: Scavi mica tu.
0: Eh?
1: C'avevi mica tu prima la
0: ma
1: scarpa?
0: No, sono scarpe eleganti, anche di un certo livello. Che
1: certo livello!
0: Sono Prada, io ho Prada.
1: Sì, no.
0: Sono belle. Sono belle scarpe, vabbè, solo che non le metto mai. Quando lavoravo al bingo ero sempre... Cazzorini, ero vice direttore del
1: no,
0: bingo. Io ero
1: sì,
0: sempre in giacca e cravatta.
1: Ho capito.
0: L'ho fatto per 10 anni, poi mi sono ribellato
1: no,
0: alla giacca e cravatta. Non le sopportavo
1: aspetta,
0: più.
1: Ci mancherebbe e va benissimo. Però, ecco, non è che... Eri alla passerella degli Oscar, capito?
0: No, ma mi vestivo perfettamente
1: sì,
0: bene.
1: Sì, no, perché comunque...
0: Cioè, a parte che mi entrava adesso, ma tu lo sai che c'ho tutte quelle giacche, quelle robe che non posso mettere più. È un dispiacere disumano, perché a me io me le facevo fare su misura, Me le facevo fare su misura, sì. Io a Manerba andavo, posso dirlo, da Angelico, dai, facciamogli una marchetta, anzi devo aprire qua il coso
1: da
0: delle
1: Angelico.
0: Marchette.
1: Angelico, allora ricordiamo, sì,
0: aspetta, devo aprire, no, non ce la facciamo adesso perché c'è blocco corto.
1: Guarda che è arrivato un VIP, parlando di...
0: è arrivato indumenti. Massimo con qualcosa in mano,
1: È arrivato il Clooney.
0: Ho già paura, allora facciamo così, blocco corto, vediamo cosa ci ha portato Massimo di Garage del Garda e torniamo, state lì.
2: Andrea,
3: da tavolo.
2: Show su Studio Più.
4: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Ed eccoci, oh, eccoci qua. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi insieme ad Achille Ferrari. Ricordo che il debosciato lo vado a prendere oggi in aeroporto, domani mattina sarà nuovamente con noi. Però è arrivato il momento del nostro One Day Sponsor. Prima di mandare la sigla, saluto.
1: Cannoli siciliani!
0: Aspetta, volevo fare. C'è Massimo di Garage del Garda, lui è siciliano. E va in un posto, non possiamo dirlo, se non è una marchetta, non possiamo dirlo. Va in un posto dove fanno le cannoli siciliani, ragazzi. Quanti sono? Quattro, Max?
2: Quattro,
0: ma pesano, quattro. Pesano l'ira, proprio l'ira. Fai vedere, fai vedere.
1: Sono, allora,
0: guarda, già preso.
1: Sono
0: uno,
1: due al pistacchio,
0: mamma mia, cioè guardate,
1: e due,
0: ragazzi,
1: al cioccolato.
0: Facciamo vedere alla telecamera, eccola, guardate, ma pesano un botto. Io mangio quelli alla crema, uno lo mangio io alla crema.
1: Oh, bravo, fratello.
2: Sono tutti a ricotta, crema. Bravo. Non sarebbe siciliano.
0: Enrico, allora io ne mangio uno, gli altri tre, perché io non potrei, comunque
1: la
0: lo mangio.
1: E cioccolato,
0: vabbè,
1: o quel pistacchio.
0: Allora è qua per vendere macchine, non cannoli, Max. Okay. Allora ci siamo, mandiamo il jingle, va, dai.
3: Studio Più presenta One Day Sponsor.
4: One Day Sponsor.
3: Tre minuti con
0: Garage del Garda, e con noi anche l'altra volta è qua presente direttamente il boss, il capoccia, il buon Massimo. Buongiorno Massimo, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora innanzitutto grazie per il pensiero, perché qua
2: dovere, dovere.
0: Infatti ho visto spuntare dalle spalle con una scatola, ho detto un suo caffè, però sarebbe banale, invece è arrivato con i cannoli.
2: Da noi è un rito, devo dire, dalle mie parti.
0: Beh, ci credo, in Sicilia. Di dove sei poi tu? Non mi ricordo.
2: Siracusa.
0: Di Siracusa.
2: Una delle città più belle del mondo.
0: Allora, dobbiamo, prima di iniziare a parlare di macchine, c'è sempre una diatriba tra Palermo e Catania su come si chiamano gli arancini. Allora, vogliamo sfatare questa cosa? Ogni paese ha il suo nome. Allora, a Palermo come si chiamano?
2: Arancino.
0: Arancino a Palermo, mentre a Catania
2: arancina.
0: Arancina, sì. E da voi a Siracusa?
2: Uguale, nella parte orientale è arancina.
0: Hai arancina, mentre solo Palermo credo è arancino.
2: Sì, arancino.
0: Ma si arrabbiano e si dice arancina e non te lo danno neanche. No, sto scherzando.
2: Uguale. L'importante è quello che è
0: quello
2: la sostanza.
0: Che c'è dentro, sono la fine del mondo, ragazzi. Comunque, viva la Sicilia, vedi? I bomboloni si mangiano tra di loro. Vedi? Uno me ne mangio, dai. Allora, Max, ecco, allora, Garage del Garda, di cosa ci parli stamattina? Cosa abbiamo?
2: Allora, stamattina vorrei fare una carrellata di auto che stanno per arrivare da noi. Già.
0: Fermi tutti. Innanzitutto, Achille, ricordiamo dov'è Garage del Garda.
1: Garage del Garda, siamo a Desenzano del Garda, Viale Custoda 58, dove c'è il diversivo. Il diversivo.
0: Sì, dove c'è il ponte, sì, del treno.
1: E dopo davanti al Sexy Shop.
0: Ricordiamo via Custoza, angolo via Marconi, o via Marconi, angolo via Custoza.
2: Entrando dall'uscita all'Alla 4, passato il circuito commerciale Le Vele, il centro commerciale Le
0: Vele.
2: Sì,
0: li vedete, c'è una
2: sulla
0: destra,
2: sì, concessionaria, sì. DR, ufficiale, ci vedete a noi, c'è una bella.
0: Ci sono tutte le macchine fuori, insomma.
2: Di auto seminuove, e dentro abbiamo tutte le novità del nuovo, di casa DR, con le nuove DR5 stil nuovo, le nuove DR6 stil nuovo. E tutte le novità col GPL, anche le full hybrid. Ma io oggi sono qua per annunciarvi che
0: ci ha portato i cannoli, sì.
2: Ho preso delle nuove macchine,
0: oh.
2: E arrivano in giornata, e si tratta di una novità assoluta nel mercato italiano, che è una Lepass 8. È un'auto che con un pieno percorre 1300 km, un'auto da 4,62 m. E la produce il colosso internazionale Chery, che sia il, diciamo che è il padrone anche di Omoda e Jayco,
0: sì.
2: E anche di diciamo delle scocche di DR, e arriva da noi oggi. È un'auto demo targata stamattina,
0: cioè
2: targata,
0: demo praticamente, che significa che è la prima che arriva,
2: un'auto dimostrativa. Valore di listino 46,9, noi l'avremo in vendita a 36,9.
0: Oh là, porca
2: 10.000
0: miseria,
2: euro meno, macchina che verrà targata oggi.
0: Perfetto,
2: quindi
0: perfetto.
2: Per noi arrivano anche due MG, una HS e una ZS, entrambe nella motorizzazione full hybrid, quindi parlo di auto che con un litro di benzina percorrono in percorso urbano mediamente 30 km.
0: Allora, Max, ti fermo, mi chiedo, Ugo, ma con 5-6 mila euro in contanti, cioè, trovo qualcosa, Momo di Brescia?
2: Allora, Momo, grazie intanto per averci fatto questa domanda. Sì, noi riusciamo a dare le auto senza un euro di anticipo.
0: Quindi perfetto, Momo, valli a trovare, vieni a De Senzano del Garda, è facilissimo, siamo esattamente dove c'è il sottopasso, c'è il ponte del treno, tu vieni via Marconi, lo metti sul navigatore, comunque se metti sul navigatore Garage del Garda arrivi.
2: Subito.
0: Arrivi subito, poi, quindi Momo si può fare. Poi
2: abbiamo quindi queste due MG, gruppo SAIC, considera che nel 2013 SAIC è diventato il costruttore ufficiale della Volkswagen in tutti i paesi asiatici,
0: sì.
2: E quindi la qualità MG, comunque un brand storico inglese e design quindi anche inglese. Per quanto riguarda, poi arriva una Giulia allestimento veloce nel colore rosso corsa con
0: bella.
2: 16.000 km, 280 cavalli benzina, macchina strepitosa.
0: È nuova, cioè 16.000 km, manco il rodaggio.
2: A prezzo di 35.9.
0: Ammazza.
2: Arriva anche una 5600, Fiat 600, allestimento la prima, sempre motorizzazione ibrida, colore rosso, bellissimo, interni in pelle, tutti logati Fiat.
0: Ci stai facendo sognare.
2: 19.9, anno 2025, ancora in garanzia.
0: Porca miseria, ancora in garanzia. Ragazzi, cioè, assurdo, vedete? Cioè, da Garage del Garda, a parte che, se volete, l'abbiamo sempre detto, non solo DR, Max, Dimitri e tutti i ragazzi, vi cercano la macchina che volete, si può fare.
2: Noi abbiamo a disposizione un portafoglio di più di 1000 auto e quasi tutte in pronta consegna, quindi dai Suzuki Jimny alle Alfa, alle Volvo, alle Lepas, che è una novità assoluta, e tant'altro ancora. Quindi veniteci a trovare, noi abbiamo circa 50 auto, 60 auto in esposizione pronta consegna, ma in realtà nei nostri buyer abbiamo a disposizione oltre 1000 auto.
0: Quindi ogni desiderio viene sicuramente esaurito, quindi voi andate a Garage del Garda e ve ne tornate indietro con una macchina, quella che vi piace di più.
2: Aggiungo ancora che da Garage del Garda, oltre a trovare la macchina, l'auto dei vostri sogni, potete scegliere come pagarla in assoluta libertà, senza nessun obbligo.
0: Questo
2: di
0: è importante,
2: polizze strane, senza nessun obbligo di finanziamenti strani, ma anche pagando l'1% mensile del valore dell'auto. L'ho detto l'altra volta, è stato un successo. Faccio l'esempio: auto da 20.000 euro,
0: sì,
2: inizia a pagare con una rata da 199 euro a un tasso di interesse che venite a fare un preventivo da noi, andate poi presso la vostra banca, vedete che avete convenienza, perché noi vi facciamo un credito finalizzato e soprattutto che
0: diciamo, è quello, non cambia, è quello
2: esatto.
0: Quindi andate da Garage del Garda. Dove siamo allora, Achille? Ricordiamolo per bene, così vanno a valanga a trovarli.
1: Siamo a Di Senzano del Garda, Viale Custoza 58, adiacente al diversivo, praticamente davanti al Sexy Shop, dove sentirete l'odore del cannolo siciliano.
0: Esatto, che noi ora ci mangiamo. Grazie Max, grazie.
2: Veniteci a trovare, vi aspettiamo in numerosi.
0: Grazie, grazie Massimo, grazie Dimitri, e li salutiamo tutti i ragazzi dello staff. Andiamo.

0: Massive Edward, Planet Funk con Rewind My Mind. E adesso Andrea non c'è, ma torna domani. Però nel frattempo c'è sempre con noi. Sentitevi, beccatevi questa doppia. Occhio!
1: Andrea!
2: Da tavolo!
1: Show! Su Studio Più!
3: Ragazzi, chiedo un'informazione, velocissima, se mi date la risposta molto veloce, perché c'ho i carabinieri fuori dalla porta. Come vanno via le macchie di sangue?
0: Ma cosa? Ma che domanda?
3: Scusa. Cavolo, tu sei veramente un coglione.
0: No, vabbè, dai.
3: Sei cretino, cavolo, sei cretino. Non so perché il mio cervello partorisce ste cose assurde.
0: C'ho
3: i carabinieri fuori. Come vanno via le macchie di sangue? Veloce, veloce. Sai, al telefono uno che... Vabbè, andiamo avanti. Ma come i carabinieri? Sì, dai, veloce. Allora, parliamo di storia, un po' di cultura, altrimenti non poi dopo sembriamo proprio milk and shake sembriamo.
0: Cosa c'è?
3: Milk and shake.
0: Ma cosa c'entra?
3: C'entra no, queste cose americane, ti sei americanizzato, poveri siamo diventati. Forse America, povero, un paese povero. Se ci facciamo gli affari nostri e no. Se avessimo continuato a godere della nostra cultura culinaria, della nostra cultura poetica, di cinema, di arte, che siano un po'. Noi, l'Italia è un paese di una cultura. Noi buttiamo via cultura così. Sì. L'abbiamo regalata a sti animali che non puoi capire. Cioè non, tutti hanno succhiato dall'Italia, possiamo dirlo, no?
0: Sì,
3: i paesi America hanno tutti succhiato dall'Italia, no? E cosa abbiamo importato noi? Le robe americane. Ti rendi conto? E siamo diventati poveri. Poveri siamo diventati. Mangiamo male, poveri, non capiamo niente. Siamo dipendenti, siamo rincoglioniti. Cioè, tutte queste cose, parole, what's work is work, lo smartwatch, il flash, il telefono. Ma cacca. Vabbè, lasciamo sta. Se no, dopo divento pessimista. Voglio essere propositivo. Esisteva, attenzione, cultura. Esisteva un brano musicale composto negli anni 30, quindi parliamo del
0: 1930.
3: 1830, Ugo.
0: 800 o 900?
3: Ma facciamo 800. Non...
0: facciamo, scusa, qual è la data?
3: Non ti preoccupare.
0: Qual è la data?
3: Allora, no, è 600.
0: Ah, 1630.
3: 1630. Nel 1630, insomma, questa è cultura proprio, perché più va indietro più si diventa portata della cultura.
0: Certo.
3: Ieri non è cultura.
0: Ma come no? Scusa.
3: Andiamo avanti. Allora, negli anni 30 del 600, quindi 1630, veniva eseguito questo brano solo nella Cappella Sistina. Cioè, dalla sera chiudevano tutte le porte. Chiudi tutto. Ciao spiffero, vai con il silicone. Vai così.
0: Ma quale non c'era?
3: Mettevano il silicone,
0: ma
3: non si sentiva niente. E suonavano questo pezzo. Questo pezzo veniva suonato solamente. Musica, signora, musica. Veniva suonato solamente all'interno della Cappella Sistina, solo per pochi eletti, cioè potevano invitare solamente, c'era il Papa, l'ombra del Papa, il Papino,
0: ma chi è?
3: Il Papetto,
0: ma chi sono?
3: 5-6 insomma, e via dicendo. Il Vaticano mantenne segreta la composizione del pezzo, stai attento, per 150 anni, cioè proprio ammazza, quando i preti non vogliono far sapere le cose, riescono proprio per 150 anni hanno mantenuto questo segreto, e non solo questo.
0: Allora,
3: finché andiamo non mi fate più cattivo di quello che sono. Finché, attenzione, il 14enne Mozart, aveva 14 anni, faceva il crichetto, Mozart poteva fare un crichetto, Mozart. Lo ascoltò due volte il pezzo, due volte perché si era intrufolato, no? C'era il Papa, Papino, Papetto, e c'era il crichetto, c'era sempre, no?
0: Certo.
3: 150 anni di segreto.
0: Allora!
3: Andiamo avanti. Quanti anni hai? Cioè, 14. Per la questura, 22. Perfetto, puoi entrare.
0: Allora, per favore.
3: Finché il 14enne Mozart lo ascoltò due volte, lo trascrisse a memoria e ne realizzò la prima copia non autorizzata. Quindi questo cosa vi fa venire in mente questa cosa? C'è Mozart, 14enne per la questura 22.
0: Dai.
3: Mozart ha sentito questo pezzo segreto per 150 anni, l'ha sentito due volte, l'ha trascritto e ha fatto una copia non autorizzata. Quindi Mozart è napoletano.
0: Ma chi?
3: Abbiamo scoperto che Mozart è napoletano, ragazzi. Questa è cultura, ragazzi. Questa è cultura. Mamma, ragazzi. Questo è come il segreto di Fatima. Lo sapevo, c'ha la faccia un po' da. C'ha la faccia un po' da furbetto. Salutiamo Mozart. Uè, Mozart. È Mozart lui. Abbiamo parlato di storia, abbiamo parlato di cultura, adesso un po' di incultura, no?
0: Certo.
3: Ci vuole, sennò dice la gente troppo intelligente questo programma, no, mi piace più, troppo intelligente. Quindi parlate un po' voi, dai.
2: No, io ho sentito che avete parlato di Beethoven,
3: Mozart. Ma che c'entra Beethoven o Mozart?
2: Perché ti spiego?
3: Sai
2: perché...
3: di dov'era Beethoven?
2: Siamo in Austria.
3: Penso anch'io.
2: Scusami. No, guarda che allora.
3: Dimmi, Gio Guercio, dimmi.
0: Ma chi è?
3: Strizza l'occhio.
2: No, aspetta.
3: Sembra Gio Guercio.
2: Aspetta, no, secondo me.
3: Aspetto, se vuoi, aspetto.
0: Non è austriaco.
2: Fai
0: Sardo Beethoven. Beethoven.
3: vedi, il livello è sceso in un attimo proprio.
0: L'hai voluto tu.
3: Rifallo.
0: Ma quale austriaco? È sardo Beethoven.
3: Non c'è la pecora, non c'è. Cosa cerchi? Cosa stai cercando?
2: No, perché
3: sei comunque... guardato in giro. C'è la pecora.
0: Corri Forest! Corri Forest!
2: No, comunque Beethoven, se non erro, allora Beethoven era tedesco.
3: Ma chi è questo che è entrato? Un scemo.
0: Beethoven.
3: Anche Beethoven. No, sarà la Beethoven.
2: Beethoven. Beethoven era tedesco.
3: Era tedesco.
2: Secondo me, se non ricordo male.
3: Sì.
2: Dei capelli, per me.
3: Dai,
2: capelli,
3: sì. Dai calzini bianchi anche.
2: Mozart.
3: Napoletano, l'ho detto io, napoletano.
0: Che napoletano?
2: Mozart austriaco.
3: Mozart, non è Mozart. È Mozart.
0: No, allora. Fermi tutti. Mozart è austriaco sicuro, perché lui suona, ha suonato tantissimo, che è un musicista con le palle.
3: Perché a Vienna c'è il cioccolatino con le palle, no?
0: Le palle di Mozart.
3: Le palle di Mozart. È un cioccolatino, ecco, che si vende a Vienna. Si chiama le palle di Mozart.
0: Ecco.
3: Il cioccolatino.
2: E infatti è quindi simbolo dell'Austria.
3: Che c'è? Le palle di Mozart.
0: Ma è un simbolo.
3: Ma è un simbolo.
0: È il
3: cioccolatino. Scusami, a Vienna si vende sto cioccolatino famoso, chiamate le palle di Mozart. Punto, non è
2: perché
3: un simbolo.
2: È stato il grandissimo simbolo.
3: Anche tu sei un simbolo. Pronto?
4: Andrea, c'è il blocco corto.
3: Grazie.
0: No, non ancora, è dopo.
3: Ha sbagliato.
4: Quello di fianco a te è il blocco corto.
3: Quello è cortissimo. Ringrazio.
2: Ci mancherebbe. Vabbè, quindi allora Beethoven tedesco, Mozart austriaco e poi un altro sempre di questo genere musicale che tra l'altro io ascolto.
3: Questo genere musicale.
2: Beh sì, a me piace.
3: Musica classica.
2: Musica classica molto. A me piace.
3: A te piace, sì.
2: Piace,
3: sì,
2: cioè, sì. L'ascolto.
3: Perché sono tutti solitari loro, no? Come te, no? Erano tutta gente un po' solitaria, si chiudeva nella cameretta, stava lì, componeva. Anche la madre è convinta che lui sia un compositore, capito? Perché lasciamo stare. Vabbè, andiamo avanti.
0: Sai perché c'hai ragione?
3: No,
0: perché
3: no,
0: Beethoven era cieco.
3: Perché si ammazzava. Andiamo avanti. Quante sono? Lui non. Dai, è sulla buona strada.
2: Vivaldi invece italiano,
3: sì.
0: Salutiamo Vivaldi, Andrea,
3: sì.
0: In piazza De Senzano,
3: sì, la gelateria, sì. Ciao fratello. Dimmi.
2: Che tra l'altro Vivaldi, il nome che è stato dato a Vivaldi, sì. Se non erro, secondo me c'era proprio Vivaldi, ma anche proprio anche per la tipologia di musica che lui faceva, perché Beethoven era
3: sai, come te, un po' triste, riflessivo dentro la camera da solo, sì, la mamma Beethoven esci fuori ogni tanto. Devo comporre, mamma. Ho capito, ma vai a giocare, sporcati un po', cadi, fai qualcosa, mamma, che tristezza. Quello che gli dice la mamma: esci fuori dalla camera, esci, che la devo pulire.
0: Sai cosa diceva Beethoven alla mamma? Mamma, ho fame. No, ho sbagliato. No, era bello. Vieni a mangiare. programma non ci vedo.
3: Facciamo così. Tu ci pensi un po'. Era dopo questo. Alzi la mano e io ti faccio parlare, va bene? Pensala. Stavi dicendo, scusalo, eh.
2: No.
3: È un ciccione.
2: Certo. No, Beethoven, allora, dei tre era quello più
3: fastidioso.
2: Beethoven dei tre praticamente era quello più
3: triste.
2: Serio,
3: serio,
2: sì.
3: Sì.
2: Cioè, nel senso, se dovessimo descriverlo con un colore, secondo me.
3: Ma perché con un colore?
2: Sì, allora, o un grigio.
3: Io ho il tuo colore, se vuoi.
2: Io sarebbe un viola.
3: Marrone, più marrone. Andiamo avanti.
2: Grigio?
3: Andiamo avanti.
0: Grigio. Ce l'ho.
3: Attenzione, c'ha la battuta. Vai, ciccione.
0: La mamma Beethoven, vieni che è pronto. Grazie mamma, non ci vedevo più dalla fame.
3: Vabbè, una battuta così, dai, ciccione, vuoi dire?
0: Ciccione,
3: dai, su. Adesso tutti i ciccioni diranno: cattavolo, che fai? Offendi noi? Sì, vi offendo, va bene. Non ho capito, io sono cattivo.
2: Quindi c'era Beethoven, sì, il serio.
3: Sì.
2: Il serioso. Poi c'era il Vivaldi.
3: Vivaldi era allegro, era
2: l'allegria.
3: Faceva festa sempre.
2: Sì. E dopo invece Mozart.
3: Mozart invece.
2: L'estroso.
3: I napoletani sono estrosi.
2: Il punto di riferimento, ecco, insomma.
3: Senti, estroso, possiamo andare avanti? Tanto non interessa a nessuno quello che hai detto. Cioè, non è neanche cultura. Cioè, non, lo sanno tutti, c'era una cosa banale.
2: No, però comunque.
3: Quello bianco è al limone, o yogurt, o limone o cocco. Non può essere altro. Non può essere cioccolata, pistacchio o Werderbrenna.
0: Ecco,
3: andiamo avanti.
2: Però c'è la cioccolata bianca. C'è la cioccolata bianca.
3: Ragazzi, possiamo andare avanti. Basta, veramente, sì, fastidioso. Però
2: è per dire
3: questo, perché le donne non. Capisci? Lui non approccia le donne, è per quello che è così, diciamo, riflessione. Non. Capisci? Lui non approccia le donne, è per quello che è così, diciamo, riflessivo, su se stesso.

0: chiuso in una camera. Quindi chiaramente andiamo avanti. Signor giudice, sono qua ancora sofferente. Vabbè, allora facciamo così, Giovinotto.
1: Ma chi è?
0: Facciamo così, mandiamo un po' di canzone, ma giusto 20 secondi e poi qua siamo.
2: Andrea Catavolo Show.
0: Mamma mia.
3: Su Studio Più.
4: Andrea Catavolo Show.
5: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: salutare, ma stavo mangiando il cannolo buonissimo.
1: Sì, è tanta roba.
0: Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Non riesco a parlare.
1: Allora, prima Massimo ha detto, questo qui è, ha detto che è quasi un 100%, è un 99.
0: Mamma mia, che buono.
1: 59,59,59, ed effettivamente.
0: No, io non mangio dolci, però questo meritava, ragazzi, porca miseria. Cosa c'era qua dentro? Cioccolato, ricotta?
1: Questo qui, vabbè, alla fine, cioè, classico, cioè, classico, è così,
0: quella ricotta. Mamma mia, se era buono.
1: Fuori c'aveva quello che tu hai mangiato, la granella da ambe due
0: le parti,
1: di cioccolato. Quello che io invece prima ho mangiato, c'era il pistacchio.
0: Esatto, mamma mia, buono, buono. Quanti ne sono rimasti? Due, quelli te li porti tu, dai.
1: Li porto la mamma.
0: Bravo, ricordiamo, io ho già sgarato. Oh, ci ha scritto Monica, la nostra amica Monica Gorni, e ha detto appena riesce passa a trovarci perché ha bisogno di carica che solo noi possiamo dargli. Quindi ti aspettiamo, Monica, tanto se vuoi venire anche domani, che c'è Andrea, quindi ti aspettiamo, fa sempre piacere avere una bella donna qui. Te la ricordi tu, Monica?
1: Me la ricordo, sì, la bionda, sì.
0: La bionda, sì. Monica, quando vuoi... Scusate, c'ho ancora il cannolo che sale e scende. E puoi venire a trovarci tranquillamente. Andiamo a bere un po' d'acqua.
1: Perché il cannolo si ricorda di Monica.
0: Anche... Basta, basta. Scherza, Monica, scherza. Te ne lasciamo uno.

0: Sonny Fodera, come il cuscino, dovrebbe essere come il cuscino. Sonny Fodera con Becky Hill. Va bene, allora mi danno
1: comunque
0: anche
1: una bella ragazza, una bella biondina,
0: Chi lei? Ah, stavi vedendo
1: Becky
0: il video.
1: Mi piace, no? Insomma, un bel stile, bei shorts.
0: Non l'ho vista, me la so persa. Com'era? Bionda, bruna?
1: Bionda, ho intravisto questi shorts, questa macchina shorts d'epoca.
0: A proposito di shorts, vedi, mi scrive Michi da Pesaro. Ciao Ugo, mi dice per il look per il teatro. Allora, per essere trendy, metti la giacca con sotto il gilet, come pantaloni bermuda e gli zoccoli di legno. E poi faccio come Pio Amedeo, mi gratis. Che salutiamo Pio Amedeo. Michi, non è male come consiglio. Io farei tutto tranne che mi metto le scarpe da ginnastica, però anche questo si potrebbe fare. Poi vediamo che cos'è arrivato. Aspetta, perché sono scalati in avanti. Aspetta,
1: a casa mia non c'è più Condor.
0: Chi è?
1: Sai che ti avevo detto che c'era il piccolo del piccione.
0: Ah, il piccolo del piccione?
1: Non c'è più Condor. Prima c'era non lo so.
0: Qualcuno l'ha preso?
1: Non l'avevo mica.
0: L'hai preso tu il Condor?
1: No. No, perché
0: hai preso tu il Condor?
1: No, no, diciamo che non era molto in forma Condor.
0: Ah, beh, vabbè.
1: Era questo qui.
0: Vabbè,
1: era in crescita, si vede che è volato giù dal nido, non lo so, non riusciva a volare. Poi vedevo un gatto nei dintorni che
0: allora può essere.
1: Lo controllava.
0: Che, vabbè, speriamo bene per Condor. Comunque ci chiedono, Ugo, ma si può venire a trovarvi in studio? Se siete donne, sì.
1: Se fate un caffè, sì, certo.
0: No, sto scherzando.
1: Caffè cappuccio.
0: No, basta chiamare, chiaramente. Vi chiamate prima in segreteria e fissate l'appuntamento, solo quello, perché non potete cicciare all'improvviso, se no c'è biancorpo.
1: Oppure mi possono scrivere, però l'importante è che l'ingresso è uguale a caffè cappuccio.
0: Esatto, scrivete anche ad Achille, basta che non arrivate a mani vuote. E comunque, di qualcosa, parla un po', Achille, di qualcosa.
1: Posso che. Cosa devo.
0: Signori, è profondo rosso.
1: Ah, questo qua me lo ricordo,
0: Questo è quando parla Achille. Profondo rosso.

0: Abbiamo messo un attimino il dialogo tra Achille Ferrari e Dario Argento. Un attimino, quello che sentivate parlare era il buon Dario. Allora, attenzione, attenzione, attenzione. Prima scherzavamo, se volete venire a trovarci in studio potete farlo tranquillamente, anche con un caffettino va bene, certo. Sia uomini che donne. Allora, dobbiamo ricordare una roba molto importante. Stavamo guardando le foto di Federica Panicucci con i suoi due figli che ha avuto con Mario Fargetta, che è un amico che salutiamo. Grande Mario Fargetta. Ciao bro, grande Mario Fargetta. Allora, lei credo sia uguale alla mamma, Sofia, mentre lui anche anche un po' di Mario ce l'ha lui. Sono due figli che hanno.
1: Beh, se guardo anche il naso un po' della Pani, un po' della Pani.
0: Sì, comunque sono due bellissimi figli. Ricordiamo l'ex marito Mario Fargetta. Era una foto dove erano qui alla Milano Fashion Week. Devo dire, bei geni tutti e due. Cioè, i geni sono stati mandati bene sia dalla parte sua di Mario che dalla parte di Federica.
1: Beh, quindi... io Fargetta non ce l'ho presente come.
0: Vabbè, poi te lo faccio vedere.
1: Lei a Pani Cucina, bella donna.
0: No, bellissima, ma anche beh, sono venuti bene tutti e due. Va bene, detto questo, ragazzi, allora, signori, i posti stanno volando. Non vogliamo scassarvi le balle ogni volta, quindi fatelo al più presto. Stiamo parlando del nostro tour teatrale. Anzi, devo ringraziare quattro amici che hanno prenotato per Bellare e Giamarina per il 24 di ottobre, quindi grazie davvero di cuore. Quindi, Achille, dove saremo a ottobre? Dai, così chiudiamo le faccende e non ne parliamo più. Quando partiamo col tour teatrale?
1: Le tappe di ottobre sono le seguenti, caro amico. Ottobre 10, sabato 10 ottobre, sì. Praticamente che è la settimana prossima.
0: Guarda che ti rimetto profondo rosso.
1: E tra l'altro quando l'avevo visto a casa di un mio amico mi ero cagato addosso.
0: Film del 75, è bello, quando gli effetti non c'erano, gli effetti speciali erano fatti bene. Allora, mancano due settimane, caro Achille.
1: Due settimane,
0: una.
1: Quindi, allora, si va...
0: Dove si va? Dove diavolo andiamo?
1: Si va nel Mantovano, quindi sabato 10 ottobre Guidizzolo si va nel teatro comunale.
0: Teatro comunale di Guidizzolo, 10 di ottobre.
1: Invece
0: poi
1: andiamo a Rovereto, provincia di... andiamo nel Trentino e dopo chiudiamo il mese.
0: Il 16 di ottobre.
1: Sì, che è un venerdì 16 ottobre andiamo in Trentino, andiamo a Rovereto e dopo chiudiamo il mese, il 24 ottobre andiamo al mare, andiamo a Bellaria.
0: In Giamarina, provincia di Rimini. Quindi ragazzi, amici di Guidizzolo, di Rovereto e di Bellaria Giamarina Rimini, fatevi sotto, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp sul mio numero che vi dice Achille che ha imparato a memoria.
1: E mi raccomando, cioè,
0: dovete chiamarmi, sì, se no non potete l'info. Arrivare diritti lì, se no magari rischiate di non trovare posto.
1: Perché in questo modo cosa facciamo? Facciamo sì che tu prima chiedi info, prenoti, hai il tuo bigliettino, il tuo biglietto
0: tranquillamente.
1: Così che quando arrivi là l'accesso fluisce
0: è velocizzato così. Vi ricordo l'appuntamento alle 20:30 e poi alle 21 iniziamo puntualissimi. Quindi chi devono chiamare? Me? A quale numero?
1: 389 83 34.
0: È giù Cannoli qui,
1: Sicilia. 389 83 34 825.
0: Il numero lo trovate postato sulla nostra locandina sui social. Andatelo a vedere e chiamateci adesso anche con WhatsApp.

0: Ryan Paris con Dolce Vita e ci siamo ragazzi, anche oggi è andata, l'abbiamo sfangata, vi ringraziamo per la pazienza che ci avete dato in questi giorni, ricordiamo venerdì non c'è stato Andrea, né ieri né oggi, domani formazione completa caro Achille, il trio si forma domani nuovamente perché oggi vado a fare l'Uber e vado a prenderlo a Bergen.
1: Va bene, Uger.
0: Allora, Uger, il famoso Uger. Allora intanto io ringrazio Achille Ferrari, ci vediamo domani fratello e ricordo ancora il numero al volo per chiamarmi per il teatro ragazzi, 10 ottobre Guidizzolo Mantova, 16 ottobre Rovereto Trento, 24 ottobre Bellaria Igia Marina, chiamatemi da adesso, sono a vostra disposizione anche con un semplice WhatsApp 389 83 34 82 5. Ciao a tutti e a domani, ciao,
1: ciao belli,
2: Andrea
0: da tavolo
2: show su Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Varese sui 100.100. Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Tre agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona non accertata la responsabilità nell'omicidio. La legale della famiglia Alessandra Ballerini chiede al governo di prendere atto procedendo con la richiesta di risarcimento. Presente nella sentenza è la rottura dei rapporti con il paese. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. Si terrà alle 10 alla Camera l'attesa audizione dei 2 consulenti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato nel 2013 dalla finestra del suo ufficio a Siena. Non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta da almeno 2 persone corpulente, hanno spiegato ieri in una simulazione, aggiungendo di aver rilevato tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. La procura senese ha riaperto il caso, già archiviato 2 volte con la tesi del suicidio. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince con il 51,02% dei voti. Dopo di lui Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, è al 36,59% di preferenze. Fa discutere il candidato di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta, che con il 10,94% dei voti si colloca terzo. Il seggio della Camera era stato lasciato dal forzista Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Calcio, pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio 4-1 degli azzurri in Turchia. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Kayode e Pio Esposito. Vittoria non scontata, commenta il nostro CT, mentre il rivale Montella rigetta le richieste di dimissioni evocate dal pubblico di casa. Venerdì il prossimo turno impegnativo in trasferta in Francia a punteggio pieno dopo l'1-0 ieri in Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen,

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che ghiaccio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E noi invece le apriamo le porte, quelle della musica. Buongiorno dal Capitan Massa, salutiamo il mio socio, il mio DJ Super Dami. Buongiorno, buongiorno, questo è il Morning Fever. Eccoci qua, come ogni mattina siete voi a scegliere la musica. Avete la possibilità, sì, di chiedere un brano dance e se passa alla selezione del DJ Dami, perché deve essere una canzone dance, deve essere carica, perché è già martedì, abbiamo il lunedì alle spalle, quindi la settimana prende il volo e sarà un bel weekend carico, perché ci sarà il Misano Driving Show, il mio grande spettacolo che si terrà qua a Misano, quindi sono carico, sono carico. Bene signori, 338 141 1001, questo è il numero che vi dà la possibilità con un vocale di chiedere una canzone, oppure con un messaggino vi beccate un saluto da me, dal capitano, al capitan Massa. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con Molella. Vai, vai, vai, vai.

0: quello che Molella, bella lì, bravo Molella. Buongiorno, un saluto dallo staff Radio Studio Più, Simone da Sovico. Poi un saluto al Ciolo, il Bottaro, capitano, buongiorno dagli Svalvolati Torino di Sangro, Fredo, Peppe, Domenico, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti, Andro di Lendinara, mi faresti ascoltare il brano No Mercy, Where Do You Go? Grazie.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Studio Più wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
2: Spot. Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabe and Steve Aoki, Heartless.

0: Sa, mamma mia, che spettacolo! Dai che ce la facciamo! Martedì 29 settembre, buongiorno dal Capitan Massa, buongiorno, buongiorno, siete su Radio Studio Più per tutti quelli che si sono collegati in questo momento. Buongiorno a tutti dal bomber camionista di Cattolica, buongiorno Walter, un saluto a Filippo, super forchista di Corinaldo, un saluto a Mattia al palista tutto giallo. Un saluto a Daniele D'Allegro Meccanica, Sassanelli, buongiorno, Venu da Sciacca, buongiorno. Saluti da Andro, amici del DTM, Venu da Sciacca. Vediamo, mi ha mandato una foto, vediamo se riesco a vederla. Bellissima, bellissima, bellissima. È uno spettacolo. Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Vabbè. Buongiorno a tutto il popolo, tantissimi auguri al DJ Dami, Elena da Lumezzane. Io volevo fargli una sorpresa, però ho letto questo messaggio, vabbè, va bene così. Il mio socio compie gli anni oggi, auguri socio! Quindi se volete mandategli gli auguri che io li leggo per lui, ok? Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, buongiorno popolo. Volevo ascoltare gli Usura con Open Your Mind. Ciao dal bomber.

0: Potevi andare avanti e fare yeah, yeah, sì, sì, bravo, bravo.
1: Prova,
0: bravo,
1: check,
0: bravo.
1: Check, 1, 2, 3, 4.
0: Prova, prova, prova, prova. Allora, non so se sentite la voce fuori campo, ma non ti vediamo però, Dami?
2: No, no, no, sono dietro le quinte, io di conseguenza
0: sei dietro le quinte. Allora, solitamente io quando c'è un DJ o comunque un collaboratore di Radio Studio Più, ho detto lo chiamo in diretta radio, ho detto, ma cioè, domani mattina mi devo inventare qualcosa, anche perché insomma è il compleanno del DJ Dami, signori, oh, buongiorno, yes. Auguri Dami!
2: Grazie, grazie mille!
0: Allora, intanto felice, lo dico pubblicamente, che tu hai preso parte, comunque fai parte adesso del Morning Fever, quindi hai già partecipato al primo raduno, però insomma vorremmo fare delle serate insieme come il duo del Morning Fever, quindi signori, quando scegliete il Massa, mi raccomando, in coppia con il Dami, perché adesso siamo il Massa e il Dami. Dove vai a festeggiare oggi?
2: Ma uscirò questa sera a cena con la mia bella famigliola e basta, dai, ormai cosa si
0: no
2: festeggia?
0: No, ormai niente, cioè la vita non è, ti si dice la vita adesso, la vita è tutti i giorni, quindi
2: assolutamente,
0: è un anno in più, però è sempre un bel traguardo, un bel traguardo, ogni anno è sempre un traguardo importante, quindi tanti auguri.
2: Grazie,
0: e festeggia,
2: Walter.
0: Festeggia, sì. Ciao bello,
2: assolutamente, ciao, ciao a tutti.
0: Grande, grande DJ Dami. Bene, bene, se non andiamo avanti con la musica, sentiamo chi c'è.
3: Ciao Massa, sono Vincenzo. Mi puoi per cortesia far ascoltare la canzone Forever Young degli Alphaville?

0: Forever Young, questa la dedico al DJ Dami. Oggi è il suo giorno, il suo compleanno, è per sempre giovane. Tanto lui non li dimostra gli anni, no? È vero, noi soprattutto noi di Radio Studio Più che facciamo questo lavoro, perché comunque sia, posso dire una cosa, è l'animo che ti rende giovane, rende anche, cioè, il personaggio più giovane di quello che è, no? Nel senso, certo, le rughe, il cappello bianco, ci sta tutto, però avere uno spirito giovane, uno spirito allegro, simpatico, carico, aiuta anche alla persona, cioè alla persona a risultare anche un pelino più giovane. Ecco, questo sono dei trentenni che sono vecchi, cioè li vedi già nel bar a giocare a carte col bicchierino del vino, cioè, ma anche no. Va bene, detto questo, signori, c'è il party time, I Remember Yesterday. Torniamo indietro nel tempo, negli anni 70-80 dance, quegli anni che ci piacciono. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Radio Più Dance Station. This
1: is Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5. Spot.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Salutiamo Matteo Piras, lui oggi è qui, a Riccione, qui carica le macerie, le porta Siria. Bravo materia, bravo. Rossetti Faenza, ciao ragazzi, Ale da Villafranca. Tantissimi auguri DJ Dami dalla Chicca.

Ciao capitano, un saluto dalla Tre Cubi. Buongiorno, MP Tune in calgo c'è. C'è anche il ballerino vocalist più bello della Romagna. Dai che sabato si avvicina.

Del Barba in crociera insieme alla sua bella Mari, vabbè, insomma, si fanno Civitavecchia, Palermo, Sardegna, Barcellona, Marsiglia, vabbè, insomma, lui gira, attento che non affonda la barca, Salutiamo anche Hermes Voltabote, ha detto: ho visto la prova della Subaru. Ho fatto la simulazione delle rotonde, quella, la prova del giovedì, capito, Hermes? Con le gomme stampo non è facile.

Salutiamo il Vespista, buongiorno Massa, la Leonessa, tempo 19 gradi, martedì, tutto il popolo, baci al beso, beso al baci, beso al baci. Salutiamo anche gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi. Loreno si è operato dell'ernia, eh? Se no, tutto bene, adesso però, insomma, per un mesetto...

Salutiamo il boscaiolo pazzo, un saluto a Stefano, Damiano, Cristian, Fabiano, allora abbiamo preso, abbiamo perso la strada, hanno perso la strada. Vabbè, insomma, la musica ti fa ritrovare la strada giusta, segui questa qui. Status quo. Whatever you want, whatever you want, whatever you want.

Ciao Walter, un saluto dal Ponte 9 Beach, dal Billy. Orazio l'imbianchino da Cervia. Bene, bene. Giovedì si vola a Tenerife per 3 settimane, anche lì vi ascolto con l'applicazione, bravo, bravo. Ma c'è anche, ci dovrebbe essere anche in FM in giro lì da noi, in Tenerife, non lo so, io sono un gran somaro su queste cose, però

C'è la perla di saggezza del Poppy. Attento, attento, Beppe Rambo. Con questa dance nelle cuffie vado incontro alla gente con sorrisi veri e sogni vicini. Poppy.

0: Buongiorno, sono Alessio da Reggiolo, vi ascoltiamo tutti i giorni, via!
1: On Studio Q, your dance station.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Operazione della Guardia di Finanza di Napoli che ha messo nel mirino la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato nel caso di una tratta specifica del calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste anche nei panettoni regalati a Natale. Garlasco, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nella nuova inchiesta, è compatibile con il piede di Andrea Sempio l'impronta del killer, quella scarpa con la suola a pallini che compare sulla scena del crimine. Così la procura di Pavia, che ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Sempio e ha emesso un dettagliato comunicato stampa. La difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. L'avvocato Angela Taccia intanto sottolinea: non ci sono nuovi elementi di prova. Da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono poi controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi, risultanze idonee a scagionare 19 anni fa il fidanzato della giovane, scrive la procura, che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: DNA, Giovanotti, Gabri Ponte, sono loro, belli carichi, mi piace. Ciao Walter, Ivana da Tavoleto, buongiorno, mi ha mandato una foto, vediamo, con un fiore. Vocal B che dice: capitano dal cuore buono, ieri sera mio figlio mi ha detto: domani alla radio saluto zio Massa, un abbraccio forte forte Vocal B, il piccolo Kevin. Grazie Kevin, grazie. Un saluto alla razza agricola dal Pannocchia. E poi buongiorno, sono Alessio da Reggiolo, vi ascoltiamo tutti i giorni, potresti salutare i miei colleghi Diego e Ivan? Certo, salutiamo tutti qua, andiamo a sentire chi c'è.
1: Valterone, che ne dici se oggi ci ascoltiamo una canzone dei Police? È molto semplice, il titolo è come il ritornello, du du du da da da, ciao.

0: me la sono cantata tutta, soprattutto il ritornello mi viene bene, quell'inglese lì, du du du da da da. Sembra il telefono quando va giù la linea, du du du du du du du du du. Saluti da tutto il team MPH, Rinaldi c'è, ci vediamo sabato, Valterone, certo. Anche perché il team MPH lo vedo poco, cioè, ragazzi, fatevi avanti un po' di più, perché poi non è che, cioè, io la massa di strappasti fa 5 eventi all'anno, non potete venire a un evento solo, cioè, voglio dire, sono 5 eventi, dai ragazzi, fatevi avanti. Buongiorno, sono Claudia, ti sto ascoltando e ti guardo, addirittura mi guardi, mamma mia, sono tutto spettinato stamattina, sono così. Andiamo in pubblicità, è meglio.
1: Studio Più Dance Station. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

Studio Più, live from Riccione. In diretta da Riccione.

0: Sì, lo so, Massa, arrivi in ritardo, ma adesso devo fare il mio solito giochino, no? Devo fare un refresh, perché così mi scatta prima. Buongiorno dal Cobra, Sputatore Ilaria, Franco da Marina Montemarciano. E buongiorno dal mare, siete fantastici, grazie. Buongiorno Capitan Massa, Paolo da Salizzuole, grande Matteo Piras, mi associo ai saluti, Luigi da Gambettola, Claudio Saladino, Canelli Asti, Andrea da Trapani, c'è Roby il camionaro da Mantova, sempre presente. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Studio Più, siamo Aurora
2: e Miriam,
1: vorremmo ascoltare la canzone della testa G.

0: Disco The Colors, ce li abbiamo, sì, buongiorno da azienda agricola Boldi, ragazzi expert e mezzo lombardo. Buongiorno capitano, capitano Subaru, Uliano sempre presente, Uliano era lì, Uliano mi ha fatto lui il video, era lì a caricare e ha detto guarda che se sei lì io sono a caricare la legna, ho detto vabbè allora ci vediamo, ed era lui. Mi ha fatto quel video al volo, anche perché eravamo io e Omar, così, scaricato, fatto quattro giri e poi ricaricato e via, via, via, come dei ladri, no? Arrivi, scarichi, fai due giri e vai via. Manuel Davigasio, buongiorno, sempre al lavoro, la Lori, bel capitano, 18 gradi, non odiarmi, no, vabbè, insomma, 18 gradi, va bene, arriverà il freschino, quello che piace a te. Buongiorno dal Daniel Willow, poi c'è Gianluca da Teramo, andiamo a sentire chi c'è.
1: Da Macerata, se è possibile, volevo ascoltare la canzone di Rox.

0: Without You, AVC. Bene, signori, con questa canzone, guardando l'orario, insomma, siamo capitati bene perché c'è già l'altro appuntamento, il secondo party time in programmazione. In questo programma si chiama Free Selection ed è una selezione libera, quindi troverete un po' di tutta la musica di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare. Scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando. Via.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
2: Spot.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci.
6: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Samuele c'è, buongiorno Capitan Massa, buon martedì, auguri di buon DJ, buon DJ Dami, Elisa da Monza, ok. Auguri di buon DJ Dami, mi piace, di buon DJ Dami, auguri, auguri. Buon compleanno comunque, sì, il suo compleanno oggi, DJ Dami, il mio socio!

Buongiorno Walter Christopher da Rover Chiara, sempre presente. Buongiorno, un saluto dall'azienda Boldi, via di corsa a raccogliere mele, via via!

Che ne dici? Lo vogliamo salutare il cartongessista più bello d'Italia? Sì, se mi dici chi è, magari. Che ne dici? Lo vogliamo salutare il cartongessista più bello d'Italia? Sì, se mi dici chi è, magari faccio anche il nome.

Vabbè, devo rettificare. Si chiama FM Security. Vabbè, abbi pazienza, Marco. È tanto che non ci... Forse questo è perché è troppo tempo che non ci vediamo, vedi? Non mi aggiorni. Salutiamo il Billy, salutiamo il vetraio del Triveneto, Daniele, Mario, Giampi ballano a Monterubiano.

Mi dicono che è arrivata anche la Babi adesso all'ascolto. Ciao Babi. Vabbè, come puoi fare la giornata senza il massa, senza il capitano?

Dottor Morse, sei nella parte, allora, dottor Morse, sei dalla parte di Riccione, ti vengo a fare un saluto, cioè, a parte che, insomma...

dottor Massa, dottor Massa, io sono il capitan Massa comunque. E, buongiorno ragazzi, avanti spingere dalla sala New Old, buongiorno a tutti gli agricoli. Volevo salutare, chissà se c'è la Silvana all'ascolto, la signora Aldini. Tra l'altro mi sa che il giorno del compleanno vado a cena con la Silvana, io e lei, andiamo a cena io e lei. Il giorno del mio compleanno voglio festeggiare con la nuova ascoltatrice. Andiamo a Fiumicino,

Walter Giacomo Autista da Cremona presente. Chi c'è qua? Buongiorno, buongiorno dagli amici della Feltresca Mercatale. Ciao belli.

Ciao Walter, il Ceri da Mantova, si fa la pizzata cesena? Beh, io l'ho proposta il 24 di ottobre, è un sabato. Ah, vediamo un po'.

Fatemi salutare Marino, il benzinaio più bello di San Marino. Vedi, Marino è il più bello di San Marino, lui è proprio bello, ragazzi, lui è proprio bello, bello, veramente bello. Vabbè, insomma, guarda, fine programma, arrivo da te, Marino, vengo a ritirare la tuta nuova per il Rally Legend. Amici, ci siamo! Lui è il numero uno,

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Sole assoluto protagonista sul nostro territorio nel corso della giornata di martedì. Al più qualche nuvola su Alpi e coste ioniche tra pomeriggio e sera, ma tutto con il basso rischio di precipitazioni. Temperature massime che sfioreranno anche 27-28 gradi con clima ancora praticamente estivo nelle ore centrali, valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Tenope, Mark and Cremon, The Colors, ci siamo signori, ci siamo. Eccomi Valterone, sempre in prima fila, Alessandro Cassano Dadda. Ciao Walter, tornato da una splendida vacanza, Samuele ex navigatore. Bene, ciao Walter, Chiara da Livorno, manda i suoi saluti a Uliano. Bene, bene, bene, bene, bene, bene, sono tutti amici qua. Amici, amici degli amici, parenti, insomma siamo una bella family, eh. E mi raccomando, noi
1: dobbiamo stare uniti, mi raccomando.
0: Bravo, bravo, andiamo a sentire chi c'è.
2: Saverio da Torino, potrei sentire Proibito dai Litfiba. Grazie, una buona giornata a tutti.

0: Proibito Litfiba, proibito, proibito. Vedete i gatti che quando vanno in amore, cioè. No, vabbè, vabbè, però è bello, bello, mi piace invece. Mi hanno mandato un saluto speciale al super papà pop dalla Sonia, certo, grazie. Buongiorno, MP Tune in calgo, vai col turbo. Grande Walter, un saluto da Fabione da Castellucchio. Andiamo in pubblicità però, sì, a fra poco.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: Whenever Turci on Axwell, mamma mia che bella, che bella. Qua è inutile che dico, continuo a dire bella perché una è più bella dell'altra, perché noi siamo la Dance Station d'Italia, signori. Vabbè, capitano, a me piace tanto il tempo che fa Cesena. Lo so, ma non è che io posso chiamare il Baldo tutte le volte e chiedere, ad esempio, Baldo, che ne so, Baldo, che tempo fa Cesena, Baldo?
1: A Cesena we are not just said con stradret neanche passerò.
0: Vabbè, insomma, arriverà anche il tempo delle ghiacciate, chissà, poi magari quel giorno lì ci prenderà veramente. Andiamo al volo a sentire chi c'è, vai.
2: Buongiorno, sono Biga da Cesena, vorrei ascoltare una canzone di Bob Marley.

0: Happiness is the Swedish House Mafia. Bello, bello lì. Buongiorno a tutti, un saluto dal marchigiano in Germania. Un'info sull'ingresso per l'evento di sabato che scendo e vorrei fermarmi a vedere. Guarda, non c'è ingresso, nel senso che è ingresso libero. Gli spettacoli che facciamo io e il mio socio, insomma, noi siamo una massa di strapazzi, Enrico Pazzaglia, che saluto, sarà anche lì. Comunque, che diciamo che l'evento è mio, ma lui collabora con me, perché ormai siamo diventati il duo degli eventi. E avremo anche delle magliette nuove con Event Organizer, insomma, abbiamo fatto delle magliette che, insomma, da darvi a voi, perché dovete seguirci e i nostri eventi. E quindi l'ingresso è libero, e l'ingresso è libero, sarà un tanto tanto spettacolo dalle 14 alle 24, signori, non stop, venite già al pomeriggio. E vi ricordo l'orario più bello, più importante, dalle 19 alle 20, durante la diretta di Radio Studio Più ci sarà l'auto e mototerapia per i ragazzi speciali. È una cosa meravigliosa. Venite a applaudire, venite a assisterli, perché è molto molto molto bello. E buongiorno capitano, un saluto da Omar da Senigallia. Ciao, sì, ci siamo. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Massa e tutti gli ascoltatori dalla mitica Studio Più. Che ne direste di sentire Poliziotto Super Più col mitico Terence Hill? Buona giornata a tutti.
0: E beh, questa è tanta roba, DJ Dami versus The Ocean. Mamma mia, bravo Dami.

0: buongiorno Studio Più, sono Tina la bionda da Milano.
1: Vorrei
0: una canzone di Gigi D'Agg. Un abbraccio a tutti, siete fantastici, alla prossima!

0: Another Way, Gigi D'Agostino, e con questa canzone siamo arrivati al momento più bello, lo so che vi piace, il Party Time DTM. Ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che lo presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle. Alzate il volume, questo è il mio consiglio.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Domenica 4 ottobre il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Martedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, inizia così ufficialmente il party time di TM90, tutte le mattine siamo qua alle 11.30 e poi la sera ripartiamo dalle 20 alle 22 sempre con la vostra musica dance preferita, quella 92.000, potete interagire in due modi, o attraverso il nostro numero 338-141-1001 o se invece volete fare come Luca di Carpi Modena e inviarci la vostra playlist potete usare gratuitamente il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Luca ha scelto per oggi Armin Van Alden, You Don't Know Me, Benassi Bros, Illusion, Lia De Bahia, Amore e Safri Duo Play The Live, con il quale...

people, we got a time. Okay. All right.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
5: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

La grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch. Ospiti a pranzo con Lassil.k.

qui. Secondo giorno della settimana, penultimo del mese, siamo il 29 settembre, sembra ieri che dicevo dai che iniziano le scuole e adesso che vi dico dai che arriva Natale. E siamo qui e siamo qui, ma oggi festeggiamo un'altra cosa, oggi festeggiamo il compleanno di DJ Dami. Happy birthday to you! Dove sono adesso gli applausi? Cioè gli applausi arrivano quando non devono. Oh, Happy birthday to you, Dami! Quanti ne fa? 32! Perché abbiamo deciso che ne fa, bravo, che ne fa 32, né uno di più né uno di meno, vero, neanche. Siamo fermi a 32. E se lui è a 32, io sono a 26. Sì, dai, 26, 20. 27, così, grazie. Mentre invece Paro Mix DJ non era ancora nato, ecco, a posto. Va bene, qua niente applauso. Diamo inizio a questa seconda puntata di Gas for Lunch Ospiti a Pranzo, in questo secondo giorno della settimana, dove già ho parlato troppo e quindi ci ascoltiamo Dracula.

0: A tra pochissimo.
1: Spot.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: David Guetta and Hypaton. You and I, me and you.

Ebbene sì, oggi è il 272esimo giorno dell'anno. 272esimo, quindi insomma alla fine dell'anno ne mancano veramente pochi. Vi ricordate quando dicevamo è il secondo giorno dell'anno, è il terzo giorno dell'anno? Oggi è il 272esimo giorno dell'anno e siamo alla 40esima settimana, quindi che è rimasto incinto il primo dell'anno sta per partorire. Si ricordano, guarda un po', è vero, gli arcangeli, è la giornata degli arcangeli oggi. Michele, Gabriele, Raffaele. Ecco, i miei figli sono Michele, Gabriele, Raffaele, mio marito non lo voleva e quindi abbiamo scelto Daniele, però per noi è più che un arcangelo, è un'altra cosa, un arcangelo. Ma questo perché? Perché in oggi, con oggi, 29 settembre, vorrei sapere al 338-141-1001 dove vorreste essere in questo momento. Perché può essere qualcuno voglia essere esattamente dove non è. Dove vorreste essere? Ma spiegatemelo nei minimi particolari.

Ero qui, ero pronta. Chi è che mi tocca le cose che io ero qua? In questo momento mi piacerebbe essere su un'isola deserta, Giuseppe da Caserta. Cesena era, ma volevo fare la rima.

vorreste essere in questo momento? Io non ci credo che nessuno mi dica vorrei essere, che ne so, dalla mia amante in questo momento, farmi le coccole, per, magari già ci siete, oppure vorrei essere con i miei bambini, vorrei essere con mia moglie, oppure vorrei essere a scuola, non ho voglia di lavorare, vorrei essere a lavorare, non ho voglia di essere a scuola o di studiare, non lo so, non ci credo, in questo momento vorrei essere a Marsalami e spiaggia e a fare snorkeling, Simone da Trento, anche io vorrei essere in questo momento davanti ad un piatto mega di carbonara, Maurizio d'Ancona. E poi salutiamo anche Gianluca da Teramo. Dove vorreste essere invece di essere dove siete? Vorrei essere a Da Nang in Vietnam, Gianfranco? Ma va, e come mai?

0: ha voluto mettervi qualcosa di amorevole, di dolce, di un bel Bon Jovi, bello da vedere, bello da ascoltare, eh? Magari mentre siete in macchina, che state andando in pausa pranzo, state continuando il vostro lavoro. Grazie Bon Jovi. Angela da Milano con suo marito dice che vuole andare al mare in Italia. Oh, vedi, però adesso fa un po' freschino, forse al mare Italia, sì, no, Italia forse. Ciao Silly, vorrei essere a Santiago al termine del cammino, che magari fosse infinito anziché al lavoro. Auguri a DJ Dami, auguri, happy birthday to you. Buongiorno anche a Domenico di Montichiari. E vediamo, mi piacerebbe essere sulla spiaggia di Bellario Giamarina a passare Giampietro Sesto San Giovanni, passeggiare. Sì, anche se dovesse far freschino, anch'io effettivamente. Ma Dio, no, allora, diciamo che queste due ore io mi diverto di conseguenza, però l'idea di... No, dai, io vorrei essere qua. Mi piace qua. Vediamo Simone da Sottomarina se invece ci dice, beh, lui sta già a Sottomarina, Io vorrei essere al mare, Davide da Mantova. E poi vediamo anche Franco da Marina. Ai Caraibi, bravo Franco, eh sì, forse Caraibi, però dopo il programma, subito no. Che famo? Andiamo con il meteo? Sì, dai, smettiamo di sognare, per un attimo abbiamo sognato, ma niente, qua ci tocca sta, a meno che non prendiamo e non partiamo, non andiamo tutti dove vorremmo effettivamente andare. Meteo, spot e primo party time, iniziamo con Save Me Tonight, J-Lo.
1: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Sole assoluto protagonista sul nostro territorio nel corso della giornata di martedì. Al più qualche nuvola su Alpi e coste ioniche tra pomeriggio e sera, ma il tutto con il basso rischio di precipitazioni. Temperature massime che sfioreranno anche i 27-28 gradi, con clima ancora praticamente estivo nelle ore centrali, valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna, con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Me Tonight, J-Lo, David Guetta, per iniziare questo primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. E allora fate come Giorgio Rimozzecane, che ci manda i suoi saluti al 338-141-1001 dicendo che avrebbe così tanta voglia che chiamasse il suo genero e gli dicesse che è nata Gaia.

auguri vecio da Daniel, il nostro DJ Dami. Oggi compie ben 32 anni. 32 non sentirli.

0: Top Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, dopo Eni anche Q8 Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso, che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code e i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburanti per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso, con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra, con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista ha gli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.

Diamo inizio a questa seconda ora di Guest for Lunch. Supporto la lingua di Guest for Lunch. Ospiti a pranzo oggi martedì 29 settembre. Siamo in perfetto disorario. Oggi non abbiamo un ospite solamente, ma ne abbiamo tanti e siete voi, cari miei Guest for Lancini, i miei super speciali ospiti. Continuiamo con Buddy.

0: io stavo cercando dei nomi strani, chissà se voi riuscite a dirmeli.
1: Spot. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

Nomi maschili strani, rari o insoliti. Ma in Italia includono opzioni particolari di origine storica, letteraria o straniera. Ma o vecchi, cioè obsoleti. Non lo so, non mi convince questa volta Google. Io ho provato a digitare, dammi dei nomi strani, da uomo, da donna, e mi ha dato dei nomi strani. Ci sono, non, secondo me è un po' obsoleto anche Google. Zaccaria, ma c'è. Ascanio, beh, è stato il grande fratello qualche anno fa. Lupo, non è il figlio di Fedez e l'altro si chiama Leone? Tancredi, non è il figlio di un altro attore, Tancredi? Cosmo, è il figlio della mia amica. Cioè, boh. Milo, forse questo. C'ho un cane, conosco un cane che si chiama così. Zeno, bah, Zeno forse è strano. Tito, era in un film, non so. Kay, è il figlio del mio amico. Cioè no, scusami, scusate, è l'amico di mio figlio, ok? Ma, Ariele, o Ariete, non lo so, dipende, io sono Ariete ascendente vergine. Elmo, mio cugino si chiama Olmo. Demetrio, è mio amico Demetrio. Ma che nomi strani sono questi? Io sono sicura che voi potete fare di meglio. Me lo confermate? 338 141 1001. Red Hot Chili Peppers, Other Side.

Maride, nome di una ragazza che conosco, bellissimo Damaride. Allora stiamo cercando dei nomi un po' strani da uomo e da donna, e anche lì, no? Cioè, oltre ai vestiti che sono più belli quelli da donna che da uomo, anche i nomi riusciamo a averli più strani di quelli da uomo. Claudiano, vabbè, ma era Dade la Povegliano Veronese, era il nome di Bisio quando faceva lavorava con Katia Follesa, e adesso non mi viene il nome della collega. Insomma, Valeria, ecco. Trifone o Trifolone, sembra. Cos'è che lo diceva De Sica nei film dei cinepanettoni, usato molto ad Alessano, e anche il santo patrono. Ah. E poi io sono andata a vedere i nomi da donna, cioè proprio anche lì ci sono strani. Apollonia. Ma che in realtà era nel film Coronato Pozzetto, Eleonora Giorgi, mia moglie è una strega, era una strega Apollonia, che lei diceva Apollonia, e poi diceva, lei diceva cosa fare. Persefone, insomma, sono delle idee praticamente, bello, la regina degli inferi della mitologia greca, mi piace Persefone. Sibilla, come i Monti Sibillini, mi aveva detto una ragazza sul treno, mi chiamo Sibilla come i Monti Sibillini, e secondo me stavamo passando per le Marche. Nome di antiche poetesse sagge e misteriose. Antigone, pensa se fosse Antigone. Antigone, vieni qua. Antigone, vieni da mamma. Mamma, Antigone. No, non la posso fare. È la figura mitologica greca simbola della ribellione, della fedeltà ai propri valori. Nefertari, nome di origine egizia, portato da una famosa regina, è bellissima, ma mi sa un po' di mummia però Nefertari, quindi no. Violante, ma ci abbiamo Violante Placido. Melusina o Mecusina, cioè che si dice mia cugina in dialetto, è Mecusina, Melusina, figura leggendaria legata ai miti medievali, acque incantate. Melusina. Ma questo non, vabbè, così, mi lascio un po' così. Titania, I'm a Titania, mi viene in mente quello, regina delle fate nell'opera di Shakespeare. Allora vedi, l'hanno già usato. Cressida, vabbè, ma dai, Cressida, anche Google l'ha sentito da Bridgerton, Cressida, Cressida Creep, Creep, non mi ricordo. Nomi esotici del mondo da donna. Calypso, bello, ma l'ha già fatto nei Pirati dei Caraibi. Zulema, questa non l'ho mai sentita, o forse sì. Deva è il nome della figlia di, le so tutte, oh, è il nome della figlia di come si chiama quella bellissima sposata con Cassel, Monica Bellucci. Runa, di origine norrea, non si può sentire, legato al sapere antico delle rune. Bello Runa, mi piace Runa, mamma vieni qua, mi piace Runa. Runa, pensa se fossi come, se fossi figlio di Paromix che non ha l'R. Runa, no. Lorenzo mi sa che non ha sentito, se no mi metteva l'applauso o i fischi. Ah, sentito. Runa, no, ti prego, no, meglio Deva. Va bene, e poi mi dicono Irma, il mio nome l'ho sempre considerato strano. Ma va, Irma anche l'amica di mia mamma, no, non è strano. Safiria o Safiria, no, Safiria. Però non lo so. Vaifro, scommetto che non hai mai conosciuto nessuno che si chiamasse Vaifro. No, l'ho letto bene, Vaifro, sì, no. Buongiorno, potete dirmi il titolo della canzone che è partita prima, l'ultima? Grazie, Francesco Scessa da Merano. Francesco Scessa, aspetta che te lo dico, Scessa. Aspetta, mo te lo dico, se riesco a leggerlo te lo dico. Appunto, è J Balvin, si scrive Dientes. Dientes, come si dice in spagnolo? Dientes si dice? Ah no, la spagnola che ho qui con me mi sta dicendo che si legge proprio dientes. Ma è andata via tutta la musica, tutto il volume. Vabbè, allora magari andiamo avanti, va. We'll need love. We'll need love. Questo lo riesco a dire. Dominic Troiano.
Il nome della figlia di una mia amica è... Perché? Che in polacco significa mirtillo. Jagoda. Vabbè, ma magari non sono italiani però, perché la cosa strana è quando sei italiano e la chiami Jagoda. Jagoda, io... Un po' come pagoda. Mia mamma si chiamava Edmea. Bello. Molto bello.

0: spot.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

È iniziato il nostro primo e secondo party time di Radio Studio Più. Salutiamo sua zia Delfina e Simone da Volta Mantovana.

Un saluto lo mandiamo ad Alessandro da Verona. Buongiorno, intanto che ci ascoltiamo. Milkshake. Sì, ci starebbe adesso un milkshake. Then he's picked up your scent.

Ciao Sil, mia cognata si chiama Gilberta, Davide da Castel Goffredo. Ma dai, Gilberta. Una coppia che di cognome fa Lampa e i figli

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: Radio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo, sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi detriti contenenti tracce di amianto, riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda, in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo, contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
1: La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT, Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
4: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra e quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
3: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di borsa.
4: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
3: E lui non si lascia di certo travolgere.
4: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
3: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
4: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
3: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo lontano, KO.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Nicky Garzilli e I Feel Good.
6: No, ah, ecco. Calma, calma, voglio. Tromba, applausi, chi più ne ha più ne metta. E quando inizia il Feel Good, ragazzi, cos'è? La presentazione di un circo. Il nostro Lorenz The Voice è lì nel privé Paromix. Oggi è il compleanno del DJ Dami, auguri, auguri. E signore e signori, anche San Michele, scusa se tu... No, vedi, lui è nato nel giorno del mio onomastico. Beh, siamo al completo, calma, calma, calma che iniziamo, dai.
7: I feel good.

È bello iniziare così. Giornata stupenda. Oggi siamo in fase di relax. Sì, sì. Fase relax, devo dire, perché il martedì diciamo che riprendiamo la nostra settimana, perché noi lunedì abbiamo i postumi del weekend, ragazzi, non è che siamo, cioè, se lavora, ti fai un fondello e lunedì sei in coma, diciamo che inizi a riprenderti il martedì. Dunque, siamo a posto. Giornata mondiale, cos'è? No, del cuore. Oh là là. Che poi io, che miseria, io mi spavento quando sento certe cose. Giornata mondiale oggi, sì, sì, beh, certo. Cos'è qua? Giornata mondiale del cuore. Allora, però non è che poi io devo anche leggere il sottotitolo. Infarto non sempre fa male al pezzo. Oh ragazzi, vabbè, dai. Sono andato a vedere i sintomi, no? I primi sintomi. Cioè, se li leggi te li senti, te dici leggermente stanchezza, poi un leggero dolore. Cioè, se tu quando inizi a leggere le malattie, i sintomi delle malattie sui vari motori di ricerca, oh, il cervello fa degli scherzi impressionanti, Va bene, comunque parliamo di cose belle, di cose positive, perché I Feel Good è una parentesi positiva durante l'arco della giornata di tutti noi. Punti di contatto 338-141-1001, questo ormai lo sanno tutti, ma ai nuovi è giusto dirlo. Poi devo ringraziare tutti quelli che ci seguono quotidianamente dall'estero, sono in tanti, quelli che ci guardano in televisione e dicono

0: della Calabria e anche Gerlasco. Attenzione però a parlare di Gerlasco, perché è un attimo puoi essere coinvolti in certe cose strane. Il nostro Antonio, vai, dai, su, c'è, sentiamolo. Oh, ci sei?
1: Signore ecco, e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
0: sì, neanche su Rai
1: in onda il programma I Feel Good su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
0: Certo,
1: a condurre è Michi Garzilli con l'aiuto di Lauren Devoy, Paramix.
0: Sì, dice Dame.
1: Frankie Gada.
0: Sì.
1: Punti di contatto 338-141-1001.
0: Sì,
1: chi vi parla è Antonio Di Palma.
0: L'Antonio Nazionale. Oh, sembrano quei messaggi che senti sulla televisione di Stato la notte. Una roba così va. Vabbè, salutiamo i nostri amici di Parma. Vedo che già arrivate in tanti. Mi raccomando, se c'è qualcosa di strano dalle vostre parti, fatecelo sapere, è importante.
2: Ciao, Garzo!
0: Ciao, che?
2: Ma quanto è stata dura cominciare a lavorare.
0: Va bene.
2: Ma io ti ascoltavo.
0: Vabbè, dai, ragazzi, va bene. Su,
3: dai. Garza, rabbi, fraccia del sole.
0: Che c'è?
3: Non hai idea di quanto sia godurioso fare il gasolio a 2,15 €.
0: Ma ragazzi,
3: poi arrivi alla pompa ed è finita.
0: Sì, però voglio dire, va, tocca,

0: Ospita, dai.
1: Ma che calma, e calma, ragazzi, spacca tutto.
0: Certo, già vedo, vedo un attimino. Va bene, Chiara, dai, un altro poi andiamo, dai, sentiamo chi c'è.
2: Grande Frankie,
0: Frankie.
2: Cosa, già che l'amico Mickey non mi mette su il mio gruppo.

0: I feel good. On Radio Studio View. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: Pronto? Non lo sentiamo. È caduto, perché non lo sento? Pronto?
1: Pronto.
0: Adesso ti sento. Tanti auguri.
1: Ciao Vicky, grazie.
0: Oh, ciao Dami. Poi è San Michele, arriva il compleanno del Dami, eh? Si vede che in accoppiata. Tutto torna, tutto un filo conduttore, caspita. Bene, sono contento. Oggi fai festa e mi raccomando, non devi lavorare, devi andare in giro.
1: Niente. Ma cosa stai dicendo? Che se vuoi ti spengo adesso il microfono.
0: Oggi devi fare le cose più belle, capito?
1: Sì, assolutamente.
0: Mi raccomando, tutto a posto. Mi auguro tutto che stasera hai già festeggiato in famiglia o lo fai tutto stasera?
1: Questa sera festeggio questa con sera. La famiglia.
0: Mi raccomando, poi fammi sapere i regali che ti arrivano,
1: Ok.
0: Mi raccomando.
1: Ti mando un WhatsApp.
0: E allora tutto il popolo di I Feel Good, ma quello della Dance Station d'Italia, ti augura veramente il meglio. Buon compleanno, amico mio.
1: Grazie Michi, grazie ragazzi.
0: Ciao Dami, un abbraccio forte. Ciao, buon lavoro.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao. Beh ragazzi, la nostra famiglia è questa. Noi siamo uniti, abbiamo un filo conduttore di amore, di tenacia. Che caspita, abbiamo calore. Va bene, allora arrivano tantissimi messaggi inerenti al discorso del carburante. Io l'ho buttata lì, voglio dire. Sì, è giusto lo sconto, è giusto abbassare le cifre, tutto quello. Però il gasolio deve girare a meno di 2 euro. Mi dicono che, vedi, in Germania, esattamente a Norimberga, stanno messi male male. Sentiamo.
2: Ma magari fosse 2,15
0: euro.
2: A belli 2,47 euro. 5 minuti fa.
0: Ma certo.
2: Il diesel a Norimberga 2,47 euro. Io spero che, come dice Michi,
0: sì,
2: vada su intorno ai 2 euro, ma c'è poco da sperare. Ciao Michi.
0: Ciao, un abbraccio, salutaci. Beh, perché poi noi ci lamentiamo, no? Ma non vediamo mai oltre la siepe del vicino. Madonna, che ho tirato fuori la siepe. Beh. Che poi gli altri, i nostri vicini, magari stanno messi peggio di noi in certe situazioni. Diciamo nel 30%, l'altro 70% stanno meglio di noi. Però vabbè, questa è un'altra storia. Va bene, poi, che c'è qualcosa di strano, mi raccomando, argomenti particolari che vengono fuori. Ma una cosa, applauso all'Italia, che meno male, meno male. Vabbè che abbiamo giocato contro i gatti morti, però quella è un'altra storia. Comunque, dai, la Turchia mi dispiace. Dai, mister della Turchia ci dispiace veramente tanto, è un amico. Però, a quanto pare, dai, c'è uno spiraglio di luce. Poi, altre cose strane che è successo, vediamo un attimino, andiamo sulla pagina dove parlano solo di brutte notizie. Vabbè, Garlasco noi non lo seguiamo perché sennò si diventa matti. Etna, nuova emissione di cenere, voli sospesi. Vabbè ragazzi, ogni tanto anche l'Etna si incazza, cioè.

0: disco bello fatto da due amici, Cristian Marchi e Gianluca Motta, che secondo me dell'anno 2011 questo disco doveva ottenere di più. Sì, è andato bene, ma secondo me ha tutte le caratteristiche per diventare proprio una hit alla grande. Va bene, allora una cosa veloce veloce, perché a quanto pare in Spagna, vedi? Ecco, devo dire che in Spagna ogni tanto fanno accelerare il cervello più di noi, lo fanno andare. C'è la giornata lavorativa, la chiamano giornata intensiva loro, in poche parole, per fare in modo che chi va a lavorare ha più tempo libero a disposizione. Hanno attuato questo modo operandum di orari di lavoro, nel senso che non c'è la famosa pausa di un'ora o di due ore. Cioè, c'è gente che inizia alle 6, all'una hanno già finito di lavorare e viceversa. Dunque, ti fai una giornata intensiva di lavoro, è vero, non hai la tua pausa di un'ora o due ore, quello che è, però smetti prima di lavorare e vedi, molti spagnoli sono liberi il pomeriggio di fare ciò che vogliono. Questa cosa si potrebbe fare anche in Italia, cioè voi sareste disposti a togliere la pausa di due ore o quello che è per fare tutta una tirata unica, lavorativamente parlando? Così poi smetti prima di lavorare, cioè metti caso che quelli che finiscono alle 5 già alle 3 fora di bal. E non è male la cosa, è vero, uno dice la guerra allo stomaco, però dai, biscottino e passa. In Spagna lo stanno attuando, sta avendo un grande riscontro sia alla fine sulla produzione lavorativa e sia anche per lo stato d'animo di coloro che lavorano, capito? Cioè, che...
1: Gargio, comunque, a parlare del discorso gasolio e benzina, perché noi abbiamo il giacimento più grande d'Europa e lo vendiamo tutto all'estero, ma ti rendi conto?
0: Sì, non dire che poi ti arrestano, lascia stare, non dire cose, lasciamo perdere. Dunque, fatemi sapere se il popolo italiano è disposto a togliersi la pausa di un'ora, due ore, perché così si fa la giornata intensiva di lavoro, ma si smette prima e si ha più tempo libero. Dai, vediamo.

0: Garzo, io è una vita che faccio a grandi linee quell'orario lì, faccio non così, ma dalle 7 alle 3 e mezzo 4, mi fermo una mezz'oretta, faccio le consegne col caffè, sì, per i distributori automatici, certo, gestisco la giornata come mi pare, tra virgolette, faccio le mie 8 ore, che non sono mai 8, perché alla fine sono sempre quasi 9, e via discorrendo. E ho notato che tanto consegno in aziende, uffici, molti fanno orario unico, non tutti i giorni, ma specialmente il venerdì alle 2 escono, attaccano prima la mattina, ci sono tante realtà che fanno questa cosa qui, poi dipende anche
1: dal settore,
0: in che settore di lavoro sei, okay?
1: Certo, però, voglio dire, tu io direi grazie, voglio dire, in tutti i settori lavorativi, no, cioè deve essere una cosa veramente in tutte le situazioni, vedi, io faccio

0: fatto durante l'ora di lavoro, capito? Gente, ma che bello, Gardini, io inizierei alle 7, alle 2 avrei già smesso. È vero, cioè, in Spagna sta funzionando e va in senso positivo sia per i datori di lavoro e gli imprenditori, ma anche per chi è lì che magari in ufficio si fa il fondello. Questa situazione lavorativa deve essere inclusa in tutti i settori.
1: Io se salto la pausa è perché faccio più ore, non di meno ore.
0: Beh, no, vabbè, tu in questo caso, però lì tu salti la pausa, ti vengono tolte, cioè, capito? Tu fai un tiro, devi sempre stare a fare le tue 8 ore, però sai che c'è la pausa, viene tolta e loro fanno tutto così. Lavorativa, giornata intensa la definiscono. Carmelo da Vigevano, qua ne arrivano veramente tanti. Sì, ci sono già, vedi, già esistono squadre che lo fanno, sai quanto... Sì, ma in tutti i settori, anche negli uffici, voglio dire, dovrebbe essere così. Va bene, qua sentiamo, dai, l'ultimo, poi andiamo.
2: Ma non sarebbe meglio fare il contrario, 8 ore di pausa e 2 di lavoro?
0: Questa non è male, bravo!
3: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Allora, ciao Garzo, in Italia per normativa non si possono fare giornate intere lavorative, ma è obbligatorio fare una pausa pranzo di 30 minuti se si lavora più di 6 ore. Pertanto non risulta applicabile tale proposta. Sì, ma le regole sono state anche fatte per poi metterle in disparte. E si può anche cambiare la cosa, dai. Andiamo nel party time tra qualche minuto.
1: I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Spot. Domenica 4 ottobre il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano, Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Gordo and Who Made Who Energy.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

altro. Beh, quell'idea della giornata intensiva, molti va, molti no. Vabbè, ci sta, dai, dipende poi dai settori. Basta, chiuso l'argomento perché è arrivato il momento dove bisogna ballare. 14.36, questa è la Dance Station Italia e questo è il Party Time.

No, non ci sono. Non vanno dritti e tosti come noi, che nemica di storie, dai. È bello vedere tutti i vostri, le vostre foto, i vostri messaggi che arrivano, guarda che roba.

viaggio, devo dire, da anno in anno, 1992-1993, selezione che va a prendere un po' tutti i derivati della musica dance che si è ballata in quegli anni, e non può mancare Freddie Mercury.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. David Guetta and Hypaton. You and I, me and you.

0: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
1: Sole assoluto protagonista sul nostro territorio nel corso della giornata di martedì. Al più qualche nuvola su Alpi e coste ioniche tra pomeriggio e sera, ma il tutto con il basso rischio di precipitazioni. Temperature massime che sfioreranno anche i 27-28 gradi con clima ancora praticamente estivo nelle ore centrali, valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

Termineremo alle 4 del pomeriggio, alle 16 circa, perché poi ci sarà il nostro Frankie Gada che andrà avanti fino alle 18 con la seconda parte di I Feel Good. Dalla località ormai divenuta famoso a livello nazionale, ma che dico mondiale, la Fenicia Lugana di Sirmione. Vabbè, adesso abbiamo chiesto a chat, perché qua è così, ChatGPT, di che parliamo oggi, perché ormai l'intelligenza artificiale fa parte della nostra vita. Molte cose artificiali con poca intelligenza già fanno parte della nostra, ma quella è un'altra storia. Argomenti, non argomenti. Allora, vabbè, potevo andare sul caro vita a dire quanto vi costa andare in auto ormai? Cioè, a fine mese, quando tirate le somme, se prima si spendeva una tot cifra per spendere in carburante, no, per andare in giro, per andare a lavoro, oggi che cosa si spende economicamente? Ti potremmo fare anche una domanda simile, ma entreremo in un argomento molto serio, di quelle radio finanziarie, sai, che parlano di... Però può anche interessare la cosa. No, ma invece sono andato a beccare un altro argomento. Che cosa avete smesso di fare? Sì, perché non si può dire io faccio quello che facevo, non so, qualche anno fa, magari perché ero iscritto là, perché facevo là, perché ero single, perché ero accoppiato, perché avevo una certa età. Voi dovete dirmi che cosa avete smesso di fare, perché c'è qualcosa che avete tolto dalle vostre classiche abitudini quotidiane. Vediamo. È così, è per tutti è così, ma non soltanto dovuto alla gente che cresce, che invecchia e via di... No, in generale, mi rivolgo a tutti. Che cosa avete smesso di fare? Dai. Ah, questo è interessante, eh. Poi magari mi arriva un messaggio che dice: oh, io vado avanti come prima, non l'ho smesso.

0: ascoltavo tutta l'estate questa, che se si spiaggia tu andavi tac, te la sentivi. È stato un disco da spiaggia quest'estate. Va bene, va bene, sentiamo un attimino che cosa avete smesso di fare. Andiamo a beccare qualcuno, poi arrivano messaggi, sai? Sì, sì, sì, ragazzi miei, ragazzi miei. Quanta gente all'aceto però che vedo, eh. No, beh, adesso non facciamo fighi, dai, adesso, Si è tolto qualcosa dalle varie abitudini, dai, anche perché magari sono cambiati i tempi, i costumi, no? Adesso andiamo a beccare quelli che dicono parla, vediamo se risponde. Sentiamo, andiamo a beccare il primo. Pronto? Pronto? Pronto? Sparito. Ci sei? Niente, niente. Pronto collegamento? Con Garlasco? Niente, non c'è, vabbè. Vabbè, comunque, buongiorno, ho smesso di ascoltare le altre radio. Sì, vabbè, dai, va bene. Questa cos'è che dice? Parlano troppo e la musica è sempre deprimente, sempre rivolta. No, dai, ma parliamo anche di cose, vedi. Ho smesso, vabbè, è stata tolta la cara vecchia sana abitudine. Mamma mia, ragazzi, cioè, parli di cose serie, gira, che ti rigira. Gli MDF ci sono sempre. Che ne minga. Vediamo, no, sì, chiamiamo una donna, no. Ma intanto facciamo arrivare un po' di messaggi, poi decidiamo, scegliamo chi chiamare e vedere, capire che cosa è scomparsa dalla vostra vita. Turn it up, la dance station d'Italia.
1: I feel good. Spot. Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: si, si toglie, dai. Andiamo ad Ancona, andiamo a beccare Roberto lì a Ancona, sei libero, dai, perché lui a quanto pare mi ha dato un messaggio, non si è tolto niente, anzi ha incrementato, e adesso andiamo a beccarlo anche per capire cosa. Ciao Garzo, io ho smesso di acquistare modellini di escavatori, vedi, ognuno poi, ragazzi miei. Poi quest'altro, ho smesso di usare la macchina per rispostamenti brevi o in bici. Roberto Ancona,
1: eccolo,
0: pronto?
1: Qua.
0: Allora,
1: Gardo, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Scusa se ti rompiamo le balle, che stai facendo? Lavori? Sei...
1: È un piacere.
0: Come stai messo?
1: Sì, sto lavorando.
0: Ecco.
1: Ho appena fatto il pieno al furgone e si riparte adesso.
0: Cos'hai? Ti sei tolto un braccio?
1: No. Paga l'azienda.
0: Ah, paga l'azienda. Vai, scialai. Allora fai una cosa, io passo a trovarti dopo. Facciamo il pieno anche alla mia.
1: No.
0: Che se tanto te frega.
1: Sì.
0: Che te frega.
1: Ci mancherebbe.
0: Vabbè, Roby, cioè guardando un attimino, un uomo, una donna cresce, ha delle abitudini, però c'è qualcosa che prima o poi ti togli. Cioè, uno non gioca magari già più a calcio, ma perché non ha più la compagnia, un altro magari non va a donne perché ha cambiato sistema. Che, cioè,
1: ce n'è tante.
0: Tu quanti anni hai, Roby? Si può sapere?
1: 55 quasi.
0: Allora, a 55 anni, se io ti faccio tornare indietro dai 20 ad arrivare ai 55, avrai avuto le tue abitudini, no?
1: Sì, ecco, sì, certo.
0: Tu continui ad avere lo stesso ritmo di vita e le tue stesse abitudini di prima?
1: Allora, ritmi di vita assolutamente no, anche perché poi ci sono altre priorità, ho due figli, quindi le cose cambiano. Io, quando ho detto, ho smesso di raccontare a me stesso di smettere, perché ci sono cose che magari a 50 anni, tipo, allora io per esempio faccio il DJ, quindi siamo in qualche modo colleghi,
0: okay.
1: E quindi mi diverto ancora con la musica, quindi non è che sai, magari con l'età smette, no?
0: Sì, vabbè, ma quello ci sta, sai, quando lo si fa per hobby si può stare, quando lo fai per lavoro che cambia un po' la situazione, però per hobby si può portare avanti,
1: diciamo,
0: dai.
1: Diciamo di sì.
0: Per hobby si può portare avanti, dunque lo porti avanti. Poi cos'è?
1: Comunque il discorso è a livello globale, cioè non mi va di smettere più o meno, diciamo, quasi niente, l'importante è solo che con la maturità e con la testa dei 55 anni e le responsabilità che ci sono nella vita,
0: è normale,
1: usare... La testa, ecco.
0: Allora, adesso ti faccio una... Tu fumi?
1: Sì.
0: Ecco, hai sempre pensato, ma adesso smetto e poi invece vai avanti? No, ma niente, te la godi.
1: Allora, ho ridotto, non fumo più un pacchetto al giorno, ne fumo 10. No,
0: vabbè, non cambia niente.
1: Ogni tanto qualche sigaretta elettronica.
0: Va bene, ma quello non cambia poi i propri vini. Poi, allora, giocavi a calcio, ti ritrovi con degli amici una volta alla settimana, non so, giocare a padel,
1: mai giocato a calcetto,
0: sport,
1: basta,
0: proprio sport zero.
1: Sì, facevo palestra, ho fatto corsa.
0: E lo fai ancora? Lo fai ancora?
1: Sport non lo faccio più perché facendo l'autista trasporto pesi non indifferenti, quindi la palestra la faccio
0: conseguenza.
1: Nel furgone.
0: Ok. Dunque, vizi strani, niente, tranquillo.
1: Oddio, vizi strani, no.
0: Niente.
1: Diciamo,
0: dunque non ti sei tolto nulla, non ti manca niente, diciamo, vai avanti.
1: No, io vado avanti tranquillo, ti ripeto, con la testa.
0: Con la testa, almeno si cerca, perché poi, sai, ognuno ha la sua crescita. Tu, quando è che c'è stata un'età che secondo te hai messo la capa a posto, cioè che hai iniziato a usare la testa, che dici,
1: assolutamente fino a...
0: Qual è stata?
1: Quando è stata a 39 anni, quando la mia ex compagna mi ha detto di essere incinta di mia figlia, e allora lì, ma non è stata una cosa ragionata, proprio è subentrato un amore, è cambiato tutto,
0: è cambiato nel momento che è nata la bimba, cioè che tu sapevi che...
1: Ma già da quando è rimasta incinta, già da quando era in attesa la mamma, e allora per me già... è come se ce l'avessi già tra le braccia,
0: quella, caspita, bene, dai, in senso positivo però, voglio dire, no?
1: Sì, perché io poi ho aspettato parecchio prima di diventare papà, perché poi prima mi sono divertito,
0: certo,
1: fino a 40 anni, insomma,
0: è normale, ragazzi miei,
1: se viaggi, discoteche,
0: se vai ad Ancona c'è la statua di Roberto all'ingresso, voglio dire, hanno tolto quella di Superman e hanno messo la sua. Va bene, dunque a 39 anni è cambiato un po' la tua vita, perché diventi papà e dunque hai iniziato a far andare il cervello in una certa maniera.
1: Sì, è stato un regalo grande.
0: Va bene, tu continui ad avere le tue cose, non ti sei tolto nulla, anzi qualcosa in più. Va bene, ti saluto Roby, scusa se ti abbiamo disturbato, un abbraccio, salutaci ancora. Ciao, vedi? Caspita! Questo vabbè, ho smesso. Vabbè, con andare avanti col tempo ho smesso le uscite con gli amici, perché poi si sposano, si fidanzano, le cose cambiano. Vedi che pian piano viene fuori qualcosa. Vabbè, tanti stanno scrivendo che ho smesso di credere in ciò che i poli. Vabbè, ma questo è normale, è sempre stato così. Va bene, continuate a messaggiare al 338 141 1001.

I Feel Good, il programma che state seguendo e ascoltando, dico seguendo anche e guardando anche in televisione. Devo gesticolare di più perché sei abituato alla radio, ma quando hai le telecamere addosso devi anche tenere presente che c'è gente che ti guarda in televisione, no? E fare lo speaker, il conduttore radiofonico è una cosa, fare in televisione è un'altra cosa. Cosa fai in televisione? Devi gesticolare. È segno di importanza.

0: costi, chiudendo partita IVA, adesso faccio il camionaro con un ottimo stipendio e sono super felice. Bello, vedi. Andando avanti la gente capisce gli errori che sta commettendo e si blocca, perché forse questa è un po' nella crescita psico dell'essere umano, di cercare di capire gli errori, anche se è difficile questa cosa, però va bene. Poi, no, questo io lo chiamo, dobbiamo chiamare Alex, per favore, mi auguro che Alex mi risponda, perché come faccio a non chiamare uno che mi manda questo messaggio? No, se mi risponde lo diciamo con lui, dai, vediamo un attimino, non so in che provincia saremo, però c'è gente che tira fuori quello che ha dentro, vedi? Il programma serve a questo, a tirar fuori tutto ciò che magari avete dentro, che avete voglia di dire, di fare, non lo fate, non lo dite. No, non ci risponde. Comunque, ciao, io sono Alex, alla tenera età di 56 anni ho smesso di tirarmi di tirarmi le storie, tanto non cambia niente. Alex, si fa le storie, ma dai Alex, vediamo, dai, riproviamo. Starà lavorando, non lo so. Tanto non entriamo nel dettaglio tra di noi. Va bene ragazzi, vedi, tanta gente ha cambiato lavoro, vedi? Vedi, cambiamento. Beh, cosa positiva. L'importante è sentirsi a posto, ragazzi miei. Poi va bene. Niente, Alex non ci risponde, avrà le sue motivazioni. Però a 56 anni ha smesso. No, c'è, forse c'è. Alex, pronto? Pronto? Alex, ci sei? Dai, tranquillo, siamo io e te, puoi parlare, tranquillo, mi senti? Ale, pronto? Niente, non c'è. Dai Alex, vai, io so che sei al telefono. Vai tranquillo Alex, siamo io e te.
1: Ascolta un attimo, sono al lavoro.
0: Ma sì, veloce, tanto veloce. A 56 anni hai smesso di tirarti le storie, che storie? Cioè, che rimanga tra me e te, dai, tanto voglio dire, ci ascolto. Che storie? Cos'è che hai smesso? Dimmi. Ale, ci sei? Niente, dai, dai, lo chiamiamo magari in un'altra fascia oraria, dai, perché sta lavorando. Allora, Alec, che storie che storie ti facevi che adesso non te fai più? Dimmi.
1: Vabbè, è classico, classica storia che si fa quando si è giovani, tipo la ragazza. Sì. Piuttosto che gli amici. Sai, adesso lasci fare tutti quello che vogliono o accetti, basta.
0: Certo, mentre prima magari ti incentravi con la testa, no? Portavi avanti dei rapporti, anche di amicizia.
1: Come era giusto che fosse, insomma, giusto,
0: giusto. Giusto, ci sta. Adesso,
1: adesso a questa età bisogna essere più leggeri, tanto ormai quello che abbiamo fatto.
0: Ma perché? C'hai 56 anni? Che vuol dire? Ma no, anzi, ragazzo mio, tu sei sposato, come sei messo?
1: Sono messo male.
0: Allora che rimanga tra me e te in base al messaggio, l'avevo capito. Però, sai, voglio dire, siamo qua, gli amici servono a questo. Ma guarda che quando ci si è messi male, bisogna sempre guardare. Questa qui è una lezione che ti serve, no? Adesso magari devi farti meno menate. Le cose, se devono succedere, succedono in automatico.
1: Così quando meno te lo aspetti arriva quello che non ti aspetti.
0: Bravo, adesso ti è arrivato qualcosa.
1: Adesso mi è arrivato diciamo sì, la tranquillità di vivere la giornata, di non pensare al futuro.
0: Figo, così stai raggiungendo la pace dei sensi, stai raggiungendo la pace dei sensi, avanti così. Però
1: di vivere il momento,
0: ricordati che le piccole cose diventano grandi, vivi i momenti e forse i momenti diventano storia, ma non, non è. Vabbè,
1: allora,
0: Alex,
1: siamo uguale.
0: Noi ti vogliamo bene, qualsiasi
1: anche
0: cosa
1: io.
0: Facci
1: continuate
0: sapere,
1: così che siete grandi.
0: Ciao, buona giornata e buon lavoro.
1: Abbraccio.
0: Ciao.
1: Grazie anche a te. Ciao. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

amicino. Sono venuti fuori tutte le zanzare, iniziato qua. Perché avete tagliato l'erba? Porca miseria. Chi è entrato? Un plotone di zanzare, perché? Da dove vengono fuori? Signori e signori! Allora, ho mandato la selection, quella che hanno realizzato i nostri amici dal laboratorio di ricerche musicali a ChatGPT, a intelligenza artificiale, a trovare la selection delle 15:30 è questa, com'è? Ci ha fatto i complimenti.

Che ti devo dire? Mi è rimasto impresso quando mi hanno chiamato Alex. Ah, mi faccio più storie, così, tutto così diventato. Bellissima sta cosa, dai. No, dai, è stato un animo, però. C'è. Ah, beh, grazie. Medusa.

Dai, però, raga, dai, che voglia di ballare, perché anche noi qua che siamo dietro il bancone, no, del bar, ma voglio dire dell'impostazione di conduzione radiofonica, perché la regia è dall'altra parte, voglio dire, anche noi che siamo da questa parte abbiamo voglia di ballare, non è che dai. Oh, Bob lo suona sempre, vabbè, ma ormai è diventata un'istituzione musicalmente nel reparto dance, questa World Hold On di Bob Sinclair.

E questa settimana in Milano possono entrare tutti, anche quelli non belli. Settimana scorsa, con la settimana della moda, col fashion week non si poteva. O eri bello, se no, fuori di ball, la polizia locale ti bloccava. Gli uomini, le donne entravano tutti, però gli uomini venivano bloccati. Invece a partire da questa settimana, anche se non sei bello, puoi andare in centro a Milano. Vabbè, vabbè.

0: ribecchiamo domani pomeriggio sempre alle 2. Ciao a te.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: studio più Wants You.
1: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.

0: Studio Più News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro. Stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, ha assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco, Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Assolto il 4º imputato. Dopo Eni e Pi, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Jelsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna trovata nell'ufficio. Basket, dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella seconda giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più.

Io pensavo di fare due chiacchiere con lui, invece no, lui è scappato. Vabbè, lo stesso, dai. Buon pomeriggio, dopo l'appuntamento con la prima parte di I Feel Good e Miki Garzilli, ci colleghiamo da Lugana di Sirmione, dalla Fenice Bistrò, caffetteria, pasticceria e naturalmente anche scenografia, oserei dire, visto che anche quest'oggi abbiamo una giornata splendida sul lago di Garda, con veramente questo cielo pazzesco, il colore del lago, la temperatura, tutto meraviglioso. È l'ultimo appuntamento che facciamo qui per tutta la stagione, quindi insomma siamo stati già insieme tutta l'estate. Effettivamente praticamente non ha quasi mai piovuto, forse una volta in tutte le puntate del martedì che abbiamo fatto c'è sempre stato veramente veramente di che godere. Insieme fino alle ore 18, poi la linea andrà a Ronnie Milani. Per questa settimana è assente Leonora Salvi, per cui è martedì, faremo anche una parte nella prossima ora di Ti Sblocco un Ricordo, c'è il party time, insomma un sacco di cose da fare insieme, le classiche che ormai facciamo. Detto ciò, signori, buon martedì 29 di settembre, alla grande, si va così.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

Everybody get up and dance. Saluto chi ci ascolta da Milano, ma ci verrà presto a trovare. Ha detto che giovedì passa dai nostri studi, per cui Mr. Q, siamo ben lieti. Saluto anche Lori Graziano, che invece qui alla Fenice ci sono stati e poi da qui sono partiti per la Puglia e quindi conoscono il luogo. Allora, oggi è il 29 di settembre, ma non è solamente il 29 di settembre sulla carta, è il 29 di settembre perché nel 1966 questa data è diventata anche una canzone, quindi molti di voi si ricorderanno 29 settembre, scritta dall'Equipe 84, da Mogol, da Battisti e non solo. E pensate che quando quella canzone era numero uno in classifica, cioè quando era uscita numero uno in classifica, c'era una canzone Sapore di sale di Gino Paoli, per cui accadeva proprio sempre il 29 settembre. Compleanno anche di Raffa a livello di cantanti, compleanno di Jerry Lee Lewis e non solo. Diciamo che è un giorno importante anche per i Police, perché il 29 di settembre del 79 esce Message in a Bottle, che è una bellissima canzone di cui tutti quanti noi ricordiamo qualcosa. Poi qualcuno mi scrive: ma come mai gli uomini, quando hanno la febbre, soffrono molto di più delle donne? A dire il vero, me l'ha scritto una donna, cioè voi uomini siete un pochino così, diciamo, ma c'è un motivo, c'è un motivo per cui l'uomo, diciamo, se avverte di più il 37 di febbre di una donna, sono proprio fattori biologici e ormonali, per cui quando una donna vi dirà dai, non fare la mezza calzetta, tu potrai finalmente dire che è il testosterone e l'immunità che ti crea dei piccoli problemi. Sono gli estrogeni, la risposta infiammatoria, la soglia del dolore, che è molto più bassa. Le donne affrontano variazioni ormonali periodiche e cicliche nella vita, le conosciamo molto bene, si chiamano discussioni, mentre l'uomo vive una vita più tranquilla, per cui la donna è più abituata al dolore rispetto all'uomo. Questo è un dato di fatto. Non so voi a casa vostra come vedete le cose. Se avete la febbre siete quelle le vittime o meno, o se comunque sia vi date da fare in ogni caso. Ora c'è la musica.

0: Dimitri Vegas, facciamo così, ditemi quanti gradi dovete avere di febbre per non andare a lavorare, cioè per dichiararvi proprio totalmente malati, perché secondo la scienza l'uomo a 37,2 già si dichiara morto, mentre la donna va ben oltre, verso i 38, per cui scrivetemelo, scrivete il vostro nome e quanti gradi dovete avere per ritenervi ammalati. Qualcuno scriverà anche 36, secondo me.
1: I feel good.

Fly With You, considerato che comunque sono già 5 giorni che sono iper raffreddato e sono comunque in onda, ok, quindi al lavoro ci sono venuto. In ogni caso mi stanno arrivando alcuni dati. Ale da Pesaro, quello che mi fa ridere di più, perché lui a 36.9 vede già i draghi, praticamente da ricovero. Poi ciao Frank, io da 38.5 in su, mentre mia moglie da 37.5, è anomala tua moglie in questo caso. Io con 39 vado a lavorare, morga da Soliera. 39 però ragazzo, contamini tutto quanto reparto, a meno che non fai un lavoro in cui lavori da solo. Quando hai 39 di febbre dovresti rimanere a casa. Alberto 37.5 si dichiara malato. Laura scrive 38, ci sta. Paola 35.5, ci sta. 35.5 sei malato, cioè hai qualche altro problema, secondo me sei freddo, sei già andato. Vabbè, comunque Roberto 37, Ernesto 39, Francesca 38, perfetto. Anche se poi dobbiamo considerare una cosa: chi ascolta Studio Più, la Dance Station d'Italia, è già malato di suo, secondo me. Ready Studio Più, the best sound from the past.

0: I Wanna Get Down. Disco del passato, ci sta, vedi. Poi c'è Stefano da Carugate che mi scrive: però insomma dai, sto bene, vado al lavoro, al massimo gli occhi un po' rossi, e al massimo confondono e pensano che tu ti sia fatto un bel rilassante, diciamo di carta, per non usare altri termini. Va bene, allora arriva il party time, per cui l'argomento febbre e temperature lo chiudiamo qui, e invece apriamo l'argomento saluti, per cui preparate e affilate i vostri saluti, perché tra poco c'è il party time.
1: Spot. Domenica 4 ottobre il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano, Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21.30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Jamaican. Allora, abbiamo chiuso l'argomento con quanta febbre si va a lavorare, con quale temperatura un uomo si dichiara morto rispetto alla donna, anche se molti, insomma, liberi professionisti sono costretti ad andare a lavorare con la febbre, ma qualcuno il virus lo deve portare in giro in qualche modo, no? Quindi, insomma, ci sta. Ok, adesso solo saluti al 338-141-1001, perché poi nella prossima mezz'ora avremo Ti sblocco un ricordo e quindi dobbiamo ricordare delle cose. Intanto i vostri saluti sono fondamentali. 338-141-1001 è l'appuntamento con il party time delle ore 16:30. Ok, poi ce ne sarà un altro tra meno di un'ora. Ma intanto godiamoci questo a tutto volume. Oh,

Duvo fa l'americano, vedi? E arrivano subito i limoni americani che si chiamano lemon. Se vai all'estero devi saperlo, basta togliere la E, limone, lemon, e lo pronunci in questo modo. Ok, grazie Ilaria di questa informazione molto precisa e importante, perché la vitamina C assolutamente è un bene prezioso, soprattutto per la stagione che arriva.

non so se vi siete accorti che le canzoni dei Party Time sono molto veloci, un minuto e mezzo e subito sotto un'altra. Questo permette di mettere anche più musica dell'assoluto, ma anche di parlare un pochino meno, quindi i vostri saluti sono fondamentali. Un abbraccione anche a Mr. Vocal B, che mi chiama sempre imperatore, anche se io sono assolutamente privo di corona, però vabbè, l'imperatore può stare. L'imperatore dove vive? In Giappone. In Giappone c'è l'imperatore.

Volevo fare una domanda alla nostra amica e chiedere quanto costa un caffè al Blanco. Vabbè, è andata via. No, me lo immagino lui che va al bar, dice: vorrei un caffè al Blanco. Vabbè, ok. Buonasera, intanto salutiamo le persone che stanno arrivando qui per fare l'aperitivo in diretta nazionale. Siamo al Bistro La Fenice e il caffè al Blanco lo fanno, assolutamente sì.

anche qualche VIP passi appunto da queste parti. Intanto io ringrazio Roberto da Pesaro, Francesco da Pescantina, buon pomeriggio Mister Gada, domani è l'ultimo Dreamland del mese di settembre, bene, perfetto, infatti domani mattina sarò impegnato nelle ricerche musicali. Intanto ci godiamo questo appuntamento con il Party Time, ancora qualche disco e poi ti sblocco un ricordo e lì dovrete sbizzarrirvi al 338 141 1001.

I heard you say. Hey hey. Ancora due cartucce all'interno dell'appuntamento con il nostro Party Time.

Eh beh, certo, saluto delle persone che sono qui e arrivano da Madonna di Campiglio e logicamente, certo, conosciamo benissimo, dopo 25 anni che ci lavoriamo, conosciamo tutto ormai, anche le macchie dove crescono i

dua dua, vedi, anche mentre si ergono i muri qua, ragazzi, poi tra l'altro muri insonorizzati, così puoi ascoltare la radio a palla senza problemi, e si vive così alla giornata anche questo martedì 29 di settembre in diretta nazionale con Radio Sulpissima. Franky Gada dalla Fenice Bistro, caffetteria, pasticceria a Lugana di Sirmione, dove noi terminiamo qui la nostra settimana, con questa settimana diciamo il nostro tour estivo. Però ragazzi, qua vanno avanti fino alla fine di dicembre, sicuramente anche fino, facciamo 6 gennaio e oltre, certo.

0: E siamo arrivati in fondo al Party Time. Tra poco c'è Ti sblocco un ricordo. Avete un ricordo da sbloccare? Una canzone, un fumetto, un giocattolo, una bibita, una caramella degli anni passati? Scrivetemelo al 338-141-1001. Dopo io in tempo reale racconterò la storia di dove arrivano. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
1: Sole assoluto protagonista sul nostro territorio nel corso della giornata di martedì. Al più qualche nuvola su Alpi e coste ioniche tra pomeriggio e sera, ma il tutto con il basso rischio di precipitazioni. Temperature massime che sfioreranno anche 27-28 gradi con clima ancora praticamente estivo nelle ore centrali, valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Signori, entriamo nell'ultima ora di I Feel Good, la prima parte riservata a Te Sblocco un Ricordo, ma anche a due cose importanti da dire. Innanzitutto saluto Penelope, Masha e Alessandro, loro ci tenevano a salutare anche Augusto della Borghetta, va bene, salutiamo Augusto della Borghetta, sembra un nome nobile, Augusto della Borghetta. Va bene, prima di sbloccare i vostri ricordi, visto che siamo qui alla Fenice, volevo solo ricordare che il 3 ottobre presso Ca dei Frati ci sarà yoga in vigna, quindi alle ore 17 chi volesse fare yoga, poi c'è la degustazione in cantina, ok, dei vini naturalmente con Maria Chiara, prima lo yoga poi la degustazione, altrimenti lo yoga non viene bene, quindi tenetela conto questo. Se invece non potete farlo lì, allora potete farlo domenica 4 ottobre alla Fenice, c'è un bellissimo parco adiacente alla Fenice, alle 9.30 c'è la meditazione anche con le campane di quarzo, sempre con Maria Chiara, per cui insomma non perdete anche questo appuntamento. Detto ciò, signori, bisogna sbloccare i ricordi, avete un ricordo da sbloccare? Ben venga, 338 141 1001, ne abbiamo diversi, perché oggi, martedì 29 settembre del 1964 però, usciva il fumetto di Mafalda, non so se alcuni di voi te lo ricordano, una bambina di 6 anni dalla chioma molto ribelle, il fiocchetto in testa, tutta presa da grandi interrogativi esistenziali sull'umanità, era l'uscita di Mafalda, quindi parliamo veramente di un disegno, di un fumetto che avrà fatto parte della vita di molti. E poi tra poco vi racconterò invece di un altro film che avrete sicuramente visto tra i bambini, se eravate bambini tra gli anni 60, 70, 80 sicuramente l'avete visto, ma ne parliamo tra poco. Si tratta di Marcellino Pane e Vino, che è un film insomma storico a questo punto.

0: Allora, il famoso concetto di Marcellino Panevino, insomma, è legato comunque sia appunto all'infanzia di chi aveva pochi anni negli anni 60, 70, 80, ed era anche quel film che guardavamo da bambini come fosse una favola, in qualche modo ci faceva anche piangere alla fine. Non voglio spoilerare il perché faceva piangere, perché magari qualcuno non l'ha visto e vuole così vederlo. Andiamo avanti, qualcuno mi scrive, conosci il Tricky Traps, un gioco meccanico degli anni 80, è una specie di percorso ostacoli in miniatura, dovevi guidare una pallina attraverso un labirinto pieno di trappole e di meccanismi cercando di arrivare fino alla fine senza farla mai cadere. Il ricordo più bello è che non servivano batterie, app o telecomandi, ma bastava avere la mano ferma e un attimino di pazienza. E se ti posso dire, caro ascoltatore, io quel gioco ce l'ho a casa, proprio è portatile, molto bello, ed è proprio quello lì, assolutamente quello lì. Poi abbiamo qualcuno che mi chiede di parlare dei Typical, quindi insomma Marco di Mantova mi dice parlami dei Typical. Ne avevamo già parlato durante la settimana perché avevamo scelto una canzone degli anni 90 la settimana scorsa, proprio dei Typical. I Typical sono un bel pezzo comunque della storia dance italiana, o della storia anche house se vogliamo. Typical era un progetto che si era formato in Sicilia da tre persone: Daniele Davoli, Riccardo Tesini e Max Minoia. Il nome poi prende il nome prende via da questi iniziali, Typical, ok? E la bomba è stata The Color Inside, che è uscito nel 1995, uno di quei pezzi che appena parte lo riconosci subito, una voce molto caratteristica, e poi ebbe un successo veramente in tutta Europa. La storia interessante da dire ancora è che nello stesso periodo giravano nomi come Corona, Eiffel, 65, Cappella, Molella, insomma, ma c'erano assolutamente anche loro. Il Made in Italy non mancava assolutamente, The Color Inside è un bel disco, ma avevano fatto anche altre canzoni, insomma, se ti capita di poterle ascoltare. Salutiamo anche Vincenzo Callea, insomma, anche lui componente assolutamente indiscusso dei Typical. Avete un ricordo da sbloccare? 338 141 1001, me lo scrivete, proviamo a cercarlo insieme e vediamo cosa ne salta fuori.
1: I feel good.

Azukita. Allora, qualcuno mi parla, Max, dei trasferibili. Trasferibili, se parliamo di quelli da strofinare, perché c'erano diverse situation, c'erano i trasferelli che sono una cosa e i trasferibili un'altra. Comunque, se parliamo di trasferibili da strofinare, allora quelli con le lettere e i disegni, sappi che andavano tanto di moda negli anni 70-80 e primissimi anni 90. Prima di Photoshop, prima della stampante, prima di tutte quelle cose lì, esistevano assolutamente loro. Servivano per fare decorazioni sui diari, sui quaderni, scrivere lettere, biglietti, disegni, soprattutto lavori scolastici. Per cui questo è quanto. Parliamo veramente dei primissimi anni 80. Poi parliamo di uno degli spot televisivi più memorabili di sempre, che è questo: e papà guarda un pollo. Se vi dico questa frase, mamma, io mi ricordo la faccia del bambino davanti a un pollo fumante. Lo spot mostrava una famiglia a tavola, dopo una serie di piatti dall'aspetto poco invitante, finalmente arriva il pollo. Il bambino lo riconosce pronunciando quella frase: papà guarda un pollo. È stata inserita, pensate, tra le 100 frasi, 100 spot più famosi degli anni 80, per cui parliamo veramente di pubblicità molto molto conosciute. Quindi c'è questa frase che ve lo ricorda sicuramente. Magari molti di voi ricordano anche a che cosa era legato lo spot. Sicuramente sì, bravi, era il dado Knorr. Allora andiamo avanti. La Salta Foss, salutiamo anche chi è in telecamera in questo momento di passaggio. Allora salutiamo la Salta Foss. Qualcuno mi chiede qual è la macchina del tempo per chi è cresciuto negli anni 70. La cosa è naturalmente che c'era questa bicicletta, e la bicicletta era una piccola moto da cross, diciamo, anche se aveva i pedali. Aveva un telaio particolare, il cambio leva della canna, che la rendeva storica. L'ho avuta anch'io. Quindi l'idea nacque da una persona che si chiama Giulio Ceriani, appassionato di moto, che negli anni 60 modificò una Carinelli Roma Sport per farla somigliare a una moto. Poi collaborò con un meccanico che si chiama Paolo Torretta e nacque così la Salta Foss. Le prime bici vennero addirittura regalate al figlio di Ceriani e i suoi amici per fare un po' di passaparola. Funziona così il commercio, col passaparola. La produzione iniziò alla fine degli anni 60 e arrivò fino al 1985. Nel 1980 nacque una seconda serie, ma secondo me la prima serie col cambio sulla canna era veramente fantastica. Una moto per chi non aveva ancora l'età per una moto, e quindi faceva il giro del quartiere anche tu facevi il giro del quartiere ed eri convinto di essere Giacomo Agostini. Per quanto riguarda il periodo, veramente il top.

0: Beautiful. Allora, qualcuno mi scrive: vi ricordate dei pattini a rotelle regolabili da fissare alle scarpe? Perché quando non avevi i soldini per comprare i pattini a rotelle, quelli incorporati, ti toccava comprare quelli lì, che magari arrivavano sotto l'albero di Natale o sotto Santa Lucia, e andavano tantissimo di moda negli anni 60, 70 e anche 80, prima che i pattini diventassero più simili a delle scarpe, e quindi poi sono arrivati anche i pattini in linea. Però è un bellissimo ricordo, perché comunque tu avevi le tue scarpe da ginnastica, li abbinavi sopra, certo con i tacchi no, però voglio dire, andavi in giro con quelli. E poi l'importante era imparare a fermarsi, perché i pattini con le quattro ruote, diciamo che sono un po' più gestibili che non in altri pattini, almeno per quanto riguarda me. Allora, poi qualcuno mi dice: ma ti ricordi dell'ispettore Kojak? Vabbè, questo altro ricordo da sbloccare, ragazzi. Due cose caratterizzavano tre per la precisione: la pelata, che comunque c'era già ancora prima che facesse il personaggio, il lecca lecca in bocca, che era proprio, diciamo, il must, il chupa chups che lui teneva in bocca, e lui era Telly Savalas, che ricopriva questo ruolo, ed era anche famoso per una battuta che "Who loves ya baby?" era quello che lui diceva. Ok, talmente popolare in Italia che gli fecero fare uno spot televisivo, che magari adesso ricordate. Lui sfondava una porta e diceva: l'aperitivo vigoroso. Era il Bianco Sarti, per cui insomma per qualcuno abbiamo sbloccato anche questo ricordone. Va bene, siamo arrivati in fondo, tra l'altro, a questo ti sblocco ricordo. C'era da dire un ultimo appunto, che la Salta Foss negli anni 80 è stata sostituita dalla BMX per colpa del film E.T. Quando è stato lanciato il film E.T., i ragazzi hanno abbandonato la Graziella e hanno abbandonato la Salta Foss, perché arrivava la BMX, e quindi da lì in poi, ragazzi, è tutta un'altra storia, assolutamente tutta un'altra storia. Facciamo un salto indietro nel tempo e poi party time.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Shout, Lady Lollout. Grandi Tears for Fears. Allora, un salutone prima del party time. Dobbiamo dire a Curti Anis che è il corriere più bello e provocante di Verona. Quella Curtis, il super mega corriere, ragazzi. Chissà, gli darò l'indirizzo di Michi Garzilli, così gli porti il pacco. Va bene, torniamo tra poco, c'è il party time.
1: You tune the radio, Studio P. Studio P.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

È l'ultima puntata dalla Fenice per questa serie di martedì che abbiamo coperto da giugno fino ad arrivare alla fine di settembre qui in questo luogo meraviglioso, ospiti naturalmente della famiglia, grande famiglia Cadei Frati, e insomma contenti anche di questo. C'è veramente stata una grande gentilezza, una grande disponibilità, e poi vabbè, insomma, questo è anche il mio punto, diciamo, di ritrovo giornaliero per la colazione. Però al di là di questo, insomma, è iniziato l'ultimo party time proprio da qui, e Daniele ce lo ricorda, insomma, buon martedì sera e buona ultima puntata alla Fenice. In ogni caso io ringrazio sempre gli amici che passano a trovarmi, anche oggi ne sono arrivati, per cui insomma complimenti. 338-141-1001, abbiamo archiviato i ricordi e adesso pensiamo solo ai saluti, e poi dopo di me, tra poco più insomma di 20 minuti, andiamo a collegarci con la Riviera Adriatica e precisamente con il buon Ronnie Milani.

Sono contento perché chi ha provato alcune bollicine, non alcuni vini, ora me li menziona dicendo sono speciali. Assolutamente sì. Quindi insomma, beati voi se li avete assaggiati. Ci sta. David Guetta, Party Time. Un abbraccione anche a Davide da Varese che mi ha appena scritto. Ciao Dav.

Un abbraccione lo mando anche alla Chicca Chicken, la nostra amica della zona di Lodi. Su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Signori, buon martedì 29 di settembre.

Perdonami. Andiamo da Lorella a fare un saluto a Canneto sull'Oglio, dove presto devo andare perché ci sono due ristoranti dove devo assolutamente mettere la mia crocetta. Uno è molto famoso, l'altro è di un amico e si mangia benissimo, quindi vediamo quando passo da quelle parti. Comunque grazie di guardarci anche in televisione e di goderti questo spettacolo, non me ma

Ma Torrette di Fano in riva al mare, una serata speciale qualche anno fa. Va bene, adesso c'è Shakira, porterà bene alla nazionale?

Ringrazio il nostro editore che mi dice che Torrette è l'ospedale di Ancona. Ok, perfetto, perfetto, grazie. D'altronde io non sono mai stato ricoverato da Ancona, quindi non lo sapevo. Però insomma, da quelle parti c'è anche Torrette di Fano, che è invece un paese. Philosophy. A freak like me just needs infinity. Grazie, boss.

La Dance Station d'Italia, va bene. Adesso mi preparo su tutti gli ospedali d'Italia, ok? Anche quelli lunghi e lontani, 400 chilometri. Se sto male, almeno dico portatemi lì. Comunque grazie, grazie. Non so neanche come si chiama l'ospedale di Desenzano, sinceramente. A meno ci sto negli ospedali, meglio è.

Vabbè, insomma, ci sta, dai, non si può sapere tutto nella vita, no? Giustamente, insomma, dai, per quanto l'Italia sia piccolina, è lunga, ragazzi. Parleremo di musica, che invece è l'argomento in cui bisogna essere party time. Un abbraccio, lo mando al Ciocco, grande Ciocco.

0: Di Nicole va a chiudere questa diretta. Volevo ringraziare comunque sia la famiglia Cadefrati per averci ospitato all'interno della loro locale La Fenice per tutta l'estate, per ogni martedì. Da martedì prossimo ritorno al vecchio orario, ritorno a Studio Più, la Dance Station d'Italia, in compagnia di Michi Garzilli, per cui insomma ne riparliamo l'anno prossimo delle nostre dirette estive da questa location, dove comunque si può continuare a venire, dove comunque si può continuare a fare aperitivi come anche in questo momento, per cui saluto le persone che sono qui, quelle che non ci sono e quelle che comunque sono venute nel corso dell'estate a trovarci. Un ringraziamento a Maria Chiara e ad Andrea. Noi ci sentiamo domani a Desenzano negli studi di Studio Più, la Dance Station d'Italia. Tra poco la linea va a Ronny Milani, ci pensa lui, per cui grazie, buona serata a tutti, mi raccomando, state bene.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: On Studio Più,
3: your dance station.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I...

0: Studio Q. Studio Q. News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte ai carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio, i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia, la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
2: Attention, please. Attention, por favor.
3: 3, 2, 1.
4: Club Connection. Il programma dove tu

novembre italiani, ciao! Io sono Ronnie Milani, questa è la Family di Club Connection in sostituzione al programma di Eleonora Salvi, si salvi chi può, fino a domani, poi ritorneremo al nostro orario e lei al suo. Saluto Frankie Gada di I Feel Good, 120 minuti di musica, chiacchiere, insomma, per due ore noi siamo qui, poi devo dire un mese di settembre fantastico, ormai si chiude con un'Italia baciata dal sole, possiamo dirlo? Sembra primavera, anzi sembra quasi estate ancora. Salutiamo Fede dalla parte tecnica, salutiamo Ricky, salutiamo Tiga, Barbara, Lorena, Serena e Sofia, noi siamo pronti, ma prima le coordinate 338 141 1001, dai che si parte!

0: Siamo partiti bene, siamo partiti carichi, Fede. Martedì 29 settembre, tra l'altro oggi è anche il compleanno del nostro direttore musicale Dami. Ciao Dami, auguri, buon compleanno, stasera si festeggia, si va fuori a cena, si ingrassa, tra l'altro oggi è anche la giornata internazionale contro lo spreco alimentare, quindi non bisogna sprecare il cibo. Poi io sono uno di quelli che non l'ha mai sprecato, perché se vado a pensare alla mia infanzia, quando si tornava tardi dalla discoteca, dalle serate così, quello che c'era in frigo, c'era questa fame chimica che veniva di notte, soprattutto questa famona pazzesca, si mangiava di tutto. Mi sono mangiato le lasagne fredde direttamente dalla teglia, capito? Senza neanche scaldarle, il panino con la mortadella, patatine e maionese alle 4 del mattino, una volta potevo mangiare tutto. Adesso se mangio un gressino di soia non dormo, sogno di essere crocifisso. E l'arrosto di cinghiale riscaldato con le patate al forno e la polenta, ho mangiato anche quello, ma una volta avevo uno stomaco di ferro, una volta non si buttava via, niente, capito? Si mangiava tutto, si metteva nel frigo, si conservava, è ancora tutto buono, ma insomma. E infatti vi chiedo questo: qual è la cosa più assurda che avete mangiato di notte mentre tornavate a casa, avevate questa fame chimica che uno dice, oh, io ho fame, io quello che c'è, ma non lo scaldo neanche, me lo mangio così. Una volta si poteva perché eri più giovane. 338 141 1001, chi è? Apri, Fede, chi
1: è? Quando è cominciata la scuola ho smesso di vedere il mio migliore amico, che sfiga.
0: Lo so, quando inizia la scuola, ma ci sono tanti amici comunque a scuola, ce ne sono diversi. Comunque dai, 338 141 1001, andiamo avanti. Hai capito? Adesso mangio anche il cressino di soia, non dormo. Tu sei ancora giovane, Fede, tu sei ancora giovane.

0: di domani mercoledì. Tra l'altro giovedì saremo in diretta direttamente dallo studio di Desenzano del Garda, quindi andiamo in sede perché i nostri DJ me l'hanno chiesta questa cosa. Io voglio andare in TV come fai tu, perché devo sempre essere nascosto? Avete ragione, qui non abbiamo spazio nello studio di Faenza, sono piccolo, sono stretto e non ci stiamo tutti, quindi ci spostiamo almeno una volta l'anno anche a Desenzano. Pitbull su Radio Studio Più, vi ho fatto una domanda: se parliamo di fame chimica, avete mai mangiato delle robe molto pesanti di notte, no? Cioè quelle robe come dicevo, che hai mangiato? Mangiata la carbonara. A quest'ora mangi la carbonara e vai a letto e la digerisci anche? Assolutamente sì, io digerisco tutto. Tu mi dici quello che devo mangiare e io lo mangio, qual è il problema? Invece no, invece non ce la faccio, ho questo
1: buonasera,
0: problema.
1: Buonasera signor Milani.
0: Sì,
1: ma il grissino non poteva mangiare il suo anziché quello di soia.
0: Grazie. Cioè, stai parlando dell'altro gressino? Ah, Soia, è la ragazza che si chiama Soia. No, sì, l'ho capito adesso. E qui mi scrivono: un'intera sacher alle 5 del mattino, poi a letto fino al pomeriggio. Fabio da Milano, vedi, una torta sacher, cioè tutta la cosa, è formaggio, eh? Quindi hai un buon, capito? Beh, è una bella digestione, uno stomaco di ferro. Bravo. Attenzione, si gioca con Mimmo?
2: Mimmo!
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi viene più naturale fare quando incontro qualcuno che non vedo da tanto?
0: 338-141-1001, come al solito non si vince assolutamente niente, però qui non serve cercare la risposta sui social, sul web o usare l'intelligenza artificiale, qui bisogna usare semplicemente la fantasia, indovinare cosa pensa Mimmo, cosa fa Mimmo, dove va Mimmo, quante volte va in bagno cosa mangia Mimmo, come si veste Mimmo, cosa sta facendo Mimmo, capito? È semplice.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi viene più naturale fare quando incontro qualcuno che non vedo da tanto?
0: È molto facile, un'usanza che si usa anche tantissimo, ve lo dico, a Napoli. 338 141 1001.

0: Mi hanno appena sgridato, mi hanno detto: guarda che la Sacher, la torta Sacher non è al formaggio, mi sono confuso, è al cioccolato e basta. E quella lì austriaca, vabbè ragazzi, mi posso sbagliare anch'io, sarà perché è martedì. Marshmello e Farruko, Esta Vida su Radio Studio Più, attenzione, vado a leggervi.
1: Mimmo.
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi viene più naturale fare quando incontro qualcuno che non vedo da tanto?
0: Sì, ma come siete pignoli, però non si può dire un cacchio per radio. Qui arrivano subito, ti prendono per le orecchie. 338-141-1001. Allora, qui mi scrive Gianluca da Casaloldo, giusto? Abbracciare, cioè praticamente abbraccia questo amico che non vede da tanto tempo. E chiedergli come sta, ha scritto chi è? Mattia da Senigallia, gli chiede come sta. No, non è neanche questa. Poi chi è che scrive? La cosa più facile che mi viene da quando incontro qualcuno, da tanto tempo è abbracciarlo, dargli un bacio a destra e a sinistra. Patrizia da Cinisello, ci sta anche a me. Però c'è una cosa che si fa solitamente quando vedo una persona, dice: oh, ti va, capito? Ti va. Anche Mauro da Faenza ha scritto abbracciarlo. Non lo so. Apri, Fede.
4: Ciao Rosy.
0: Ciao.
4: Abbracciarsi,
0: no, non è abbracciarsi, ragazzi, è la classica cosa che fai quando non vedi una persona da tanto tempo, ma anche quando non la vedi da poco tempo, cioè se anche se la vedi, non la vedi da una settimana, cos'è che gli chiedi? Ti va.

0: Dai, non ho capito. Bene.
1: Mitica Radio Studio Più. Secondo sì. me è sbalordirmi.
0: Sbalordirmi.
1: Ciao.
0: No, no, Alessandro, non è quella, non è neanche quella. E poi chi c'è? Dov'è? Avevo visto, avevo letto da qualche. Dov'è che l'ho letta? Dov'è che l'ho letta? Vabbè, abbracciarlo. Ah no, aspetta, eccolo qui. Alessandro e Silvietta Agripoint, giusto? Sono loro? Secondo me Mimmo gli offre un caffè e una fresca legna pure per la cena. Una fresca legna pure per la cena. No, mica che cos'è la legna? Vabbè, faccia finta che. Comunque il caffè, non lo so, Fede, non lo so.
2: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi viene più naturale fare quando incontro qualcuno che non vedo da tanto? Offrirgli un caffè.
0: Ma sì, Alessandro e Silvietta Agripoint, offrirgli un caffè. Prima vi ho dato un indizio: Napoli, perché la città di Napoli è famosa per il caffè, no? Vabbè, un po' tutta l'Italia è conosciuta nel mondo non solo per il caffè, ma per tante cose buone che esistono nella nostra penisola. Però il caffè, insomma, è tanta roba, no? Chi è che non ti offre un caffè quando lo incontri? Ciao, come stai? Ti va un caffè? Anzi, lo fai con ti va un caffè? Quindi bravi Silvietta e Alessandro Agripoint. Quindi quando si torna a giocare dopo le 19? Assolutamente sì. Connection.

0: canale. Torniamo subito.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese sulla nostra penisola, con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed ampi spazi soleggiati, seppur non ovunque, poiché le regioni di nord-ovest saranno esposte a umide correnti atlantiche, tuttavia non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. Le temperature diurne restano ben oltre le medie del periodo un po' ovunque, ad esempio sulle regioni centrali tirreniche torniamo a toccare anche superare i 27-28 gradi, aria più freschina a notte tempo e al mattino. In diverse aree, soprattutto sulle regioni adriatiche, le temperature minime saranno anche inferiori ai 15 gradi. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trevi Meteo.
2: Studio più wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
3: Spot.
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Bene, siamo in perfetto orario. Primo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 19? C'è DJ Tiga e Mosson Calamari. Vi do un consiglio, alzate il volume della radio, altrimenti ne godrete solo la metà. E come si dice quando c'è il party time, le nostre linee sono aperte e tutto è possibile al 338 141 1001.

0: Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, siamo anche in TV. Pierina?
1: Siete pronti? Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Va
1: raccontateci
0: bene.
1: Da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo. Che
0: sì.
1: Siate in macchina, al lavoro,
0: sì.
1: In viaggio o con il volume a palla.
0: A cavallo.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie Pierina. Fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più.

0: Tiga. Qui sta tremando tutta la radio, io ve lo dico. Non mi prendo responsabilità per quello che sta accadendo qui, eh. Apri, Fede, apri.
1: Due amici non si vedono da un po'.
0: Sì.
1: Così uno fa l'altro.
2: Ciao, come stai? Che c'è di nuovo? Mia moglie mi tradisce. Ok, ma di nuovo che c'è?
0: No, dai, è brutta questa. Cosa ridi tu? È brutta, dai.

0: DJ, quando c'è Tiga c'è tanta speranza, eh? Apri, c'è anche Beppe di Gera Savona che ha scritto ciao Rolli, Rolli con la Fedori, ciao Rolli, di Gera Savona sempre presente, tutti party time, buon martedì a tutti, ciao. Poi chi c'è? Apri Fede.
1: Aggiornamento sul polpettone, le patate di ieri sera, sono rimasto offeso.
0: Perché?
1: Pippo, Senigallia, immobiliere numero uno. Ciao bello.
0: Ciao Pippo, ciao.

Vedi, stavo pensando, no? Stavo cercando di ricordarmi cosa era successo ieri sera per il polpettone di Pippo. Non mi ricordo. Io ho la memoria corta, fortunatamente, l'unica cosa corta che ho. Ha fatto la battuta, però non mi ricordo cosa è successo. Mi puoi illuminare, mi puoi aggiornare? Perché se non sbaglio, cos'era? Il polpettone contro un'altra cosa, è vero? Cioè, cos'era? Il cinghiale, ecco. Le pappardelle al cinghiale.

0: In avanti è aperto, chi è? È aperto.
1: Assoluta. In questa Beauty Farm qua fanno cose strane. Questa maschera per viso di Crow ti fa effetto strano.
2: Ma Clusca, se tu vuoi le labbra gonfie, occhio ti la mandola, tu togli Clouti da occhi e metti cetli oli.
0: Sì, allora, è vero. Clouti
1: fare il pacchettino e portare a mio piccolo Roni.
2: Oh Roni, tu plepa la bocca, grande tuo pancino.
0: Sì, grazie Clusca, ma infatti ho fame, a quest'ora comincia a venire il mio appetito.

qui mi scrivono: tu metti proprio la musica che piace a me, grazie, ha scritto Anna. Ma non sono io, è DJ Tiga, è Tiga, grazie a Tiga, grazie a, no, grazie a Tiga che sta miscelando sto Anna. Ma non sono io, è DJ Tiga, è Tiga, grazie a Tiga, grazie a, no, grazie a Tiga che sta miscelando, insomma. Grazie.

0: qui si miscela, qui si miscela. Quando c'è il DJ che mixa, si dice miscelare, capito? Perché DJ miscela, capito? Si dice, chi è che lo dice? Lo dico io, si dice. Apri Fede!
1: Viva il Tiga e chi lo spisciga!
0: Chi è il Giangi? Che lo spisciga? Giangi! Si dice anche bella lì!

0: Diamo le coordinate 338 141 1001. Fateci sapere dove state ascoltando Radio Studio Più. Buon rientro a tutti quelli che stanno rientrando dal lavoro. C'è traffico oppure scorrevole? C'è traffico? Tutto bene?
1: Ma come cazzo parli?
0: Sto parlando come devo parlare. C'è traffico? Non va bene come ho detto, il traffico c'è, è scorrevole, tutto bene, eh? Buon rientro a tutti, buon rientro, ecco, va bene adesso.

0: In avanti la chiave sotto lo zerbino. Chi è?
1: Ciao Ronny, buonasera. Strano sentirti a quest'ora. Io sono Pietro da Milano, sto iniziando ora a lavorare nel traffico della città. Io faccio il tassista. Grazie sempre per la compagnia ormai nelle più svariate ore della giornata. Ciao caro, grazie, buonasera.
0: Ciao Pietro, sì, lo so chi sei, Pietro di Milano, il tassista, lo so. Però non montatevi la testa, perché giovedì ritorna alla Salvia. Insomma, è che posso essere qua, là, su, giù. Va bene tutto, o no?

Mi ha precisato questa cosa Fede, che mi ha segnalato che alla fine non cambia una mazza, perché comunque torniamo di sera, che ci spostiamo solo di orario, ritorniamo al nostro. Hai ragione, hai ragione.

Allora la Bea ha scritto: ciao Ronny, sono contenta di sentirti adesso, ma preferisco l'orario solito. E vabbè, di notte è un'altra cosa, di notte, di sera è un'altra cosa, siamo più free, siamo più liberi, se magna di più, se... ah no, quello no. Però comunque sì, è diverso, è tutta un'altra cosa. Lo so, Bea. Siamo più intimi di sera, hai ragione.

0: Qui mi scrivono, come hai detto, finché c'è tiga c'è speranza. Quella è un'altra cosa, finché c'è tiga c'è speranza, che mi apri fede.
1: Ciao Droni, beh, devo dire che DJ Tiga fa rima con
0: Ciao, sì, lo
1: salutone
0: sappiamo.
1: Dagli anni di Vimarcate.
0: Ciao caro.

diciamo la verità, è l'unico nome, secondo me, è un nome da DJ che fai fatica a dimenticare. Chissà perché. L'ha pensata bene, eh?

0: Tiga, bravo Tiga, bellissimo il tuo party time. Noi andiamo in pubblicità, tra poco torniamo. Se avete voglia di giocare vi do un consiglio: non cambiate canale.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
3: Spot.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
11: Names 51 and M. Violet. Love is everywhere.

0: Studio Più News.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Russia, NATO, nuove tensioni. Mosca ha inviato una lettera di protesta contro la linea definita irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nel testo, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO ha confermato di aver ricevuto la lettera e di avere risposto, sottolineando il ruolo difensivo dell'alleanza e che l'esercitazione non rappresenta una minaccia per la Russia. E bufera politica dopo le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 007 egiziani condannati.
0: L'economia.
1: Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà infatti, tramite Plenitude, un'offerta al prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche la Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal prossimo 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità del price cap, ma informato che applicherà un approccio modulare. Applauso con riserva da parte di assoluti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo, sottolinea l'associazione dei consumatori. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale e reclamano regole chiare. Giuseppe Sperduto, presidente FAIB Confesercenti.
2: Ma al di là della spinta politica, sicuramente l'Eni, che è una società petrolifera a partecipazione statale, può essere stata, ben venga, una sollecitazione da parte del governo. Sicuramente una pressione c'è stata. Dico ben venga per il semplice fatto che deve spingere, come è successo per IP e come dovrà succedere per Kuwait e per Tamoil, la stessa cosa.
1: Ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo, non prevediamo problemi di approvvigionamento, ma prevediamo prezzi molto alti, lo ha detto il commissario europeo Jorgensen a margine del Consiglio Informale Energia di Dublino. Dall'inizio della crisi in Medio Oriente, ha aggiunto, abbiamo superato i 100 miliardi di euro di costi aggiuntivi per l'energia. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari si attesta intorno alla parità, bene i titoli tecnologici, male gli energetici nel secondo giorno del tetto ai prezzi dei carburanti deciso da alcune compagnie. In rosso Wall Street, le tensioni internazionali accompagnate dallo shock energetico pesano sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund ha superato la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. In calo il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai 97 dollari al barile, giù anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Beh, abbiamo aperto bene la seconda ora, eh? Roger Sanchez con il remix di Oliver Heldens, Another Change, su Radio Studio Più, ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Io sono Ronnie Milani e solitamente non ci siamo noi a quest'ora, però noi solitamente quando andiamo a fare sostituzioni ad altri programmi, solitamente nella seconda ora giochiamo ancora con il solito gioco di Club Connection.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono una roccia, ma sono così leggera che alcuni miei pezzi possono galleggiare sull'acqua. Nasco durante le eruzioni vulcaniche. Cosa sono?
0: 338 141 1001. È facile? Secondo me nì. Né sì né no, non è facile. Però mi tocca ripetere le stesse cose. Se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, arriviamoci da soli, perché trovare la soluzione insieme ti dà molta più soddisfazione e comunque fa bene al cuore, fa bene alla mente, fa bene alla memoria, fa bene. Uno dice: oh, ce l'ho fatta da sola, oh, ce l'ho fatta da solo, ci sono arrivato io senza intelligenza, senza web, io da solo. E comunque dal momento che non si vince niente, insomma, ti diverti anche di più, no? Attenzione, vede che giorno è oggi? Martedì, attenzione. Come al solito c'è un piano, viene un infarto in diretta. C'è un pacchettone sulla spalla, c'è un Dreibusen, la puzzen c'è sempre, mi devo lasciare lavare le Schellens se c'è la puzzen. C'è un ehi, come te non c'è nessunen, come te non c'è nessunen, vai avanti così, continua così, braven, bravissimen, un applauso, applaudissimen, c'è anche un bel applauso, applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Sono una roccia, ma sono così leggera che alcuni miei pezzi possono galleggiare sull'acqua. Nasco durante le eruzioni vulcaniche. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono?

0: Hai sentito Fede che dice ciupa? Ha detto ciupa, io ho sentito, uno l'ha fatto, guarda dove è lui, ciupa, ha detto così. Black Eyed Peas, J Balvin, ritmo con la voce, si sente la canzone quella di Corona, si sente. Attenzione, vado a leggervi, facciamo il primo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono una roccia, ma sono così leggera che alcuni miei pezzi possono galleggiare sull'acqua. Nasco durante le eruzioni vulcaniche. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono? Andate piano perché siete in tanti e io ho una certa età. Miriam da Lugo ha scritto l'ossidiana. No. Io rispondo no, tanto non è quella, Fede. Alberto da Mondovì ha scritto il tufo, non il tofu, il tufo, no, neanche quello. Però ne capite più di me. Nadia da Iesi ha scritto un lapillo, che è lapillo, figlio da Apollo. Fratello di Pullo, giusto? È quello? No, non è neanche quello. Poi c'è Diego da Lavagna che ha scritto il basalto, io stavo leggendo il brasato, la fame mi fa vedere altre cose. No, neanche quello. Carlotta da Cittadella, la lava soldificata, e non siamo lontani dalla meta. Aspetta che faccio un bel scusa se ballo. Omar da Fabriano, il carbone, no, Fede.
3: Sono una roccia, ma sono così leggera che alcuni miei pezzi possono galleggiare sull'acqua. Nasco durante le eruzioni vulcaniche. Cosa sono?
0: Sono una roccia, capito? Stava parlando di chi parlava, Fede? Secondo te di chi stava parlando? Sono una roccia. 338 141 1001. Abbiamo tempo fino alle 19:30. Hai capito? Quindi andate piano, mi raccomando, pensate bene a quello che state scrivendo. Ecco. They say an end can be a start.

0: Sei da sola? Tu sei da sola? No, sei da sola. Tu sei da sola? Sì, sei da sola. Ti va di bere qualcosa? Classiche canzoni che fa da colonna sonora in questi momenti molto, quando dice, ciao, scusa, ero di passaggio, stavo passando, vai avanti, puoi camminare, vai avanti tranquillo, grazie, infatti ero solo di passaggio. Attenzione, andiamo a fare l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Sono una roccia, ma sono così leggera che alcuni miei pezzi possono galleggiare sull'acqua. Nasco durante le eruzioni vulcaniche. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Ogni tanto me la racconto, me la canto da solo. C'è Fede che mi guarda con delle facce. Ronia, lo so. E tu lo sai che a un certo orario mi viene fame. Calano gli zuccheri. Dico delle cose. Lo so. Qui

0: che galleggia, Giorgio da Gavardo. Sì, ci può stare, ma non è quella. Poi c'è, apri Fede che non vedo, ma non vedo, allarga il messaggio. Carmen da Valenza che ha scritto: ciao Ronny, la pietra è la pietra pomice, è la pietra pomice. Un saluto da Carmen di Valenza, Valenza. È la pietra pomice, non lo so, non lo so. C'è qualcun altro che ha scritto o ha mandato o inviato un messaggio audio che dice questo, la pietra pomice? C'è qualcun altro? Non lo so, non lo so. C'è non lo so, no? C'è anche Lorenzo da Rimini che ha scritto la pietra pomice, però la prima che è la Carmen, Carmen da Valenza. Vai avanti. C'è anche, sei andato troppo avanti, se vai così io non leggo, lo sai che io sono. C'è anche, ancora, c'è anche, aspetta, vai, c'è anche Robby Sound che ha scritto la pietra pomice. Quanti di voi hanno, anche Q ha scritto la pietra pomice, anche Giampiero da Fano, anche Mariana da Rimini che ha scritto sono Mariana, e lo so, va bene, siamo tutti Mariana. Chi è Mariana? Poi c'è Domenico che ha scritto, no, non lo so. Poi c'è anche Giampiero, sì, l'avevo già letto, vabbè. Quindi, però la prima chi è? La prima è Carmen da Valenza. Non lo so, Fede, non lo so, Fede.
1: Sono una roccia, ma sono così leggera che alcuni miei pezzi possono galleggiare sull'acqua. Nasco durante le eruzioni vulcaniche. Cosa sono? La pietra pomice.
0: Ma sì, Carmen da Valenza, la prima a indovinare la pietra pomice. È una pietra famosa perché nasce dal, capito, da lì. Quindi no, cioè nasce da, grazie a queste eruzioni, questi ruttoni del vulcano, nasce da lì la pietra pomice, cioè da lì può nascere la pietra pomice. Avete capito? Brava Carmen da Valenza, brava, come te non c'è nessuno, un ale o come al solito non si vince niente, però un altro applauso, Fede, che non costa niente, insomma, almeno gli applausi è a quantità industriale, grazie. Quindi quando si torna a giocare domani, stessa radio, stesso gioco e stesso orario.
2: Club Connection. Oh yeah. La Dance Station d'Italia, Radio Studio Più.

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Studio più One Show.
2: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net.
1: Studio Più Wants You.
2: La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
11: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Attenzione battaglione, chi c'è in console fino alle 20? Da questo momento sono calamari, Tra l'altro siamo anche in perfetto orario, Fede, Anzi, in anticipo addirittura. In console, da questo momento fino alle 20, c'è DJ Onirica.

0: aiuto. Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp
0: quale?
1: E vocali al 338 141 1001.
0: Hai capito, Pierina? Attenzione, play, chi c'è in console?
2: This is party time. Exclusive electronic music selection. DJ Onirica.

Sai come si chiama questo suono, Fede? Che franco, sax, che franco. Rifiati, c'è anche il trombone, capito?

Miscelazione in corso, c'è DJ Onirica, vi do le coordinate 338-141-1001, fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più. C'è Cesco da Terragnolo che ha scritto un saluto, ciao ciao ciao caro, un saluto a Cesco da Terragnolo, ok ok. Poi chi c'è? Mariolone di Lanciano, appena tornato dall'Oktoberfest di Stoccarda, tanta roba, saluti da Mariolone di Lanciano, ciao!

0: Salutiamo Cristian Redox che ci ha appena mandato una foto, poi c'è anche Igor da Gambettola, ciao Igor. Buon appetito a tutti gli italiani che stanno cenando, che sono già seduti a tavola. E praticamente noi stiamo facendo da colonna sonora, che vi state mangiando, oppure state semplicemente facendo l'aperitivo. C'è DJ Onirica.
1: This is party time. Exclusive electronic music selection. DJ Onirica.

0: altrimenti non sappiamo chi siete. Apri Fede, apri, apri, che c'è Simone, eh? Apri Simone, Fede, apri Simone, apri, è aperto? No, no, no, apri, apri Fede, ecco, adesso sì.
1: Benvenuti sulla Milani Airlines, signori, qua da parte di Simone, vabbè, oggi è martedì 29 settembre, ma qua ancora ce n'è da pedalare prima di arrivare il weekend. Ciao baby, stay with us, spingere, spingere, ma sono calamarissimi.
0: Ciao Simone. Italiani, c'è DJ Onirica.

0: Aiuto! Apri Fede, chi è?
1: Wow, questa è la Woman DJ di Club Connection.
0: Sì, questa è la donna di Club Connection. Abbiamo l'unica donna DJ in questo programma. DJ Onirica. Salutiamo Christian Redox. Non so se avevate riconosciuto la sua voce, ma era proprio lui. Tutti i sabati dalle 18 alle 20 su Radio Studio Più.

Ibiza, dall'Ultra Music Festival di Miami, dal Tomorrowland dal Belgio. No, siamo a Radio Studio Più e questa è DJ Onirica che sta mixando per noi. Miscelazione in corso.

0: Ultimo disco per DJ Onirica. Facciamo un applauso, Fede. Fede, guarda che ne sono, è tardi.
1: Of every hour. The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
0: E così questo martedì è volato. Domani abbiamo l'ultima puntata di Club Connection in questo orario, poi giovedì ritornerà in diretta Eleonora Salvi e noi ritorneremo al nostro orario dalle 22 a mezzanotte. Ringrazio Fede, la parte tecnica, saluto Ricky, Tiga, ringrazio Onirica, un party time, un viaggio senza pagare il biglietto. Noi ci risentiamo domani sempre qui su Radio Studio Più, grazie a tutti quelli che ci hanno sopportato e supportato. Da Ronnie Milani è tutto e dalla family di Club Connection è tutto. Adesso vi lascio con DTM 90-2000 con Alex Castellini. Ciao a tutti, grazie.
3: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese sulla nostra penisola, con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed ampi spazi soleggiati, seppur non ovunque, poiché le regioni di nord-ovest saranno esposte a umide correnti atlantiche, tuttavia non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. Le temperature diurne restano ben oltre le medie del periodo un po' ovunque, ad esempio sulle regioni centrali tirreniche torniamo a toccare anche superare i 27-28 gradi, aria più freschina a nottetempo e al mattino. In diverse aree, soprattutto sulle regioni adriatiche, le temperature minime saranno anche inferiori ai 15 gradi. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex K.

0: spot. Domenica 4 ottobre il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano. Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Questa è

0: Basic Connection, Abla Meluna, grazie Matteo di Gallarate, questa è la sua playlist. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90. Fino alle ore 22 balleremo rigorosamente col volume a palla e le mani
1: le mani in alto.

0: Wrap Me Up, Alex Party su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Grazie a Matteo di Gallarate, questa è la sua playlist. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo. Saremo in quota fino alle ore 22 ballando rigorosamente con la musica dance anni 90.
1: La pecora canta!
0: Anni 90-2000, il DTM 90 è fatto così, eh. Oltre al sottoscritto ci sono anche delle voci, dei personaggi strani che ogni tanto intervengono senza motivo.
2: Scusi,
0: sì.
2: Ma lei sa fare i croissant?
0: Cosa vi ho appena detto? Questo è il nostro pasticcere, arriva anche lui ogni tanto, dice la sua, non si capisce perché. Vabbè.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Studio Più Dance Station.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton.
1: Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Questa sera iniziamo così con Binary Finery. 1999, oggi martedì 29 settembre alle 20:29 inizia così il primo party time.

0: ci fa viaggiare Binary Finery 1999, veramente un viaggio spazio-temporale, un po' come il nostro aeromobile che in questo momento sta volando nel primo party time della serata, poi ci sarà il secondo dalle 21.30 alle 22, però gli spazi sono completamente esauriti, quindi non mandatevi un messaggio anche perché non riusciremo ad accontentarvi. Nel frattempo suona il primo, sentiamo chi è.
1: Alex, buonasera e buon martedì sera a tutti gli amici del TTM.
0: Anche a te,
1: sono Pietro.
0: Pietro
1: da Milano. Stasera volevo richiedere il brano Polaris Dream di Rex Anthony e dedicarlo agli affezionados Andro Di Ledinara, Antonio Nazionale, Paolo De Alfonsine, Davide, Simone, Rocky e tutta la band. Vi abbraccio, spero possiate scatenarvi, divertirvi, ballare in salotto, attenzione ai mobili, sempre col sorriso, mi raccomando. Ciao e grazie.
0: Lo mixiamo, eccolo.

0: the Dreams. Rex Anthony, Polaris Dream, 1995. Ma che viaggio stiamo facendo stasera?
1: Caramba!
0: È veramente troppo figo, dai. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona il nostro citofono. Vediamo se ci fa viaggiare anche lui,
2: Ciao Alex, Rocky da Prato. Grande saluto a tutto DTM, sempre numero uno. Stasera voglio ascoltare The Crystal Water. E la pecora canta, ragazzi. Canta, canta. Ciao, ciao!
0: E come devo fare a mixarli assieme? Devo schiacciare il freno? No, freniamo, vediamo. Lo scalare anche secondo me. Sì, devo proprio scalare almeno una marcia. Aspetta un attimo che schiaccio la frizione.

0: Gypsy Woman 1991 alle 20:37 su Studio Più, la Dance Station d'Italia, nel primo party time di questa sera. Mio nome è Alex Castellini, saremo insieme fino alle 22, ci sarà anche il secondo party time. Nel frattempo suona il nostro citofono, sentiamo chi c'è.
1: Buonasera. Buonasera. Stasera avrei bisogno di un pezzo che mi dia la carica per domani, che devo sostenere un'importante prova. Grazie mille, buona serata a tutti. Un abbraccio, grande family del DTM 90. Venu, salutiamo.
0: La diamo noi la carica, Venu. Eccola, coro Because the Night.

0: It's a love, like. Coro Because the Night è un campione dei Depeche Mode. Siamo nel 1992 e ha generato questo bellissimo pezzo. Sono Alex Castellini, Dance Time Machine 90, il primo party time di questa sera. Suona citofono, sentiamo subito chi suona.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore.
0: Ciao,
1: oggi è il compleanno di una persona speciale, la prima donna che mi abbia mai amato e lo farà sempre, ovvero il compleanno della mia mamma. Vorrei dedicarle la mia richiesta di questa sera, che è un brano che le ho fatto ascoltare miliardi di volte, ma è come se fosse sempre la prima. Mi riferisco all'inno della dance, Gigi D'Agostino, il capitano, l'amour toujours. Ancora tanti auguri, ma e a tutti gli altri buona serata, bagaia, domani, ciao ciao.
0: Ci aggiungiamo anche noi gli auguri, Simo. Vai con le mani a destra e a sinistra, modalità Tergicristallo, tutti.

E adesso usciamo da uno studio e entriamo nell'altro, perché entrambi gli autori, Gigi D'Agostino e Mauro Picotto, erano negli studi della Media Records. Gigi D'Agostino 2000, Mauro Picotto 1999, proprio da una porta all'altra, basta uscire nel corridoio, esci dallo studio 1, entri nello studio 2 e c'è Mauro Picotto che in quel momento stava mixando Iguana.

0: Questo lo dedico io a Manu Furetta, che stasera è tardiva, sta cercando un brano, cerca Manu, che magari lo trovi, eh. Mauro Picotto, Iguana, 1999, alle 20:47 nel primo party time di questa sera. Ricordatevi che questo è il DTM 90 e quindi
1: la pecora canta.
0: Ecco, volevo dire qualcosa di figo, tipo è il programma più bello della radiofonia internazionale, tipo che è l'unico programma mondiale dedicato alla musica dance anni 90-2000 e tu me lo rovini così. Prossimo messaggio.
2: Ciao, saluti i miei DTM fans, in simpatico Davide, Pietro, Rocky, Simone, richiesto di questa sera Mojo Chilling, la piccola canta, saluto Paolo da Ponzia.
0: Grande Paolo, lo facciamo lanciare anche da My Alex, dai.
3: Come on. Solo i numeri uno. E allora vai che ci siamo, sulle mani tutti.
0: Il nostro vocalist numero uno Paolo è proprio il numero uno, eh.

0: Ma secondo voi Mojo è triste? Magari perché è un po' Mojo, prossimo messaggio. Sono deficiente.
1: Ciao Alex, sono Antonio di Parma, Antonio Nazionale. Stasera vorrei richiedere il brano bellissimo per me, ma anche per gli altri, credo, del

0: due, no? Perché arrivano tante richieste e non è che se è pieno il party time non riusciamo più a mettere nessuno,
1: caramba!
0: Veramente non è che possiamo mettere più dischi, anche perché dopo andiamo a sforare nel programma successivo, che tra l'altro non c'è perché Ronny è finito prima di noi per questa settimana. Dai, prossimo messaggio, suonano!
2: Buonasera Alex, volevo chiedere un brano The Brothers Sexy Girl. Grazie Tony Pier Portomorone.
0: Grande Tony, ma mi consigliano di accelerare, quindi cosa faccio? Pigio l'acceleratore, oppure giro la manopola? Giriamo la manopola, vai, piace di più.

0: sulle mani chi non lo conosceva, ve lo dico io se volete richiederlo. No Gravity, First Man on the Moon. E lui non è lui. Suona il citofono, sarà Q o non sarà Q? O sarà un'altra lettera dell'alfabeto? Secondo me è lui, vediamo. È lui, è lui.
1: Buonasera a tutti e buon onomastico a Michele, Gabriele e Raffaele. Allora, oggi ho visto un contadino che urlava e correva come un pazzo avanti e indietro per il suo campo. Seminava il panico. Ciao, cura Milano.
0: È vero, no. Io non ho capito però cosa non mastichi, perché hai detto buon o non mastico. Ma come sai, quando tu vai a cercare le vie, che cerchi la toponomastica, perché il topo non aveva i denti e quindi topo no mastica, capito? È tutto lì il problema, è tutta una questione di come digiti sulla tastiera. Dai, siamo arrivati in fondo a questo parte, me lo continuano a chiedere. No Gravity, First Man on the Moon, questo è il titolo di questo brano. Piccolo break, poi c'è la richiesta di Q e poi alle 21.30, secondo party time.
2: The party is here.
3: Party time
2: on Studio Pew.
3: Your dance station.

Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: ti aiuto. Studio Più Dance Station.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Car-

Florida Inc, I Need Your Loving. Su Studio Più, la Dance Station Italia, c'è il DTM 90, Alex Castellini fino alle 22 con voi, e noi proseguiamo immediatamente dopo la richiesta Florida Inc, I Need Your Loving, fatta da Q di Milano con quella di Emanuela di Forlì. C'è Web Mornings.

Kenot. Cosa vuol dire Kenot? Vuol dire canotto, vero? La richiesta è quella di Aldo di Lissone. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castelli, sono un deficiente, insieme fino alle ore 22. Arriva la richiesta di Francesca di Rimini. Sandy, Bad Boys.

Stellini fino all'ora 22. Ricordatevi che tra poco c'è il secondo party time alle 21.30, quindi se non avete sentito il vostro messaggio nel primo party time lo sentirete tra pochissimo, però mi raccomando non mandate più messaggi, anche perché abbiamo esaurito completamente gli spazi. Andiamo da Gigi di Piadena, c'è Mastro G featuring Fred Cannone con la K, balla bella che la disco non ti molla.

0: signori, state ascoltando Dance Time Machine 90 insieme rigorosamente fino alle ore 22. C'è Caterina di Trento che vuole ascoltare Danzel, Pump It Up, poi c'è il Party Time, ma adesso le mani...
1: Le mani in alto!
0: E allora tirale su e pompa la musica verso l'alto, ne basta una a paletta, vai, tutti!

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: microfono, sentiamo subito chi c'è.
1: Ciao Alex, Andro di Lady Nara. Visto che mi hai già dato in anteprima la data della prossima serata, ho deciso che faccio così: parto 2 giorni prima e vado a dormire a Concesio dal mio amico Davide. Gli dirò che apre il divano letto appositamente per me. Altrimenti, Alex, c'è l'altra opzione: vengo direttamente da te col mio sacco a pelo. Cosa dici? Richiesta di stasera, brano in questione è GUM, This Is Not a Love Song. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.

0: Strong, GAM, G-U-M, sulla Dance Station Italia nel secondo partita di questa sera. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo. Sono al citofono, sentiamo subito chi suona, sentiamo.
1: Ciao Alex, Beppe di Gera Savona.
0: Ciao Beppe.
1: Bene, bene, buonasera a tutti, buon martedì. Dunque, caro Alex, per questa sera il ben ascolto sul piatto numero 2 è la mitica Freedom e le mani in alto
0: Bibi Shot, sì.
1: E buonasera anche dalla Giulia. Ma che tu, Giulia, metti le mani in alto? No, niente mani in alto, vabbè.
0: Giulia,
1: le mettiamo solo noi, dai. Ciao ciao a tutti.
0: Giulia disubbidiente, le mani in alto anche tu,
2: le mani in alto.

0: Partita e mi raccomando, non inviate più nulla adesso, anche perché gli spazi sono finiti e
1: la pecora canta.
0: Appunto, la pecora canta. Prossimo messaggio.
2: Buonasera Alex da Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
2: Questa sera scelgo Best Beats e Melody di Brooklyn Bounce. Un saluto a tutto lo staff del Party Time e ciao. Adiù.

0: 31 di novembre, io lo ripeterò qualche volta ogni tanto, perché c'è il DTM 90 alla discoteca Florida di Ghedi Brescia. Quindi non mancate, con noi Pups & Scar balleremo rigorosamente con la musica dance 92.000 di questo programma. Quindi sarà la puntata ufficiale live che durerà fino a notte fonda, dedicata a tutti voi e dedicata alla musica dance che state ascoltando in questo programma. C'è il prossimo messaggio, vero? Sì, suonano, sentiamo chi c'è, sentiamo subito.
1: Buonasera, grande Castellini, qui Pino Lauri, se è possibile richiedo la canzone di Sashiko, Mysterious Time, perché andiamo, si vola!
0: Ok, te la mettiamo subito!

0: Mysterious Time, Sash, Tina Acusi in Studio Più, la Dance Station Italia nel DTM 90, il secondo party time, solo a citofono.
1: Buonasera a tutti da DJ Guido Piva di Bovolone di Verona.
0: Ciao Guido.
1: Saluto tutti i radioascoltatori di Dance Time Machine. Naturalmente il viaggio musicale va negli anni 90 con Pippo Gemini.

0: Chi parla? Sentiamo. Chi è? Chi è?
1: E in quale lista potrebbe essere Manu Furetta?
0: Ma.
1: Nella lista nozze? Nah. Nella lista della spesa?
0: Ma.
1: Non penso proprio. E se non ha pecora nera, è nella lista nera. E quindi che pezzo potrei mai richiedere? Lascio a voi la fantasia. E la pecora nera canta. Ciao a te.
0: Secondo me The Dark Side. Che dici?

0: momento di salutarci, ricordarvi che domani noi torniamo alle 11.30 nel Morning Fever e poi la sera, come sempre, dalle 20 alle 22 con il DTM 90, proprio perché
1: la pecora canta.
0: E allora cosa facciamo? La lasciamo cantare questa pecora questa sera oppure no? Ma perché sto parlando impostato come si faceva negli anni 80? Non lo so, ragazzi, forse è perché abbiamo esaurito gli spazi, chi lo sa, forse abbiamo esaurito.
2: Sì, ciao, posso entrare?
0: No.
3: Sei in lista col tavolo o hai la prevendita?
2: Non ho niente.
3: No, allora è tutto pieno.
2: Ah, ok, niente. Ciao Tech.
0: È tutto pieno e stiamo chiudendo. Termina qui il DTM 90. A domani. Bauci bau, ciao. Upside. At 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese sulla nostra penisola, con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed ampi spazi soleggiati, seppur non ovunque, poiché le regioni di nord-ovest saranno esposte a umide correnti atlantiche, tuttavia non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. Le temperature diurne restano ben oltre le medie del periodo un po' ovunque, ad esempio sulle regioni centrali tirreniche torniamo a toccare anche superare i 27-28 gradi, aria più freschina a nottetempo e al mattino, in diverse aree, soprattutto sulle regioni adriatiche, le temperature minime saranno anche inferiori ai 15 gradi. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.

0: che suona tal casino.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
1: The party starts now.

4 ottobre il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano. La Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alza

0: quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.
1: Ehi, Nino! Ehi, Nino, escúchame.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

0: tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorre.
1: Se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.